Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 3 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Siamo eterni come il bacio di Klimt.
0: Latte e miele.
2: Ti bacio ancora mentre dormi.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti. Un cane abbaia la luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre.

scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose. La tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, i croci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo,

come stai, quanto costa, che ore sono, che succede, che si dice, chi ci crede, allora ci si vede, ci si sente soli dalla parte del bersaglio, e diventi un appestato quando fai uno sbaglio, un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente.

venire voglia di svegliarsi e di alzarsi e di smettere di lamentarsi, che l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente, di non riuscire più a sentire niente.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, onore, ero al bar ad aspettare comande dei

Panca le aggrade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: 23 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Stella di mare, tra le lenzuola.
2: Latte e miele.
3: Quando una stella muore.
2: Latte e miele.
4: Una notte stellata.
5: Radio Latte Miele,
2: la tua musica italiana.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare. Vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare, mangiare. Però non trovo il tempo come tutte le volte, tutte le volte. Penso, forse servirebbe una vacanza. Senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna. E allora

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Se fosse la luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare per non aver paura. Se fosse la fortuna,

0: con chi sei.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
2: Latte e miele.
1: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008,

0: Radio Latte e Miele.
1: E così, senza amore, visti i tempi, sembra quasi un valore. Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

0: non può essere l'unica condizione.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.

0: 4:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008.

forte su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

0: 5 e 59.
1: Dobbiamo riprenderci questa mattina. Siamo in letargo anche perché in questo momento sulla città di Milano ci sono 12 gradi. Buongiorno a tutti, buongiorno, ben svegliati. Sta per cominciare colazione da Zanni, pochi minuti e poi daremo il via ufficialmente a questa giornata di giovedì 15 ottobre. Linea al nostro Paolo Fox.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 15 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, luna attiva, fatti notare nella vita sociale, valorizza le occasioni che ti interessano di più. Sai che Saturno nel segno rappresenta

0: un consolidamento che si può ottenere anche grazie ad una riflessione, al taglio di situazioni che non funzionano più. Attenzione quindi alle spese e agli eccessi. Il Toro, dopo settimane difficili, vuole affrontare i problemi senza rifugiarsi solo in un mondo che è fatto di divertimenti, magari di fughe emotive. Le coppie in crisi dovrebbero ritrovare dialogo e fiducia, anche se Venere è nervosa. Nell'ambito del lavoro devi stare un pochino attento perché c'è chi ti provoca. Gemelli, tanti impegni, un po' di tensione, ma il quadro generale resta positivo. Devi organizzare delle priorità, controllare le spese e non pretendere che tutto si risolva nel giro di pochi giorni. Cancro, le scelte coraggiose iniziano a dare soddisfazioni. Venere continua a favorire l'amore, le riconciliazioni, la possibilità di recuperare un rapporto importante, poi dipende da te. Ai cuori solitari, dico, mettetevi in gioco. Il Leone ha energia e ottimismo da vendere e questo è molto importante, soprattutto per coloro che hanno dovuto sopportare il transito di Marte nel segno, che ha comportato anche un calo fisico. Un calo dovuto all'eccesso di espansione, troppi impegni, troppe cose da fare. In amore servono più attenzioni, dialogo. Vergine, dopo un periodo stressante che ha cambiato le regole del gioco e forse anche i tuoi progetti per il futuro, gli affetti e gli amici rappresentano un sostegno prezioso. Gli impegni faticosi andrebbero evitati o quantomeno le discussioni inutili. La Bilancia ha buone prospettive per i rapporti, la vita sentimentale. Per contrastare la routine bisognerebbe organizzare qualcosa di speciale, magari cercare anche nuovi stimoli nella coppia. Saturno tocca il settore delle collaborazioni, quindi alcuni potrebbero trovare un socio importante, una persona anche più grande di età, che aiuta, che è di riferimento. Lo Scorpione ha favorito l'amore, Venere nel segno. Un amore anche generico, perché non parlo solo di rapporti di coppia. Penso anche alle persone di famiglia che ti vogliono bene, chi ha un nipote, chi ha una persona cara. In questo momento è devoto, proprio vuole avere certezze sentimentali. Cerca conforto nelle persone care, senza riversare ovviamente su di loro tutte le preoccupazioni ed eventuali ansie. Sagittario, giornata dedicata ai sentimenti e alle riflessioni sul futuro, sul lavoro potrebbero arrivare cambiamenti improvvisi. Flessibilità, capacità di adattamento saranno fondamentali. Capricorno, si prospettano giornate promettenti per esami, progetti e obiettivi ambiziosi, soprattutto in vista del 2027, quindi io vorrei consolare tutti quelli che hanno un progetto per il prossimo anno, magari una competizione, un esame da affrontare. Sarete vincenti con un minimo di applicazione. L'Acquario ha qualche preoccupazione di troppo, Mercurio, Venere, altri pianeti conflittuali rischiano di compromettere la serenità. Bisogna affrontare le problematiche un passo alla volta, attenzione alle spese anche per la casa. Pesci, sensibilità e tensioni possono complicare le collaborazioni e le relazioni. Oggi magari sei un pochino più suscettibile, evita conclusioni affrettate e reazioni impulsive, domani già si recupera terreno. Per oggi è tutto, ma io vi aspetto sempre qui. Vi abbraccio forte forte.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Mammole di Pezza, settembre, buongiorno a tutti da Alberto Zanni. Forse non è un buongiorno a Roma, stanno cercando di dimenticare la sconfitta di ieri 4-3, stavano vincendo 3-1. Vabbè, il Real ha fatto questa remundata nel corso di pochi minuti e vabbè, è andata a finire così. Devo dire che non sta andando molto bene per le italiane in Champions. Buongiorno, sigla!
1: Signore e signori, vi dico una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni. Ma chi se ne frega?

0: mattina insieme.
1: Per quelli che non sono già in ditta, in ufficio o in giro per lavoro, fermatevi a bere un caffè magari nel vostro bar di fiducia, mettetevi comodi, non al bancone, perché gli esperti dicono prendetevi almeno quei 10-15 minuti per rilassarvi, bevete il vostro caffè, fate colazione come si deve e poi cominciate la giornata. E poi se volete sconcarla la colazione, sappiate che potete farlo tranquillamente. Voi segnalateci il vostro bar di fiducia al 335-787-1910, che è il nostro numero di WhatsApp. Ci date il numero del barista o della barista di riferimento, la chiamiamo e poi insomma cercheremo di convincerli a offrirvi la colazione. Così è Colazione da Zanni, che comincia in questa giornata di giovedì 15 ottobre.
2: E ci sei adesso tu.
3: Latte e miele.
2: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
3: Latte e miele.
2: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
4: Radio Latte e Miele.
3: La tua musica italiana.

0: Annalisa e Madame con Mika, buongiorno. Colazione da Zanni ormai ufficialmente è cominciato per questa giornata di giovedì 15 ottobre. Salutiamo anche il signor Tetente, buongiorno anche a lei.
1: Buonasera.
0: Buongiorno, buongiorno. Non facciamo in tempo a bere il caffè che cambia tutto, cioè veramente ti cambia il mondo. Guardavo i social e sono stato inondato praticamente di video di Alessia Marcuzzi che ha raccontato di essere entrata in perimenopausa a 47 anni, un periodo in cui si sentiva in imbarazzo e meno donna, povera, comunque adesso che è in menopausa dice: ragazzi, mi sento molto femminile, più sexy di prima. Comunque all'alba dei suoi 54 anni devo dire che rimane comunque una donna che fa girare la testa un po' a tutti, tanto gnocca, diciamolo che tanto gnocca la nostra Alessia Marcuzzi. Iniziamo la nostra giornata anche con una bella frase motivazionale, soprattutto per quelle donne che magari in questo momento hanno qualche scalmana. Quel che ottieni raggiungendo i tuoi obiettivi non è tanto importante quanto ciò che diventi raggiungendo i tuoi obiettivi. Zig Ziglar. Come si

0: parli più.
1: Ultimamente si parla di Cesare Cremonini e del rapporto con le sue ex. È stato visto in studio, vabbè, è stato pubblicato questo video insieme a Marika Jan. Pare che abbiano fatto qualcosa insieme, lo ascolteremo sicuramente a breve. Adesso invece parliamo di un altro grande del cinema. Stiamo parlando di Sylvester Stallone, che alla veneranda età di 80 anni ha scherzato sul fatto di non poter andare in pensione perché deve sostenere le spese del matrimonio di sua figlia Sofia, promessa sposa di Michael Sheehan. L'attore ha raccontato con simpatia che il futuro genero gli ha chiesto la benedizione prima di fare la proposta, dimostrandosi ovviamente sicuro di sé. Stallone comunque ha descritto il ragazzo come proprio una brava persona, e ha sottolineato il legame speciale che lo unisce alla figlia e che presto accompagnerà appunto all'altare. Ma quanto gli costerà sto matrimonio? Cioè, se non può andare in pensione a 80 anni, costerà sicuramente una cifra di quelle esagerate. Ma voi invece, così pensando a questa notizia, come avete conosciuto i vostri futuri suoceri? Cioè, in che occasione siete stati accettati? Avete avuto magari qualche discrepanza con loro? E allora ci facciamo i fatti vostri questa mattina al 335-787-1910.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

Col signor tenente stamattina non si può parlare. Gli ho chiesto, insomma, se, come avesse conosciuto i suoi futuri suoceri. Mi ha risposto: quali dei tanti. Bravo, bravo, si fanno queste cose. Iniziamo la nostra sequenza dal passato. Lucio Battisti, Balla Linda.

nome che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: Formazione storica per Paolo Belli, quella dei Ladri di Biciclette, nell'estate del 1989 fu un successo strepitoso, cantata tra l'altro insieme a Francesco Baccini. Torniamo sul discorso delle suocere, intanto mi stanno scrivendo gli ascoltatori al 335-787-1910, quelli del club della colazione, perché c'è suocera e suocera, cioè ci sono tre tipi di suocera: quella meno invadente che si fa praticamente gli affari suoi e non la vedi quasi mai, c'è quella invece che si fa molto gli affari vostri, quelli della coppia, addirittura c'è anche la suocera stalker. In questo caso vi porto a Rivoli, perché una donna di 63 anni è a processo con l'accusa di stalking e diffamazione nei confronti del figlio, della nuora e delle nipotine. La vicenda sarebbe iniziata nel 2021, quando, dopo aver donato una casa alla coppia, avrebbe cominciato a chiedere affitti sempre più elevati, fino a trasferirsi addirittura nell'appartamento di fronte a quello del figlio, e secondo la accusa proprio per spiare la nuora, per spiare i nipoti,
1: andiamo
0: eccetera.
1: Bene.
0: Vabbè, insomma, bisogna andare ad abitare lontani sia dai genitori che dai suoceri.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane.

0: altro che l'uso.
1: Siete su Latte e Miele, Lucio Corsi, che non ha bisogno di presentazioni con questa. Io volevo essere un duro. Ci sono dei messaggi testuali che sono arrivati al 335-787-1910 in merito alla storia del rapporto che avete con i suoceri e soprattutto come li avete conosciuti. C'è Maria di Firenze che dice: ho conosciuto i miei suoceri a cena a casa loro, ero talmente agitata che ho rovesciato il vino sulla tovaglia. Poi c'è Luca di Milano che non manca mai. Buongiorno Luca. Il mio futuro suocero mi ha fatto il terzo grado per tutta la sera, sembrava più un colloquio di lavoro che un incontro appunto tra futuro genero e suocero. Poi c'è Giulia di Bologna. Buongiorno Alberto, io sono stata accettata subito dalla suocera, ma il suocero era un po' più diffidente, poi abbiamo guardato una partita insieme e mi sono conquistata la sua fiducia, e lo dico sempre che insomma lo sport in qualche modo unisce. Adesso è il momento di dare, scusate, mi viene da ridere perché mi fanno ridere qui in studio, ma siete stupidi, ma ok, dopo la facciamo la colazione. Diamo la linea agli amici deilmeteo.it.
2: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud, in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Comunque noi qui ci divertiamo tantissimo, ve lo posso garantire. Fedez, Tananai e chi è che c'era? Anche Mara Sattei, anche lei, dei nostri, questa canzone del 2022. Allora amici, se avete un compleanno, un momento speciale da festeggiare, scriveteci il numero della persona da contattare ed eventuale dedica. Poi sarà nostra premura recapitargli il messaggio al 335 787 1910.

Pinguini tattici nucleari con Rubami la notte qui sul latte e miele. E tra poco, insomma, andremo a festeggiare un po' di compleanni. Forse oggi addirittura due.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: più.
1: Sette in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro caffè ce lo siamo bevuti, già il secondo della giornata. Non so voi invece a caffè, a colazione, come siete messi. Speriamo bene. Buongiorno a tutti da Alberto Zanni. Colazione da Zanni comincia la seconda ora. Tra poco festeggeremo un compleanno. Vi ricordo che se volete prenotarvi per i prossimi giorni potete farlo al WhatsApp 335-787-1910. Adesso diamo la linea alla nostra redazione per le prime news del mattino.
1: Buongiorno da Marco Mancini. L'intesa sul gasolio russo raggiunta da Trump è rischiosa perché legittima Mosca, lo ha ribadito ieri in Senato la Premier Meloni. Nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo che inizia oggi, l'accordo con Washington non è affare di Meloni, la replica a distanza della portavoce del Ministero degli Esteri russo. Da entrambe le Camere via libera alle risoluzioni di maggioranza, respinte quelle delle opposizioni, ed è polemica politica su alcuni passaggi della relazione della Premier. All'attacco la leader Dem Schlein: negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più isolata. Papa Leone XIV ha concelebrato ieri la messa in un'apposita stanza allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli, lo ha affermato il portavoce Vaticano Matteo Bruni. Champions League, suicidio Roma, all'Olimpico i giallorossi vengono ribaltati dal Real Madrid dell'ex José Mourinho, che rimonta a 3 reti in 8 minuti vincendo 4-3 con sigillo decisivo di un altro ex Rudiger. Serata negativa anche del Como, battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Ed è tutto, buona giornata.
2: Spot. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
3: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare. Iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
4: Ciao cara, come stai?
5: Latte miele.
6: Gelosa cara amica mia, è proprio un tarlo, una malattia.
5: Latte miele.
7: Oh, io ti vivi cara Italia. Oh, sei la mia dolce metà.
8: Radio Latte Miele.
9: La tua musica italiana.
10: Ci sorridono.

Pierci sul filo, chissà se accetterà il nostro invito qui a colazione da Zanni a scroccare la colazione. Beh, speriamo che abbia tempo, insomma, per passare una mattina e voglia soprattutto di alzarsi molto presto. Ho visto l'ora, prima di chiamare la persona per il compleanno, il primo di questa giornata, io direi di lanciare subito il quizzone a colazione.

0: Ragazzi tranquilli, no, perché qualcuno ha detto: oh, ma sono in ritardo. No, siamo noi che siamo leggermente in anticipo di qualche minuto. L'abbiamo lanciato prima questa mattina. Il nostro quizzone qual è? Ho molti denti ma non mangio mai. Cosa sono? Cioè, ho molti denti ma non mangio mai. Cosa sono? 335-787-1910. E tra poco, come promesso, insomma, chiameremo una persona per un compleanno, devo dire, molto importante da parte di colleghe.
1: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai,

0: Siete su Radio Latte Miele, buongiorno, giornate perse di Marco Mengoni tra le canzoni insomma più belle di queste ultime settimane. Attenzione perché è il momento di consegnare il primo messaggio di auguri, chissà dove andremo questa mattina. Come quello di ieri, è un compleanno tondo tondo quello che andremo a festeggiare questa mattina. Intanto squilla, sentiamo se risponde. Pronto?
1: Pronto.
0: Milena?
1: Sì.
0: Milena, buongiorno.
1: Aspetta un attimo, dove abbiamo cucinato? Aspetta, vedo qua.
0: Aspetta, cosa sta succedendo? Perché succede a quest'ora del mattino? Milena, dove sei, scusami?
1: A lavorare.
0: Sei a lavorare? Beh, mi sembra giusto che a quest'ora del mattino tu sia a lavorare. Buongiorno, io sono Alberto Zanni di Radio Latte Miele e so che oggi è il tuo compleanno, confermi?
1: Sì.
0: Un applauso, sono 60 anni, mi hanno detto. È vero? Senti, ti facciamo gli auguri da parte di Sara, Giovanna, Concetta, Giorgia, Martina, Rossella, Maru e Mary.
1: Grazie a tutte.
0: Senti, possiamo che... Sono tutte qui. Senti, una cosa veloce. Dove ci troviamo? In quale parte dell'Italia siamo?
1: Siamo a Modena, alla Lucignana.
0: Sì. Ok, perfetto.
1: Precisamente.
0: Ecco, posso chiederti anche che lavoro fai?
1: Sì, lavoro alla città dei Giusti, aceto balsamico.
0: Ah, boh, beh,
1: l'azienda di aceto balsamico.
0: Esatto, vabbè, poi Modena è proprio la città dell'aceto balsamico. Senti, l'ultima domanda, colazione dolce sì. O salata?
1: Allora, io di solito faccio la colazione dolce, comunque per i colleghi festeggeremo lunedì.
0: Ah, festeggerete lunedì con brioche, sì. Pasticcini sì. E così via. Senti, sì, se sì. Mi dici l'orario, io e il signor tenente ti raggiungiamo.
1: Ah, va bene, alle 9:45.
0: Va bene, allora grazie. Tanti tanti auguri ancora e buona giornata, buon
1: grazie,
0: giovedì e buon compleanno. Ciao.
1: Mille, ciao ciao.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Allora, stavo pensando

0: lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
1: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
2: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.
3: Il nostro quizzone a colazione lo riprendiamo dopo la telefonata del compleanno. Ho molti denti ma non mangio mai, che cosa sono? 335-787-1910. Adesso andiamo indietro nel tempo con Antonello Venditti.

Il nostro viaggio attraverso la musica, in questo caso ci siamo fermati al 1991 con Marco Masini e Ti Vorrei. Qual è il nostro quizzone a colazione? Facile, è facile, però non tutti state indovinando, perché state dicendo le cose più disparate. Allora, il quizzone di oggi è questo: ho molti denti ma non mangio mai. Magari lo passi anche tra i capelli, così volevo dare un suggerimento agli amici che ci stanno scrivendo al 335 787 1910.

0: Giovanotti, tutto l'amore che ho qui su Radio Latte e Miele. Adesso abbiamo il secondo compleanno, oggi un po' più tardi perché mi hanno detto guarda chiamalo leggermente più tardi, poco prima delle 8 perché dorme, è in pensione. Ci siamo, vediamo se riusciamo a portare a termine anche questo secondo compleanno.
1: Pronto?
0: Ciao, chi sei? Luigi? Confermi?
1: Sì.
0: Oye, Luigi, ti abbiamo tirato giù dal letto molto presto questa mattina. Buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Senti, confermi che è il tuo compleanno oggi?
1: Esatto!
0: Ecco, oh, auguri, sono 69 mi hanno detto, vero?
1: 69!
0: È un bell'anno. Senti, sei già in pensione perché mi hanno detto guarda, chiamalo leggermente più tardi perché sicuramente a quest'ora del mattino dormi ancora, sei un dormiglione.
1: No, mi godo la pensione.
0: Ah, ti godi la pensione, mi sembra giusto. Senti, io sono Alberto Zanni, questa è Radio Latte e Miele, sei in diretta e Serena, che è tua figlia, ha detto puoi fare gli auguri al baffo, al mio papone? Ma certo, ci mancherebbe.
1: Ha fatto bene.
0: Ecco, vedi, ti vuole tanto bene. Tu come fai colazione, dolce o salata?
1: Un caffè e tre fette biscottate integrali.
0: Ecco, vedi che è la cosa migliore per rimanere in forma. Ti abbraccio, tanti auguri e mi raccomando, ascolta sempre Radio Latte Miele.
1: Sempre, sempre accesa.
0: Ciao.
1: Buongiorno e grazie.
2: Spot. È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni. Efficè, impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione. Efficè, contattaci allo 070 899 66 10. Efficè, l'energia al futuro.
3: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Giannicola Boero.

0: Francesco Gabbani con l'abitudine qui su Radio Latte Miele. Allora ragazzi, beh, dobbiamo dare la soluzione al quizione. Ho molti denti ma non mangio, cosa sono? Volevo salutare Miriam da Ascoli Piceno, dice il pettine, poi voleva fare un ringraziamento particolare per il fatto che tutte le notizie che diamo durante il mattino sono spunti per parlarne poi con i bimbi a scuola, perché lei è una docente di primaria. Ciao, un abbraccio. Poi abbiamo invece Sara da Bologna, dice la risposta all'indovinello è la chiusura lampo. Invece lampo, anzi,
1: buongiorno,
0: raffica
1: Radio Latte e Miele. La risposta
0: messaggi.
1: Al quiz di oggi è il pettine. Michele da Grottole.
0: Ciao Michele.
2: Lo spazzolino dei denti. Sono aliena da Latina.
0: No,
2: ciao.
0: No.
3: Buongiorno Latte e Miele, sono Enza da Grottole.
0: Ehi.
3: La risposta del quizione di oggi è il pettine.
4: Pettine.
0: Ciao. Pettine.
4: Ciao Latte e Miele, sono Mattia da Roma. Ho 13 anni e la risposta all'indovinello è il pettine.
0: Il pettine, va bene. Chi è?
5: Buongiorno, Latte Miele. Ciao. Sono Roberto da Verona. Per me è il pettine.
0: Pettine.
6: Ciao Radio Latte Miele, sono Gabriele da Astigliano. La risposta è la spazzola.
0: La spazzola. Vabbè. Il pettine e la spazzola devo dire che si equivalgono, perché hanno tutte e due comunque i denti. Bravi, bravi, siete stati bravissimi anche questa mattina. È proprio la risposta giusta al nostro quizzone a colazione, che tornerà naturalmente domani mattina, come sempre, intorno alle 7:15.

Che come moda con la notte qui su Radio Latte Miele, quasi in chiusura di questa puntata di colazione da Zanni. Oggi devo dire particolarmente faticosa.

0: 7:58.
1: E abbiamo terminato anche questa mattina l'appuntamento con Colazione da Zani. Grazie al signor tenente per essersi occupato della parte tecnica. Sta arrivando il nostro...
2: È già arrivato, buongiorno.
1: Sta arrivando perché tra qualche minuto comincia l'appuntamento con Wake
2: Come
1: Up.
2: Come state?
1: Noi stiamo benissimo.
2: Io
1: e molto sorridenti.
2: Io non avrei mai voluto alzarmi dal letto questa mattina, mai.
1: Guarda che siamo in tre.
2: Mai.
1: Siamo in tre. Però,
2: mai.
1: Però poi la giornata è partita per il verso giusto.
2: Beati voi, vediamo come parte la mia, non lo so. Comunque, quando inizia il freddino la mattina, perché di giorno si sta bene,
1: è vero.
2: La mattina fa freschino. Stare a letto, specialmente alle 6, è meraviglioso. Pensate voi alle 4:30-5.
1: Esatto.
2: Ma
1: esatto.
2: Voi è notte, voi siete gli uomini della notte, per voi è bello.
1: È bello lo
2: è
1: stesso,
2: fantastico.
1: Dici, vabbè,
2: è va bene. C'è Paolo Fox.
1: Ciao, a domani.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle del 15 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, luna attiva, fatti notare nella vita sociale, valorizza le occasioni che ti interessano di più. Sai che Saturno nel segno rappresenta un consolidamento che si può ottenere anche grazie ad una riflessione, al taglio di situazioni che non funzionano più. Attenzione quindi alle spese e agli eccessi. Il Toro, dopo settimane difficili, vuole affrontare i problemi senza rifugiarsi solo in un mondo che è fatto di divertimenti, magari di fughe emotive. Le coppie in crisi dovrebbero ritrovare dialogo e fiducia anche se Venere è nervosa. Nell'ambito del lavoro devi stare un pochino attento perché c'è chi ti provoca. Gemelli, tanti impegni, un po' di tensione, ma il quadro generale resta positivo. Devi organizzare delle priorità, controllare le spese e non pretendere che tutto si risolva nel giro di pochi giorni. Cancro, le scelte coraggiose iniziano a dare soddisfazioni. Venere continua a favorire l'amore, le riconciliazioni, la possibilità di recuperare un rapporto importante, poi dipende da te. Ai cuori solitari dico, mettetevi in gioco. Il Leone ha energia e ottimismo da vendere e questo è molto importante, soprattutto per coloro che hanno dovuto sopportare il transito di Marte nel segno che ha comportato anche un calo fisico, un calo dovuto all'eccesso di espansione, troppi impegni, troppe cose da fare. In amore servono più attenzioni, dialogo. Vergine, dopo un periodo stressante che ha cambiato le regole del gioco e forse anche i tuoi progetti per il futuro, gli affetti e gli amici rappresentano un sostegno prezioso. Gli impegni faticosi andrebbero evitati o quantomeno le discussioni inutili. La Bilancia ha buone prospettive per i rapporti, la vita sentimentale. Per contrastare la routine bisognerebbe organizzare qualcosa di speciale, magari cercare anche nuovi stimoli nella coppia. Saturno tocca il settore delle collaborazioni, quindi alcuni potrebbero trovare un socio importante, una persona anche più grande di età che aiuta, che è di riferimento. Lo Scorpione ha favorito l'amore, Venere nel segno, un amore anche generico, perché non parlo solo di rapporti di coppia, penso anche alle persone di famiglia che ti vogliono bene, chi ha un nipote, chi ha una persona cara, in questo momento è devoto, proprio vuole avere certezze sentimentali, cerca conforto nelle persone care, senza riversare ovviamente su di loro tutte le preoccupazioni ed eventuali ansie. Sagittario, giornata dedicata ai

0: sentimenti e alle riflessioni sul futuro, sul lavoro potrebbero arrivare cambiamenti improvvisi. Flessibilità, capacità di adattamento saranno fondamentali. Capricorno, si prospettano giornate promettenti per esami, progetti e obiettivi ambiziosi, soprattutto in vista del 2027. Quindi io vorrei consolare tutti quelli che hanno un progetto per il prossimo anno, magari una competizione, un esame da affrontare. Sarete vincenti con un minimo di applicazione. L'acquario ha qualche preoccupazione di troppo, Mercurio, Venere, altri pianeti conflittuali rischiano di compromettere la serenità. Bisogna affrontare le problematiche un passo alla volta, attenzione alle spese anche per la casa. Pesci, sensibilità e tensioni possono complicare le collaborazioni e le relazioni. Oggi magari sei un pochino più suscettibile, evita conclusioni affrettate e reazioni impulsive. Domani già si recupera terreno. Per oggi è tutto, ma io vi aspetto sempre qui. Vi abbraccio forte forte.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: partiamo con Serenamente Brush con Julie in questo giovedì 15 ottobre. C'è la sigla, poi arriviamo.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele. Wake up.

0: Allora, naturalmente la notizia che sta facendo aprire almeno i giornali italiani è quella dell'arresto dei due ragazzi della minicar nera di Roma, 16-17 anni, il precedente per furto dei due denunciati, la confessione shock l'abbiamo fatto perché ci annoiavamo. La madre di uno dei due dice: i nostri figli non sono dei mostri ma devono pagare e chiediamo scusa. Certo che la situazione è pesantissima, anche perché sono 7 le aggressioni e una, quella di Davide Jacopini, che è un attore, è ancora in terapia intensiva, 2 interventi e la sedazione che adesso è ridotta. Comunque una situazione particolarmente difficile.
1: Spot. In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
2: Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
3: A cosa servono le mani? Non saprei.
4: Latte miele. Latte miele.
3: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare via.
5: Radio Latte Miele,
4: la tua musica italiana.

0: Detto tra noi, ecco la Malika Ayan qui su Radio Latte e Miele. Come sta Papa Leone dopo l'asportazione del tumore maligno, quindi del cancro al polmone? Si sente bene e non prova dolore, racconta il fratello. Ha fatto fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza. Il pontefice ha scoperto il problema durante una visita di routine a metà settembre. Dovrebbe essere, trattenuto al Gemelli fino a martedì della settimana prossima, quindi il 20 ottobre. C'è incertezza naturalmente sul viaggio in Sud America che dovrebbe compiere dal 6 al 17 novembre, viaggio particolarmente caro a Leone XIV perché prevedeva anche delle tappe in Perù. Sapete che lui è stato cardinale di Lima per moltissimi anni, quindi lì è veramente cresciuto come prete. Vedremo quello che succederà, anche perché dobbiamo aspettare circa un paio di settimane perché arriveranno i risultati dei test genetici che sveleranno la natura del tumore e faranno capire quali altre terapie, se necessarie, dovrà fare. Dovremo capire anche se i linfonodi sono stati interessati, perché forse, se la situazione è tranquilla, potrebbe bastare così, nel senso che potrebbe essere sufficiente quello che è già stato fatto, a parte la riabilitazione respiratoria. Altrimenti bisognerà pensare anche a immunoterapia e forse anche chemioterapia, però sono ipotesi lontane in questo momento.
1: Wake up su Radio Latte Miele. È un altro giorno in

Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta.

0: Ok, buonanotte, la nuova di San Giovanni qui su Latte e Miele. Allora, le parole ieri di Giorgia Meloni in Parlamento hanno fatto il giro del mondo perché ha definito l'accordo tra Trump e Putin sul diesel russo molto rischioso. Mosca ha reagito dicendo che non sono affari suoi. Zelensky l'ha ringraziata, ma la dura presa di posizione contro l'accordo tra Trump e Putin è davvero su tutte le home page dei siti più importanti del mondo, perché è la prima leader occidentale a dare parole così dure su questo accordo tra russi e americani. Vedremo insomma quali saranno le conseguenze. Tra l'altro si continua a parlare anche di legge di bilancio. Ieri si è riaperta la possibilità di tagliare l'IRPEF fino a 60.000 euro, ma bisogna prima trovare le coperture finanziarie.
1: Radio Latte Miele, wake up!

0: Radio Latte Miele.
1: Spot.
2: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Hanno perso entrambi una figlia uccisa dal conflitto israelo-palestinese, ma hanno scelto di non cedere all'odio. Rami Elnan, israeliano, e Bassam Aramin, palestinese, sono stati all'Università di Cagliari per il progetto Venti di Pace, che dalla Sardegna inaugura il tour italiano dopo la tappa a Villa Cidro. La loro testimonianza invita a riconoscere il dolore dell'altro e a spezzare la spirale della vendetta. Non cerchiamo vendetta, ha detto Elnan, mentre Aramin ha ribadito che nessuno sparirà e che un accordo arriverà. Candidati al Nobel per la pace, i due padri porteranno il loro messaggio anche nelle scuole e nelle università. Arrestati a Nebida due giovani accusati di aver messo a segno una serie di truffe fingendosi carabinieri. I militari li hanno bloccati nella piazza principale della località mentre tentavano di fuggire dopo aver rubato gioielli nell'abitazione di una donna. L'operazione condotta dai carabinieri di Iglesias è scattata dopo diversi raggiri segnalati nell'iglesiente. Durante il fermo uno dei sospettati ha opposto resistenza alla perquisizione. Ha permesso di recuperare numerosi preziosi, parte dei quali riconducibili ad altre due truffe ai danni di donne anziane. La refurtiva è stata sequestrata in attesa della restituzione alle proprietarie. Un muratore di 56 anni di Tonara è stato arrestato per detenzione e coltivazione di marijuana ai fini di spaccio. A insospettire i carabinieri è stato il forte odore proveniente dalla sua abitazione, dove i militari hanno scoperto una coltivazione indoor attrezzata e quasi 3 kg di infiorescenza in essiccazione, oltre a materiale per il confezionamento. I controlli sono stati estesi a un terreno dove sono state trovate altre piante di cannabis alte oltre 1,70 m. L'operazione si è conclusa col sequestro di oltre 4 kg di marijuana. La Teca con i resti del quarto Savona 15, l'auto della scorta di Giovanni Falcone sarà esposta il 16 novembre al Centro Servizi Culturali di Macomer. All'incontro, aperto a studenti e cittadini, sarà presente Tina Montinaro, vedova del caposcorta. L'appuntamento rientra nella nuova programmazione autunnale del centro, che propone cinema, documentario, incontri culturali e divulgazione scientifica. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
4: Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
5: Tra poco, quando torniamo su Radio Latte Miele, parleremo di questa notizia della CNN. Gli USA vogliono usare la madre di tutte le bombe in Iran. Prima vi lascio a Si può dare di più, Morandi, Tozzi, Ruggeri, e poi ci sono gli 883 con Nella notte. A tra poco.

0: Gli 883 nella notte, Radio Latte Miele, 1992, quindi sono 34 anni che cantiamo questa canzone. Allora, la notizia della CNN è di quelle che fanno discutere, perché i piani dell'esercito americano prevedono l'utilizzo del più grande ordigno non nucleare dell'arsenale americano, ma l'efficacia contro i siti fortificati iraniani rimane dubbia. L'ipotesi dello spettacolo pirotecnico per finire la guerra con Teheran però avanza. Si chiama GBU-43 Massive Ordnance Air Blast Bomb, o MOAB, la più grande bomba non nucleare dell'arsenale americano, soprannominata per questo la madre di tutte le bombe. Così gli Stati Uniti potrebbero colpire le infrastrutture energetiche e i siti nucleari iraniani se il presidente Trump ordinasse di riprendere le operazioni militari prima o dopo le elezioni di midterm. Sapete che si vota all'inizio di novembre, sapete che la situazione è complessa per Trump perché i sondaggi lo danno veramente sotto il 30%, alcuni quindi bassissimo. Se perde il Congresso e il Senato diventa, come si dice, un'anatra zoppa, perché è vero che il Presidente degli Stati Uniti ha molti poteri, ma senza l'appoggio del Senato diventa molto complicato riuscire a governare per gli ultimi due anni. Si chiamano di midterm proprio perché arrivano a metà del termine del presidente, quindi vedremo se utilizzerà quest'arma o meno. Certo, la situazione lì è preoccupante.
1: Latte Miele, wake up!

0: Una storia che vale, eccola, Laura Pausini qui su Radio Latte Miele. Pausini che ha annunciato una nuova data qui a Milano, quindi il suo tour mondiale prosegue a vele spiegate. Allora, le conseguenze della guerra in Iran, ne parlavamo poco prima, della volontà degli Stati Uniti di utilizzare la più potente arma non nucleare contro l'Iran, mettono però in crisi, sapete, un sacco di settori. Ieri Meloni ha ricordato che i prezzi dei carburanti sono schizzati verso le stelle, non per la guerra in Ucraina ma per la guerra in Iran. È aumentato anche i fertilizzanti, sapete che da quell'area arrivavano molti fertilizzanti, gli imballaggi, e ora si può minacciare un altro prodotto che è molto amato in tutto il mondo, che è quello della banana, perché il settore si ritrova a fare i conti con margini di guadagno bassissimo a causa appunto dell'aumento dei prezzi dei fertilizzanti e del prezzo dei carburanti, e quindi rischia di diventare costosissimo produrre le banane, cioè coltivare le banane, e potrebbero non solo aumentare i prezzi ma cominciare a non essere più conveniente coltivarle. In questo modo potremmo veramente essere a rischio uno dei frutti più amati dai bambini ma anche dagli adulti.
1: Spot. Ogni giorno, ogni momento, segui Sardegna Notizie 24, l'informazione in tempo reale. Sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna. Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.

0: Vasco Rossi con E già qui su Radio Latte Miele. Questa canzone la sentiamo spesso anche perché è la sigla di ogni cosa che faccia Mara Venier negli ultimi anni, quindi contribuisce anche lei al reddito di Vasco Rossi attraverso i diritti d'autore. Allora, gli stabilimenti ex Ilva di Taranto, Genova e Novi Ligure restano aperti, lo comunicano i commissari straordinari di ADIN, amministrazione straordinaria, con una nota diffusa ieri. Dopo tre giorni di scioperi e proteste, i commissari confermano che gli stabilimenti di Taranto e di Genova non chiudono e continuano a produrre, e che anche quello di Novi Ligure non sarà oggetto di chiusura. Per limitare gli effetti del calo produttivo è stato attivato un piano che punta a salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali e tutelare l'indotto. Sapete che sono tre stabilimenti molto importanti, sapete che il Tribunale di Milano ha deciso lo spegnimento dell'alto forno di quello di Taranto perché sostiene che la salute dei cittadini sia superiore al diritto al lavoro. Vero è che inquinava moltissimo l'ex Ilva, sapete che ci sono studi che hanno dimostrato anche l'aumento del numero di tumori in quell'area, però vero è che ci mangiano molte famiglie, non solo nell'Ilva, ma dovete pensare anche a tutto l'indotto, tutte le aziende che lavorano anche per i componenti dell'Ilva, ma soprattutto che grazie agli stipendi dell'ex Ilva, di chi ci lavora, insomma, possono vivere anche i bar, i ristoranti, tutta la zona. Quindi è una situazione particolarmente difficile da risolvere.
1: Latte e miele.

Le storie brevi di Tananai Analizza qui su Radio Latte e Miele, uno sguardo anche alla Champions League, continua al momento no delle squadre italiane, il Como ha perso 3-2 contro il Feyenoord, la Roma si è fatta fare 3 gol dal Real Madrid in 8 minuti e ha perso 4-3.

0: 9 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: per te.
1: Qualcosa per te, partiamo con Ligabue in questa seconda ora insieme con Wake Up su Radio Latte Miele. Buon giovedì 15 ottobre da Francesco Bianco. Le notizie più importanti della giornata, ce n'è una terribile che arriva da Milano con un'indagine del nucleo antisofisticazione dei carabinieri che ha scoperto che tre operai di una RSA picchiavano e abusavano delle signore anziane scoperti grazie alle telecamere. Davvero una storia terribile, come è terribile la storia delle aggressioni della minicar a Roma. Parlano le mamme dei due minorenni indagati: i nostri figli non sono mostri ma devono pagare, chiediamo scusa, sapete che hanno aggredito sette persone, hanno detto che l'hanno fatto per noia, tra l'altro c'è un attore, Jacopini, che è ancora, rischia ancora la vita, quindi davvero ci sono le immagini, sono terribili. E poi quello che succede in giro per il mondo con Russia e Ucraina che continuano a colpirsi, e le parole di Giorgia Meloni che ieri in Parlamento è andata contro l'intesa di Trump e Putin sul gasolio russo, dice legittima Mosca, l'ira del Cremlino che dice non è affar suo, è la prima leader occidentale a esprimersi negativamente contro questa intesa tra russi e ucraini. E poi Trump che continua il suo giro elettorale, questa volta sarà all'interno di una gabbia di vetri antiproiettili perché è altissimo il rischio, secondo i servizi segreti americani, di un attentato al presidente americano.
2: Spot. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
3: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
4: Hai un'auto, una moto, un furgone o un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop, si effettuano anche ricariche clima.
5: Ci fanno compagnia certe lettere d'amore.
6: Latte Miele.
7: Lungo il viaggio mi farà un po' compagnia.
6: Latte Miele.
8: Ed è malinconia a farti compagnia.
9: Radio Latte Miele.
6: La tua musica italiana.

0: Elisa con Kintsugi qui su Radio Latte e Miele. Allora, sapete che c'è la droga dello stupro e sapete che è particolarmente pericolosa perché viene inserita in odore e in sapore all'interno di cocktail che vengono fatti bere per sonnignare e naturalmente poi possono diventare facilmente vittime di persone con brutte idee. Allora, c'è un braccialetto che lo stanno distribuendo, che è capace di individuare la sostanza. Si tratta di un dispositivo medico poco conosciuto, veramente indispensabile, e viene venduto in farmacia, quindi potete chiederlo al vostro farmacista. Questo braccialetto è molto semplice, perché basta mettere un goccio della bevanda sul cerchietto e questo, se rileverà la presenza della sostanza, diventerà immediatamente blu, quindi molto molto semplice. Praticamente, non so se avete mai visto in aeroporto o comunque le docuserie che fanno vedere come la nostra polizia ad esempio becca i trafficanti di droga che mettono una goccia dei prodotti che trovano su un oggettino che diventa azzurro. Se diventa azzurro vuol dire che c'è la droga. Funziona allo stesso modo, ma certo può essere molto utile se frequentiamo discoteche.
1: Wake up su Radio Latte Miele.
2: Come

0: parli più.
1: Paparazzi, c'è Cesare Cremonini qui su Radio Latte Miele. Allora, ieri abbiamo parlato delle tante novità che ci sono con il codice della strada, ma ce n'è un'altra che è quella della targa personalizzata, come avviene già in altri paesi, cioè la possibilità di dare un numero delle lettere, insomma anche un nome, se è ancora disponibile, alla propria targa. Si può mettere un nome, un soprannome, se compatibile naturalmente con le regole previste. Non possono essere utilizzati no, come dire, delle cose volgari o degli insulti, naturalmente. Si può mettere un anno significativo per la propria vita, una ricorrenza, un numero particolare, lo prevede il nuovo codice della strada. Come si fa la richiesta? Bisogna indicare la sequenza di lettere e numeri desiderata rispettando il formato e i caratteri emessi. L'amministrazione controlla che la combinazione sia libera e quindi possa essere utilizzata. La richiesta viene gestita attraverso l'ufficio o il canale amministrativo che sarà individuato dalle disposizioni, quindi ancora non sappiamo chi dovrà farlo. Molto probabilmente sarà la motorizzazione civile, però anche in Italia, come succede negli Stati Uniti, in alcuni stati, anche in Germania, è possibile fare la propria targa che ci seguirà per tutta la vita.
2: Radio Latte Miele, wake up!

0: Hot.
1: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
2: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, Fronte Mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura, ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari, 070 20 40 166. Per risonanza magnetica e TAC, scegli CRM Sant'Antonio Cagliari. Macchinari di ultima generazione, medici radiologi esperti e referti rapidi. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12. Prenota ora.
5: Sulla miele, quando torniamo parleremo dell'accensione dei termosifoni, perché da oggi è possibile in diverse regioni italiane. Faremo tutto l'elenco. Prima vi lascio al centro di gravità permanente di Battiato, poi c'è A Ferrara una stella di Edoardo Bennato. A tra poco.

0: A Ferrara è una stella c'è Edoardo Bennato qui su Radio Latte Miele, canzone che ha 31 anni e proprio quest'anno. Allora, parliamo dei termosifoni che possono essere accesi da oggi in alcune zone italiane. Sapete che l'Italia è stata divisa in 6 zone climatiche e quindi ci sono diversi giorni. Oggi è possibile accendere, se volete, i termosifoni nella zona di Milano, Torino e Bologna, anche se effettivamente col prezzo dei carburanti e dell'energia vi consiglio di resistere finché ce la fate. Per quanto riguarda le grandi città, il decreto stabilisce che a Roma, nella maggior parte dei comuni del Lazio che rientrano nella zona D, invece i riscaldamenti potranno essere accesi dall'1 novembre al 15 aprile. A Napoli invece, che fa parte della zona C insieme ad altre grandi città come Bari, Lecce, Caserta, Salerno, Taranto, Brindisi, Catanzaro, Cosenza, Cagliari, Oristano, Sassari, Ragusa e Imperia, i termosifoni possono essere accesi dal 15 novembre. E poi ci sono le zone A e B, che sono le più come dire miti del paese. Si parla soprattutto di isole del sud Italia dove è possibile accendere i riscaldamenti da dicembre.
1: Latte Miele, wake up.

0: Amiche Maior, Nella Vanoni insieme a Mina qui su Radio Latte Miele. Allora, c'è questa notizia che arriva invece dalla Sicilia, da Agrigento, dall'ospedale San Giovanni di Dio. È una notizia che, come dire, evoca anche un po' di pruderie, perché c'erano dei medici che impiantavano protesi peniene a carico della sanità pubblica quando invece non potevano essere a carico della sanità pubblica. In pratica hanno fatto 100 interventi, che sono parecchi, quindi io pensavo che fosse una cosa molto più, come dire, di nicchia. Invece 100 interventi in 5 anni solo all'ospedale San Giovanni di Dio da Agrigento, tra i medici indagati l'urologo e chirurgo Gabriele Antonini, pionieri di questo tipo di operazioni. Il danno è ingente per la sanità pubblica, ovviamente, perché ogni protesi è costata al Servizio Sanitario Nazionale circa 8.000 euro. Se la moltiplichiamo per 100 diventano 800.000 euro di danni, e questi non so quanto pagassero ai medici indagati, però la cifra sul mercato in realtà è intorno ai 12.000 euro.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra. E tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
3: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
4: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
5: No!
4: Del vetro?
5: No!
4: Di carta e cartone?
5: No, no!
4: Di plastica e metalli?
5: No!
4: Dell'organico?
5: Certo che sì!
4: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
5: Facile, no?
4: Scopri di più su biorepac.org.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. È la prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud, in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
8: Spot.
9: È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni. Efficè! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e di climatizzazione. Efficè! Contattaci allo 070 899 66 10.
10: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.

0: La prima canzone di Emma, Calore, qui su Radio Latte e Miele. Allora, è uscito il bollettino medico che riguarda la salute di Papa Leone XIV, che ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. Insomma, la situazione sembra assolutamente di attesa, anche se il pontefice ce lo descrivono in grande forma, quindi l'operazione, sapete, è andata bene. Gli hanno tolto una parte del polmone, quindi più di quello che avevano ipotizzato all'inizio. Sapete che si è scoperto durante l'intervento che si tratta di un cancro e quindi non di un tumore benigno, come poteva anche essere, e ora dobbiamo attendere circa 2 settimane per comprendere se il Papa potrà tornare direttamente a fare il Papa in piena regola o se dovrà fare delle terapie farmacologiche. Visto che il pontefice ha scelto di parlare così ampiamente della sua malattia, l'ha fatto lui stesso all'Angelus, e poi ha dato ordine ai medici di dire assolutamente che era un adenocarcinoma polmonare, quindi un cancro al polmone, crediamo che ci diranno anche se dovrà sottoporsi anche ad altre cure.
1: Latte e Miele, wake up!

0: 10 e 1.
1: La terza ora insieme di questo giovedì 15 ottobre 2026 con Wake Up su Radio Latte e Miele parte con Paolo Fox.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
4: tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
4: Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Le stelle del 15 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, luna attiva, fatti notare nella vita sociale, valorizza le occasioni che ti interessano di più. Sai che Saturno nel segno rappresenta un consolidamento che si può ottenere anche grazie ad una riflessione, al taglio di situazioni che non funzionano più. Attenzione quindi alle spese e agli eccessi. Il Toro, dopo settimane difficili, vuole affrontare i problemi senza rifugiarsi solo in un mondo che è fatto di divertimenti, magari di fughe emotive. Le coppie in crisi dovrebbero ritrovare dialogo e fiducia anche se Venere è nervosa. Nell'ambito del lavoro devi stare un pochino attento perché c'è chi ti provoca. Gemelli, tanti impegni, un po' di tensione, ma il quadro generale resta positivo. Devi organizzare delle priorità, controllare le spese e non pretendere che tutto si risolva nel giro di pochi giorni. Cancro, le scelte coraggiose iniziano a dare soddisfazioni. Venere continua a favorire l'amore, le riconciliazioni, la possibilità di recuperare un rapporto importante, poi dipende da te. Ai cuori solitari dico mettetevi in gioco. Il Leone ha energia e

0: ottimismo da vendere, e questo è molto importante, soprattutto per coloro che hanno dovuto sopportare il transito di Marte nel segno, che ha comportato anche un calo fisico, un calo dovuto all'eccesso di espansione, troppi impegni, troppe cose da fare. In amore servono più attenzioni, dialogo. Vergine, dopo un periodo stressante che ha cambiato le regole del gioco e forse anche i tuoi progetti per il futuro, gli affetti e gli amici rappresentano un sostegno prezioso. Gli impegni faticosi andrebbero evitati, o quantomeno le discussioni inutili. La Bilancia ha buone prospettive per i rapporti, la vita sentimentale. Per contrastare la routine bisognerebbe organizzare qualcosa di speciale, magari cercare anche nuovi stimoli nella coppia. Saturno tocca il settore delle collaborazioni, quindi alcuni potrebbero trovare un socio importante, una persona anche più grande di età, che aiuta, che è di riferimento. Lo Scorpione ha favorito l'amore, Venere nel segno, un amore anche generico, perché non parlo solo di rapporti di coppia, penso anche alle persone di famiglia che ti vogliono bene, chi ha un nipote, chi ha una persona cara, in questo momento è devoto, proprio vuole avere certezze sentimentali, cerca conforto nelle persone care, senza riversare ovviamente su di loro tutte le preoccupazioni ed eventuali ansie. Sagittario, giornata dedicata ai sentimenti e alle riflessioni sul futuro, sul lavoro potrebbero arrivare cambiamenti improvvisi. Flessibilità, capacità di adattamento saranno fondamentali. Capricorno, si prospettano giornate promettenti per esami, progetti e obiettivi ambiziosi, soprattutto in vista del 2027, quindi io vorrei consolare tutti quelli che hanno un progetto per il prossimo anno, magari una competizione, un esame da affrontare, sarete vincenti con un minimo di applicazione. L'Acquario ha qualche preoccupazione di troppo, Mercurio, Venere, altri pianeti conflittuali rischiano di compromettere la serenità. Bisogna affrontare le problematiche un passo alla volta, attenzione alle spese anche per la casa. Pesci, sensibilità e tensioni possono complicare le collaborazioni e le relazioni. Oggi magari sei un pochino più suscettibile, evita conclusioni affrettate e reazioni impulsive. Domani già si recupera terreno. Per oggi è tutto, ma io vi aspetto sempre qui. Vi abbraccio forte forte.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
2: Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
4: tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
4: Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.

0: Niente ci dividerà.
1: Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio qui su Radio Latte e Miele. Devo mandare invece ancora una volta in provincia di Campobasso a Pietracatella, lo sapete, il duplice omicidio di Natale scorso, Antonella e Sara, madre e figlia, uccise, perché ci sono ancora novità. Innanzitutto sono stati rinvenuti dei campi di ricino selvatico tra Riccia e Lago di Occhito, siamo al confine tra Molise e Puglia. Gli inquirenti sono convinti che chi ha avvelenato le due donne ha fatto in casa questo veleno. Allora, tra agosto e ottobre queste piante producono capsule con i semi tossici. Gli inquirenti ipotizzano appunto che il veleno possa essere stato estratto e preparato artigianalmente in loco. E poi al setaccio questi 200 computer in 4 istituti scolastici legati a vario titolo ai protagonisti della vicenda. L'istituto agrario di Riccia, controllato per via del marito di una docente amica di Gianni che vi lavora come tecnico. Il liceo scientifico di Riccia, esaminati 21 computer, compresi quelli della sala docenti dove insegna la stessa professoressa. Nessun dispositivo è stato sequestrato. Liceo classico di Campobasso, avviate le perquisizioni su 63 computer della scuola frequentata fino a qualche mese fa dalla sorella di Sara, e quindi vedremo anche in questo caso. E poi un'altra scuola in programma ulteriori controlli nel plesso in cui insegna una cugina di Gianni Di Vita.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: FastWeb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile, con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
6: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
7: Ho sbagliato.
8: Fabrizio Moro. Così. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
9: Spot. Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero.
10: Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.

0: con te.
1: Parafulmini insieme a Giorgia qui su Radio Latte e Miele. Allora, dopo le tante truffe di cui parliamo praticamente ogni giorno, i carabinieri finti, la guardia di finanza finta, tutto finto, c'è anche il prete finto. Questa volta dobbiamo andare a San Cipriano e praticamente c'è un finto prete che sapete che intorno a questo mese si comincia con le benedizioni legate alle festività di Natale. C'è questo finto prete che va nelle case per rubare, va in casa, fa la benedizione, comincia a parlare con le persone, magari offrono un caffè. Sapete, quando arriva il prete del paese, anche se nessuno lo conosce questo prete, però sapete che cambiano anche lì, spesso c'è anche come dire una crisi di vocazioni nel nostro paese, in Italia, e quindi entra in casa e cerca di raggirare soprattutto gli anziani e rubare loro dei beni. Ovviamente la parrocchia di San Cipriano ha avvisato tutti che non ci sono benedizioni in corso, e se ci dovessero essere sarebbero quelle fatte dal prete ufficiale.
2: Wake up!

0: Il maledetto settembre di Oretta Berti, Nina Zilli e Danti saluta Matilde Brizzi, buongiorno.
1: Tutti loro mi salutano?
0: Tutti e tre, sì.
1: E tu?
0: Io no, c'entro. Io non sono cantante, quindi non canto.
1: E Orazio
0: allora,
1: mi saluta?
0: Orazio saluta sempre.
1: Sì, salutava
0: educato.
1: Sempre.
0: Io non lo saluto mai, invece.
1: Franci.
0: Non abbiamo un buon rapporto.
1: Ma te hai sto carattere pungente.
0: Ma non è vero, io sono un angelo, sono veramente il più buono di tutti. È solo che uno confonde, come dire, la verità con la cattiveria.
1: È vero,
0: tipica degli italiani. Va bene, Orazio quindi vi augura un discreto giovedì 15 ottobre. Fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
1: Oggi, signori miei, l'almanacco è pieno. Sono nati tutti oggi.
0: Chi è?
1: È nato Valerio Staffelli.
0: Ciao.
1: Comincio con lui. Friedrich Nietzsche.
0: Sì.
1: Che ci ha
0: Nietzsche, chi dice boh,
1: esatto, Zucchero ci ha insegnato a pronunciare. Italo Calvino,
0: sì.
1: Matteo Garrone, grande regista,
0: certo.
1: Lucio Corsi. Io ovviamente ho scelto Calvino, okay, per aprire questa puntata con una bella perla ispirazionale.
0: Sentiamola.
1: Prego, Orazio. Contano due principi: non farsi mai troppe illusioni,
0: mm-hmm,
1: e non smettere di credere che ogni cosa che fai potrà servire.
0: Ha ragione.
1: Dalla giornata di uno scrutatore.
0: Molta ragione.
2: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte, come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
3: Torna nel cuore di Roma la Corsa dei Santi, 18esima edizione, sponsored by Melinda e Givova. 10 chilometri per atleti e amatori, con partenza e arrivo a Piazza San Pietro. Una corsa unica al mondo. La città eterna aspetta anche te. Sei ancora in tempo per iscriverti su corsadeisanti.it.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
6: tanti cin cin.
5: Katia Plin Plin.
6: Anzi, scusa, Plin Plin.
5: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
6: Plin Plin.
7: Immagina
3: Malika Ayan.
7: Due come noi.
3: A teatro 2026. Martedì 3 novembre arriva all'Auditorium Conciliazione di Roma il nuovo tour di Malika Ayan per presentare i brani del suo nuovo album Cicale e tutti i suoi più grandi successi. Biglietti disponibili su ticketone.it.
8: Spot.
9: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Hanno perso entrambi una figlia uccisa dal conflitto israelo-palestinese, ma hanno scelto di non cedere all'odio. Rami Elnan, israeliano, e Bassam Aramin, palestinese, sono stati all'Università di Cagliari per il progetto Venti di Pace, che dalla Sardegna inaugura il tour italiano dopo la tappa a Villa Cidro. La loro testimonianza invita a riconoscere il dolore dell'altro e a spezzare la spirale della vendetta. Non cerchiamo vendetta, ha detto Elnan, mentre Aramin ha ribadito che nessuno sparirà e che un accordo arriverà. Candidati al Nobel per la pace, i due padri porteranno il loro messaggio anche nelle scuole e nelle università. Arrestati a Nebida due giovani accusati di aver messo a segno una serie di truffe fingendosi carabinieri. I militari li hanno bloccati nella piazza principale della località mentre tentavano di fuggire dopo aver rubato gioielli nell'abitazione di una donna. L'operazione condotta dai carabinieri di Iglesias è scattata dopo diversi raggiri segnalati nell'Iglesiente. Durante il fermo uno dei sospettati ha opposto resistenza alla perquisizione. Ha permesso di recuperare numerosi preziosi, parte dei quali riconducibili ad altre due truffe ai danni di donne anziane. La refurtiva è stata sequestrata in attesa della restituzione alle proprietarie. Un muratore di 56 anni di Tonara è stato arrestato per detenzione e coltivazione di marijuana ai fini di spaccio. A insospettire i carabinieri è stato il forte odore proveniente dalla sua abitazione, dove militari hanno scoperto una coltivazione indoor attrezzata e quasi 3 kg di infiorescenze in essiccazione, oltre a materiale per il confezionamento. I controlli sono stati estesi a un terreno dove sono state trovate altre piante di cannabis alte oltre 1,70 m. L'operazione si è conclusa col sequestro di oltre 4 kg di marijuana. La teca con i resti del quarto Savona 15, l'auto della scorta di Giovanni Falcone sarà esposta il 16 novembre al Centro Servizi Culturali di Macomer. All'incontro, aperto a studenti e cittadini, sarà presente Tina Montinaro, vedova del caposcorta. L'appuntamento rientra nella nuova programmazione autunnale del centro, che propone cinema, documentario, incontri culturali e divulgazione scientifica. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
10: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
11: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
1: Tu hai del carattere, mi sai comprendere, ti piace ridere, sei mezza matta proprio come me, ti piace stare in compagnia, in più il mio cane ti ha già preso in simpatia ed è per questo che io ti sposerò. Riparte il nostro viaggio nel tempo con Eros.

0: La mia città senza pietà, così cerco di emulare il bolognese, perché ovviamente se vedi questo titolo abbinato al nome di Luca Carboni ti viene subito in mente Bologna. E nel giorno in cui l'almanacco ci dice, ci ricorda che è nato Italo Calvino nel 1923, 70 anni tondi tondi prima di un altro artista con una fantasia incredibile che dipinge con le parole nei suoi testi, quindi Lucio Corsi, mi viene in mente che Calvino ha parlato di tante città, ha descritto delle città invisibili. Pensate, è un libro che a scuola, quando si fa l'università di architettura o di design o ingegneria edile, ti consigliano di leggere, nonostante siano tutte città inventate, perché non si parla ovviamente solo di fantasie architettoniche, si parla di come dei luoghi possono avere un effetto su di noi e parlino molto di più di come li viviamo che di come sono fatti, dei materiali, della lunghezza delle strade. Qui abbiamo già cominciato a svarionare, forse ci siamo dimenticati il primo ingrediente, oggi io, Orazio, di queste due ore e mezzo insieme, anche Orazio dalla regia, non importa, si sbaglia per recuperare. Sigla!
1: Caffè e cliché. Caffè e cliché.
0: Allora, buongiorno, sono Matilde Brizzi, sto con voi fino alle 13 anche oggi in questa radio gialla, contenta, romantica, nostalgica, che si chiama Radio Latte e Miele. Per quanto riguarda la prossima canzone, devo dire che gli aggettivi sono spaccacuore, ma non sta arrivando Samuele Bersani. Nostalgica, romantica, ma soprattutto siamo sempre la radio colpevole di farvi perdere la voce quando non sono nemmeno le 11 di questo giovedì mattina. Ripensi.

0: Finiti, sgolati, avevate una riunione, avevate un meeting importante in questo giovedì 15 ottobre, avevate un date, un appuntamento, avevate un litigio in corsa con qualcuno, vi eravate preparati il discorso, ma avete finito la voce perché è arrivata, è passata Sere Nere su Radio Latte e Miele. Allora, ieri un'ascoltatrice ci scrive al nostro numero 335-787-1910, anzi mi scrive: Matilde, cambia a volte il modo con cui apparecchi le tue puntate, perché io ogni mattina inizio da una perla che oggi è stata presa da una citazione di Italo Calvino e io dico sempre: ecco, adesso arriva la perla che apparecchia le nostre ore insieme. Infatti, se ci avete fatto caso, oggi ho utilizzato il verbo inaugurare, che è un pochino più formale, però va bene anche quello. Innanzitutto mi giustifico, professoressa, mi giustifico. A me piace dire apparecchiare, intavolare, perché la radio è una questione di ospitalità. Il Caffè Cliché, questo programma, vuole essere il bar di questa radio. Dopo la colazione con Zanni, dopo aver guardato e sentito il notiziario di Francesco Bianco, ci rilassiamo con tutte quelle mille pause caffè che l'Italia fa tra le 10 e le 13 in ogni mattina. Comunque trovo, quando ci mancano le parole, ci mancano proprio i sinonimi, trovo una soluzione nel leggere anche solo qualche pagina. E dato che oggi è nato proprio Italo Calvino, che è uno scrittore così facile anche da leggere e così fantasioso e così variegato, ha scritto dello spazio, ha scritto dell'amore, ha scritto delle città, ha scritto dei bambini, dei fanciulli, degli antenati, dei medievali, qualche libro ce lo spulceremo insieme. State con me, così cambiamo il modo di dire le cose.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Arriva a Bologna il tour mondiale di Laura Pausini. Io canto World Tour, il grande show internazionale che ha già conquistato l'America, finalmente anche in Italia. I suoi più grandi successi dal vivo in due appuntamenti da non perdere. Laura Pausini, Io canto World Tour, all'Unipol Arena di Bologna, martedì 3 novembre e mercoledì 4 novembre. Prima data sold out. Ultimi biglietti disponibili per mercoledì 4 novembre su ticketone.it.
4: Spot.
5: In Sardegna c'è un nuovo quotidiano online, Sardegna Notizie 24, sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna. Quando si parla di efficienza energetica, EFFICE! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione, EFFICE! La garanzia di un servizio affidabile e sicuro. EFFICE! A Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610. EFFICE! L'energia al futuro.
6: Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.

voce. Spegnere la voce, non la luce. Francesca Michelin su Latte e Miele dal 2016. In questo anno, in questo periodo, è nel suo momento strega, stregoneria, magia, ok? E il tour Strega Comanda di quest'estate arriva il 30 ottobre. Il suo nuovo album si chiama Magia Bianca, Magia Nera. Quindi, dato che oggi nasce nel 23 Italo Calvino, uno dei più grandi scrittori della lingua italiana, ma non solo, che ha vissuto a Cuba, ha insegnato negli Stati Uniti, cominciamo a spulciarci qualche suo libro, e ho scelto, dato che veniamo dalla Michelin, quello che parla di più di magia, ok? Parliamo del Castello dei Destini Incrociati. Vi dico come funziona. C'è un gruppo di visitatori, di viaggiatori, che arriva in un castello, ma c'è un inconveniente. Quando arrivano lì, scoprono che non sanno più parlare. Questi viaggiatori non sanno più parlare. Allora, come fanno a raccontarsi a vicenda, a raccontare le proprie avventure usando le carte dei tarocchi? E quindi è tutto un esperimento in cui Calvino prende immagini dalle carte e le combina in sequenze, dandoci uno spunto su quali siano gli altri modi di parlare, di raccontarsi, di esprimere, che non prendano in causa necessariamente solo le parole. Quindi questo è un altro ingrediente di Calvino: aver sempre giocato tanto con le parole, aver sempre sperimentato. Se un libro è fatto di parole, va bene, io adesso le tolgo e ci metto le carte dei tarocchi, diventa quasi un gioco. Io ve ne parlo perché è uno dei miei scrittori preferiti, e quindi finché sarò qui parlerò anche delle mie cose preferite. Spero piacciono anche a voi.

0: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
1: tanti cin cin.
0: Katia, plin plin.
2: Sì, scusa.
0: Plin plin.
3: 11 e 1.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

se tutti i cantanti festeggiassero i loro 50 anni di carriera con capolavori del genere, il mondo sarebbe sicuramente un posto migliore. Gianna Nannini ad aprire la nostra seconda ora insieme qui su Radio Latte Miele, una canzone su errori che riguarda errori meravigliosi, no? Meraviglioso errore. Quindi adesso ci spulciamo l'ultimo libro di Calvino e poi cambiamo un pochino argomento, perché magari ci sono persone che non amano leggere e quindi non vogliamo escludere nessuno. C'è un libro pieno di pagine sbagliate, l'ultimo romanzo di Calvino, il più difficile da leggere, si chiama Se una notte d'inverno un viaggiatore, è del 1979. Tu compri un romanzo, lo inizi a leggere con entusiasmo perché ti hanno detto alla radio che Calvino è incredibile, facile da leggere, e poi scopri che le pagine sono sbagliate, perché ci sono delle pagine sbagliate in questo romanzo. Vai a cambiarlo, cominci un altro libro e succede qualcosa di nuovo. Ogni volta che provi a proseguire una storia all'interno di questo romanzo, sei costretto a ricominciarne un'altra e quindi poi a rimettere in fila tutto quello che è successo. E soprattutto in questo libro Calvino si rivolge proprio al lettore, è il lettore il protagonista, si rivolge al lettore in seconda persona, tanto che inizia così: stai per cominciare a leggere il nuovo romanzo Se una notte d'inverno un viaggiatore di Italo Calvino. Rilassati, raccogliti, allontana da te ogni altro pensiero, lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell'indistinto.

0: L'878 sa di felicità.
1: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te, contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le solite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
4: Spot.
5: Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73. Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, Fronte Mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura, ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari, 070 20 40 166. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
6: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare. Iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
7: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
8: Hai bisogno di una risonanza magnetica o di un TAC? Al CRM Sant'Antonio Cagliari trovi tecnologia di ultima generazione e tempi di attesa ridotti. Prenotare è semplice e veloce. Chiama ora 070 340 423 o vai sul nostro sito crmsantantonio.it. Non rimandare la tua salute. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12. La tecnologia che vede, l'esperienza che cura.
9: Se un giorno non mi amassi più,
10: latte e miele,
9: domani sarà un giorno migliore, vedrai.
10: Latte e miele
11: è il mio giorno migliore, migliore, migliore, migliore.
12: Radio Latte e Miele,
10: la tua musica italiana.

va. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Quindi buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano da Palermo, che secondo Giuse Delizia in questa ultima canzone sembra Los Angeles. Buongiorno anche a chi ci ascolta da Los Angeles. Magari c'è qualcuno a cui manca l'italiano, la lingua italiana, la canzone italiana, e quindi sta ascoltando Radio Latte Miele. Mi fa rendere conto Orazio dalla regia che nella produzione musicale di questo brano c'è anche un cane che abbaia. Ok, perfetto, perché io stavo per parlarvi di animali. Lo facciamo tutti gli anni attorno a questa data, perché è il momento in cui vengono annunciati i vincitori del Wildlife Photographer of the Year 2026. Ok, quindi parliamo di un concorso fotografico, anzi del concorso fotografico più prestigioso al mondo per quanto riguarda la fotografia naturalistica, quindi la capacità di cogliere dei momenti ironici, dei momenti pesanti, dei momenti delicati della natura. Quindi raffiguriamo natura, fauna e raffiguriamo questi abilissimi fotografi, raffigurano la fauna e la flora del mondo, non solo per farci pensare wow che foto pazzesca, che composizione, che colori, che zoom, che livello di dettaglio, ma anche per raccontarci quello che succede al mondo. Ed è un italiano colui che si porta a casa il primo premio. Parlo di Federico Veronesi. Ha realizzato uno scatto in Namibia di una mamma elefante che trasporta un elefantino. Io non vi voglio dire la sorte dell'elefantino, perché mi ha fatto quasi piangere quando l'ho scoperta stamattina. Vi voglio solo ispirare delle ricerche Google molto belle oggi, perché così ci avviciniamo ad un mondo lontano da noi e scopriamo qualcosa in più.

Ruggine, l'ultimo singolo firmato Levante, lo avete sentito qui su Radio Latte Miele. Eravamo davanti a delle immagini bellissime, le 100 immagini che sono arrivate finaliste nel concorso 2026 di Wildlife, che significa vita selvaggia, Photographer of the Year, che legge le foto più belle ma anche quelle che raccontano di più il mondo della fauna, della flora, degli animali e della natura, che possano raccontarci non solo quanto sono colorati gli animali, quanto sono enormi gli elefanti, ma anche come stanno, ecco, no? Quindi non mancano le foto all'interno di questo concorso fotografico che raccontano la mancanza di biodiversità, le conseguenze estreme degli eventi climatici estremi, insomma, unisce la bellezza con la fragilità, ma anche la resistenza della natura. Due cose importanti vi voglio dire: se siete anche voi all'ascolto dei fotografi che amano fotografare e catturare la natura, potete partecipare ogni anno a questo concorso. Pensate che solo per quest'anno sono 65.000 gli scatti che sono stati poi, no, valutati da un comitato internazionale, una giuria di esperti. La seconda cosa che vi volevo dire, è questa, che poi le 100 foto finaliste vengono sempre ogni anno raccolte all'interno del Museo della Permanente a Milano. Quindi se fate una gita a Milano, vi va di andare a vedere una mostra fotografica, sono tra le più tranquille e facili da fruire le mostre fotografiche, non c'è da capire niente, c'è da guardare e basta. La trovate aperta dal 20 novembre fino a febbraio del 2027.

0: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese offerte, come i frullini CRAI da 350 grammi a 99 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Marco Masini, Live 2026. Innamorerai. Il 3 novembre torna all'Unipol Forum di Milano. L'amato cantautore dal vivo a Milano con tutti i suoi più grandi successi. Per portarti via da me. Biglietti disponibili su ticketone.it.
4: Spot. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni.
6: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
7: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro.
8: Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi. Referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi. Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
9: Hai un'auto, una moto, un furgone o un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
10: Ho scoperto solo questa mattina che in questa canzone Dalle vette altissime, nei cori, tra le voci del coro, c'è anche quella di Eugenio Finardi. Quindi riparte il nostro viaggio nel tempo da Marcella con Montagne Verdi.

una delle tante collaborazioni di questi due amiconi, born and raised in Bologna, si direbbe così in inglese, Lucio Dalla e Gianni Morandi con Dimmi Dimmi dall'88. Sono in corso, vi ricordo, le riprese per un film, un altro biopic, quindi un film sulla vita di qualcuno che arriverà in Rai, arriverà dopo Sanremo 2027, quindi la storia di Lucio. Si chiamerà semplicemente Lucio, che vedrà nei panni di Gianni Morandi il figlio 13 Pietro. Ma arriva anche il 91, quello di Riccardo Cocciante.

0: se stiamo insieme ci sarà un perché, però questo perché a volte è un po' difficile da capire. Quindi questa canzone del 91 di Riccardo Cocciante su Radio Latte Miele, che ben si sposa con un altro libro dedicato all'amore, però attenzione, non nel senso tradizionale, di Italo Calvino. Oggi ci spulciamo qualche suo titolo per farvi venire la voglia. Anch'io non ho letto tutti i titoli che vi ho esposto o che vi esporrò. Questo si chiama proprio Gli amori difficili, del 1970. Difficili è una parola che nel titolo è più importante della parola amore. Sono tre storie, quindi una raccolta di racconti in cui c'è una scintilla tra due persone. Una è una bagnante alla quale succede di tuffarsi e rimanere senza il costume. Si crea questa situazione molto imbarazzante, ma si crea anche un legame con un altro bagnante. Poi c'è un soldato che fa un viaggio in treno, incontra una vedova e tra i due si crea un feeling che si sente ma che non si riesce ad esprimere. Oppure l'avventura di due sposi che però a causa del lavoro hanno dei turni molto diversi, riescono a beccarsi solo pochi minuti al giorno, e quindi la lezione qui è capire quanto la vita quotidiana, gli impegni quotidiani a volte non riescano sempre a lasciare troppo spazio all'amore. Quindi non sono storie d'amore con troppi lieto fini, ma sicuramente sono storie d'amore molto radicate sul reale, che ci hanno fatto scoprire anche il lato più malinconico di Italo Calvino, che invece è sempre stata una penna molto molto ironica. Usciamo da Cocciante in questo nostro viaggio nel tempo, di cui è anche la versione originale della prossima canzone che ci ascoltiamo, quella di Laura Pausini, Io canto.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendeva l'offerta.
3: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ho sbagliato.
7: Fabrizio Moro.
6: Così.
7: Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
8: Spot.
9: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenith.com.
10: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero.
11: Quando si parla di efficienza energetica, EFFICE! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione, EFFICE! Contattaci allo 070 899 6610. EFFICE, l'energia al futuro.

di questa canzone, originariamente cantata, scritta da Riccardo Cocciante e poi ripresa nel 2006 dalla nostra Laura Nazionale Pausini, mi fa pensare, io canto, poi oh, chi mi ascolta, cioè canto per chi mi ascolterà, cioè non canto per voi come dedica, ma io canto comunque, voi fate quello che vi pare, sì, ma ascoltatemi, altrimenti è un problema vostro. Ma questa canzone mi ha anche fatto pensare, dato che oggi abbiamo parlato del concorso fotografico Wildlife Photographer of the Year 2026, quindi questo concorso di fotografie naturalistiche che ritraggono la natura, i primi versi di Io canto di Pausini o di Cocciante, anzi di Cocciante o di Pausini, potrebbero essere benissimo il titolo, i titoli di alcuni scatti premiati, perché vi dico, alcuni scatti premiati di quest'anno si chiamano Un atto d'amore, che è praticamente uno sterco raro, uno scarabeo sterco raro che porta in giro la sua pallina di feci, e sappiamo che questo è un ruolo fondamentale all'interno della natura. Lo so che Orazio sta un po' storcendo il naso e stiamo parlando di feci, ma il povero sterco raro dovremmo ringraziarlo tutti i giorni, perché fa un lavoro per noi di smistamento di rifiuti non indifferente. Oppure Il volo del bombo, ecco, questo è un altro titolo. E allora pensate ai primi versi di Io canto. La nebbia che si posa la mattina poteva competere. Le pietre di un silenzio, di un sentiero di collina. Oppure Il falco che si innalzerà, il primo raggio che verrà, la neve che si scioglierà correndo al mare.

0: letti insieme, no? La voglia di farci ancheggiare di Biagio Antonacci e il sorriso di Saif ne esce una ricetta che ci può solo far sorridere. Sono passati pochi minuti dalle 12 di questo giovedì 15 ottobre, adesso come sempre arrivano le news che io apparecchio, adesso scusi signora, utilizzo questo verbo, con la flash news di oggi, che anche questa ci fa rispuntare il sorriso. Il comune di Pescara ha attivato tra i primi in Italia il servizio di veterinario sociale, dato che stamattina abbiamo parlato anche di animali, quindi un servizio pensato per permettere alle famiglie con i redditi più bassi di curare i propri animali senza dover rinunciare, no, a queste prestazioni a causa di motivazioni economiche, quindi prezzi calmierati per le famiglie con i redditi più bassi. Brava Pescara, un buongiorno a tutto l'Abruzzo.
1: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno, perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia Plin Plin.
3: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia anche Giorgia Meloni. Il summit dei 27 leader si apre con una sessione informale dedicata alla roadmap One Europe, One Market. Poi seguirà la riunione formale sull'energia. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, teso in presenza anche il presidente Zelensky, ricevuto ieri a Londra dal premier britannico Burnham. La UE scelga presto un inviato

0: Per la pace in Ucraina è tornato a sollecitare questa mattina il ministro degli esteri Tajani parlando dal pre-vertice UE del Partito Popolare Europeo. Quanto all'accordo sul gasolio tra Stati Uniti e Russia, condivido assolutamente la posizione del governo. È stata una scelta rischiosa, non condivisibile, ha detto il vice premier, che è tornato anche sulla flessibilità richiesta a Bruxelles dall'Italia su sicurezza ed energia. Continueremo ad insistere, ha affermato Tajani. Questo non significa avere conti pubblici allegri, ma poter affrontare la situazione con maggiore determinazione. Nuovi aggiornamenti medici sulle condizioni del Papa potrebbero essere diffusi nel pomeriggio. Intanto la Santa Sede questa mattina ha comunicato che Leone XIV ha passato bene la notte e che ha fatto colazione. Spero che il Papa si rimetta presto, ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Martedì scorso il pontefice, 71 anni, è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Due operai morti sul lavoro in poche ore all'alba nel Chietino, un 23enne è deceduto cadendo nelle vasche utilizzate per la lavorazione del vino durante le operazioni di pulizia. A Cagliari, poche ore dopo, in un cantiere del Porto Canale, un operaio è deceduto mentre erano in corso le operazioni di scarico di tubi da un auto articolato. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Calcio, archiviato il disastroso bilancio delle quattro italiane impegnate in Champions League, questa sera spazio alle altre coppe. In Europa League due trasferte attendono Milan e Juventus alle 18.45 a Salisburgo, alle 21 a Vigo con il Celta. In Conference alla stessa ora si gioca Atalanta-Pafos. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Spot. Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it. In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.

0: nel cuore.
1: Le ali nel cuore, adesso penso a tutti quei tatuaggi, magari quelli con su scritto I love mom, amo mia mamma, no? Di quei personaggi che ti possono anche far paura perché si vestono tutti di pelle, parliamo di luoghi comuni, sono tutti tatuati, però poi hanno il cuore con le ali, di cui narra anche Pezzali in questa sua ultima canzone che dice I love mom, si torna sempre alla mamma. È proprio di cuore che vi volevo parlare, c'è una notizia che mi incuriosisce da tempo, l'ho approfondita un po' e si sposa con un'altra notizia di cui abbiamo parlato mille volte, cioè non è una notizia, è scienza. Si può considerare l'intestino il nostro secondo cervello, ne abbiamo parlato mille volte, è qualcosa che rispecchia anche il vocabolario dei modi di dire, quindi quella cosa non l'ho digerita, oppure fare delle scelte di pancia, avere fegato o non avere fegato. Bene, ho scoperto recentemente che se l'intestino è considerabile il nostro secondo cervello, perché lì ci sono dei neuroni, perché ci fa capire le emozioni anche a livello di pancia, il secondo cuore del corpo umano, sapete cosa sono? Orazio, tu che corri sempre, sono i polpacci. Sono un modo importantissimo, un luogo del corpo importantissimo per pulsare, per pompare il sangue. Luogo indispensabile del nostro corpo perché ovviamente quando si parla di circolazione nella parte inferiore del nostro corpo, questa circolazione per rimandare in su il sangue verso il cuore deve sfidare anche la forza di gravità. E quindi quello è un luogo, cioè secondo me i polpacci non sono stati mai troppo considerati, no? Anche per gli amanti dello sport, della schiena. Care. E invece, signore e signore, il secondo cuore. Tra poco capiamo come allenarli, vi giuro, anche da seduti, ok? Adesso il disco a te, Miele. Come si fa?

0: parli più.
1: Paparazzi, quella di Cesare Cremonini e non quella di Lady Gaga, è il disco latte e miele di questa settimana per ovvie ragioni, perché noi siamo quelli della tua musica italiana. E anche se Lady Gaga ha radici italiane, la suoniamo solo, non so, per il compleanno d'Orazio, forse a maggio. Allora, noi parlavamo di polpacci, abbiamo scoperto che sono effettivamente considerabili il secondo cuore del nostro corpo umano, esattamente come l'intestino lo possiamo considerare il nostro secondo cervello. Cosa succede? Anche solo quando camminiamo, i polpacci, i muscoli dei nostri polpacci si contraggono e comprimono le vene, aiutando il sangue a risalire verso il cuore. Cioè, se il cuore, il sangue lo pompa verso tutte le estremità del nostro corpo, verso tutto il corpo, poi questo sangue deve ritornare indietro. E come vi dicevo, i polpacci hanno un ruolo importante, una sfida maggiore, perché devono sfidare anche la legge di gravità che porterebbe questo sangue verso i nostri piedi. Tra l'altro, figuratevi, per quelle persone che passano tanto tempo seduti durante il giorno per questioni lavorativi, la situazione si aggrava, ma è facilmente risolvibile. Come possiamo curare il nostro secondo cuore? Camminando, quindi scegliendo di camminare, non vi dico di andarci un'ora al giorno. Quando possiamo evitare di prendere un mezzo, camminare anche per pochi minuti aiuta. Non stare troppo seduti a lungo, ma se dobbiamo per forza starci per lavoro, basta per esempio porre il peso del nostro corpo sulle nostre punte, quindi alzare i piedi e alzare i talloni e stare sulle nostre punte anche da seduti, e poi fare il contrario, cercare di mettere il peso sui talloni invece che sulle punte. Ultima cosa, ultimo esercizio da fare in piedi: bastano 30-60 ripetizioni al giorno. State in piedi, salite sulle punte, ancora una volta, salite sulle punte, contate due secondi veri, uno Mississippi, due Mississippi, e poi riscendete. Questo veramente, ci dicono, aiuterà il cuore. Ora noi proviamo e poi vi facciamo sapere.

0: porto via con me.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per rinforzare i capelli fragili e privi di vitalità c'è Vital Care Swiss. Le fiale anticaduta donna sono 6,99 euro e ogni 2 prodotti acquistati tra la linea Vital Care Classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla creatina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Una sola auto con 2 anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con 1 litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Auto Bank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
4: Spot.
5: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Tragedia sul lavoro questa mattina al Porto Canale di Cagliari. Un operaio è rimasto schiacciato e ucciso da un carico di tubi che, stando alle prime informazioni, lo avrebbe travolto durante uno spostamento con una gru. Sul posto le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. Lo scalo industriale è stato chiuso, le attività sono state fermate in tutte le banchine. Cagliari, allarme al Palazzo di Giustizia, una tirocinante della Corte d'Appello di Cagliari finita in ospedale dopo aver bevuto da una bottiglietta d'acqua presumibilmente manomessa. La giovane ha avvertito bruciore alla gola e malessere dopo averne bevuto un sorso. Sulla confezione è stato individuato un minuscolo foro, forse praticato con un ago e successivamente richiuso. La ragazza ha inoltre riferito di avere notato un odore e un sapore dolciastro. La bottiglietta è stata sequestrata dai carabinieri e sarà sottoposta ad analisi. Il CESIM, Centro Studi Identità e Memoria, chiede di ritirare le autorizzazioni ai progetti eolici e fotovoltaici che violerebbero le zone di rispetto delle Domus degli ANAS. Le tombe funerarie prenuragiche, riconosciute patrimonio mondiale UNESCO nel 2025, potrebbero essere esposte a rischi legati alla realizzazione degli impianti. La presidente del CESIM, Giuseppa Tanda, avverte del pericolo di perdere il riconoscimento internazionale. L'associazione ha inviato 2 lettere alle istituzioni competenti chiedendo verifiche e interventi in tutela. A Quartu un incendio è divampato all'interno di un camper provocando momenti di apprensione e danni anche a un'abitazione vicina. Il rogo potrebbe essere partito da una fuga di gas. La perdita da una bombola avrebbe provocato anche una piccola esplosione. Le fiamme si sono poi estese coinvolgendo la casa situata nei pressi del punto in cui il mezzo era parcheggiato. Durante l'intervento sono stati tratti in salvo 3 cani. A 100 anni dal Nobel per la letteratura assegnato a Grazia Deledda, l'Università di Helsinki ha ospitato un seminario dedicato alla scrittrice sarda. L'incontro ha ripercorso la sua opera e il successo ottenuto in Finlandia, dove i suoi romanzi arrivarono già negli anni 20. Deledda è stata la prima e unica donna italiana a ricevere il Nobel per la letteratura dopo la svedese Selma Lagerlöf. Al centro del seminario la sua capacità di trasformare le radici della cultura sarda in racconti di valore universale. Ed è tutto. Grazie per averci seguito fin qui. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
7: Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73. Immaginate di essere in un ristorante dove la tradizione e il gusto si incontrano. Un luogo dove ogni piatto racconta una storia di mare. Siete all'Antica Osteria, l'antico ristorante che ha fatto della cucina esclusiva il suo segreto. Dal pesce più fresco a quello più ricercato, selezionato ogni giorno per offrire solo il meglio. Piatti che esaltano la tradizione sarda con un tocco di innovazione. Antica Osteria, a Cagliari in via Cavour 60. Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
0: Cos'è che secondo l'antologia della musica italiana scende come un bagliore da una stella che guardi? E di stelle nel cuore ce ne sono a miliardi. 335 787 1910. Riparte il nostro viaggio nel tempo.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino,

capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

Vasco Rossi dal 94 qui su Radio Latte e Miele, l'ennesima canzone che vi ha fatto sgolare anche oltre Atlantico, perché stamattina ci scrive Mario al nostro numero giallo e ci dice che ci sta ascoltando dal Canada. Quindi ricordo, il prefisso è +1 perché è il prefisso dell'America del Nord, però poi c'è anche il 519, magari vi serviva il prefisso del Canada. Comunque sono le 6 del mattino adesso in Canada e quindi un po' di luce per te, Mario.

0: Ciao, io sono Elisa e canto così, vi va bene? Benissimo, il resto è storia, quindi l'esordio, luce, tramonti a nord-est e ancora l'ascoltiamo. Arriverà tra l'altro tra poco con il suo ennesimo album, quello che si chiama Kintsugi, quindi questa antica tecnica giapponese di riparare la ceramica con dello smalto dorato per far vedere, per evidenziare le crepe piuttosto che nasconderle. Siamo in giro per il mondo perché prima ho citato la tecnica americana, quindi dell'inglese americano, per contare in modo giusto cronologicamente a livello di ritmo, cioè quando contiamo i secondi possiamo farlo in modo troppo veloce o in modo troppo lento. La lingua ci viene in aiuto, va bene, poi non so parlare, quando parlo di lingua ovviamente non so parlare, perché se inseriamo delle paroline nelle varie lingue tra l'1, il 2, il 3, tra i numeri, poi otteniamo il ritmo giusto, lo stesso che utilizzano le lancette per spostarsi da un secondo all'altro. Un metodo famoso è quello americano, dire 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, perché la parola Mississippi, da un famoso fiume e poi un famoso stato degli Stati Uniti, ha il numero di sillabe adatto per far passare esattamente un secondo tra i due numeri. In italiano ho letto che si utilizza 21, 22, 23, cioè anche quando vogliamo contare a partire da 1, utilizziamo 21, 22, 23 perché anche in questo caso è un conteggio di sillabe. In Francia si utilizzano i coccodrilli e in Italia un altro modo è contare gli elefanti: un elefante, due elefanti, tre elefanti, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Il compleanno Cray è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come la passata di pomodoro Cray da 700 grammi a 79 centesimi. Cray, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
2: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
3: No!
2: Del vetro?
3: No!
2: Di carta e cartone?
3: No, no!
2: Di plastica e metalli?
3: No!
2: Dell'organico?
3: Certo che sì!
2: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
3: Facile, no?
2: Scopri di più su biorepack.org.
4: Immagina Malika Ayan due come noi a Teatro 2026. Martedì 3 novembre arriva all'Auditorium Conciliazione di Roma il nuovo tour di Malika Ayan per presentare i brani del suo nuovo album Cicale e tutti i suoi più grandi successi. Biglietti disponibili su ticketone.it.
5: Spot.
6: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenith.com.
7: Resta informato su Sardegna Notizie 24, l'informazione online della Sardegna. Sardegnanotizie24.it, l'informazione in tempo reale.
8: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero.
9: Efficè! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione. Efficè! Contattaci allo 070 899 6610. Efficè! L'energia al futuro.

0: papà.
1: Quanto si diverte Mina con la sua voce? Tra l'altro sta arrivando con un altro... è uscito lo scorso venerdì, il 9 ottobre, stiamo già suonando dei pezzi, tra l'altro noi, va bene, brava Mati, dilettevoli inedite eccedenze, questo è il titolo del... sarà il 32esimo album di Mina. Lei ha una produzione copiosissima, anche se si è fermata a un certo punto, no? Non è più apparsa al pubblico dal 78 in poi, però... fortunatamente ha continuato a produrre. E se io fossi Blanco, come prima riga del mio CV da cantante scriverei: guardate che nel 2023 io ho fatto un featuring con Mina, ci capiamo, abbiamo capito molto bene, mi chiamo Riccardo e ho fatto un featuring con Mina, voglio cantare nella vita. È un album in cui Mina reinterpreta tante canzoni, anche alcune canzoni famosissime, per esempio Eleanor Rigby dei Beatles, Vento di Passione, quindi una canzone firmata Pino Daniele del 2007, ma anche Ivano Fossati, ma anche Jimmy Fontana. Quindi sono tutte cover che lei ha sempre, raccontando questo album, ha sempre tenuto in un cassetto. E io vorrei ringraziare la persona, ok, che ha detto: Mina, dai, regala queste tue reinterpretazioni. Le cover di Mina vanno sempre bene,

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: 13 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Buongiorno Enrico De Dola.
3: Ciao Matilde Breeze.
2: Buongiorno Breezy, Breezing.
3: Ehi Breezy, sembra quasi un deodorante. Ehi Junior, sembra quasi un deodorante Breezy.
2: C'è, esiste in realtà.
3: Ah, esiste.
2: Abbiamo appena menzionato un
3: Non l'ho fatto apposta.
2: Lo sapevi,
3: però
2: va benissimo,
3: sì,
2: va benissimo.
3: Beh, oggi deodori la radio italiana.
2: Io?
3: Sì, Breezy.
2: Va bene, va bene. Ascolta, oggi domanda difficilissima.
3: Sì,
2: in
3: realtà ho un tema un po' profondo, no? Mm. Perché allora c'è Leo Messi, il più grande calciatore forse degli ultimi 20 anni,
2: ma
3: insieme
2: più di Maradona,
3: a
2: più di...
3: No, più di Maradona per me non esiste nessuno. Però Messi ovviamente ha fatto la storia del calcio e lo farà per sempre, no? Mm-hmm. Ha detto: io mi sono realizzato, e ci mancherebbe altro, da un punto di vista professionale, sportivo, economico. Mm. Ho una pecca, non ho mai imparato l'inglese. Mm-hmm. Allora io ho pensato: che consiglio dare a un giovane oggi? Cioè, tu sai che la vita è cambiata, no? Da un punto di vista economico, sociale, sì, lavorativo. Torni indietro e dai un consiglio alla Matilde di 19 anni, no? Appena uscita dal liceo. Perché prima, fino a 20-30 anni fa, si diceva: ti laurei, fai un bel percorso accademico e sicuramente diventerai insegnante, avvocato, dottore. Oggi, come tu mi insegni, non è più così.
2: No, non è così.
3: Capito? Magari qualcuno ti può dire: ma vai a lavorare, fai magari un corso professionale che dura un anno di un lavoro pratico e vedrai che magari fra 4-5 anni hai l'azienda tua, no?
2: Allora, ce l'ho. Io consiglio a tutti un anno propedeutico tra la fine delle superiori, che tutti dobbiamo fare, e l'università. Pensare di più a cosa voler fare nella vita,
3: nel
2: invece
3: frattempo
2: che
3: muoversi,
2: scegliere.
3: Però.
2: Sì, nel frattempo fai dei corsi, provi a sporcarti le mani, lavori. Lavorare, certo, prima di studiare, secondo me, è un'ottima idea.
3: Sì, perché diciamo che hai più un metodo che ti inserisce nella vita, magari.
2: Nella,
3: no,
2: vita pratica, capito, Harry? Perché non ti puoi chiudere nei libri.
3: Comunque, cari indiani, questa è la domanda di oggi. È profonda, però
2: bellissima.
3: Mi piacerebbe sapere il vostro pensiero. Grazie, Matilde.
2: Ciao,
3: a
2: Harry.
3: Domani iniziamo con Che bella vita. Ma quanto è piccola.

che bella vita. Cominciamo a ridere, che bella vita, Ariete con Angelina Mango. E iniziamo, dai, un bel pomeriggio insieme con l'indiano. Abbiamo superato l'una, buon giovedì 15 di ottobre, visto? Io lunedì vi ho detto, teniamo duro perché il weekend un batter d'occhio e arriva, e domani sarà l'ultimo giorno della settimana. Sono Enrico, siamo insieme fino alle 3:30. Oggi un tema abbastanza profondo, però anche fra quattro risate, no? Lo possiamo alleggerire cercando di approfondirlo. E la parola del giorno è programmare, tra poco ne parliamo. La domanda è, se aveste oggi 18 anni, quindi appena finito il liceo, cosa scegliereste di fare? Alla luce della società odierna, economica, lavorativa, conviene studiare oppure magari approfondire direttamente un lavoro? Questa è una domanda amletica che è sempre più attuale, mai come in questo periodo. Iniziamo con Ok Salute e Benessere, ovviamente sono curioso di sapere il vostro punto di vista. 335 787 1910.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Torna nel cuore di Roma la Corsa dei Santi, 18esima edizione, sponsored by Melinda e Givova. 10 km per atleti e amatori, con partenza e arrivo a Piazza San Pietro. Una corsa unica al mondo. La città eterna aspetta anche te. Sei ancora in tempo per iscriverti su corsadeisanti.it.
6: Ok Salute e Benessere.
7: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di kiwi, un frutto carico di vitamina C, folato, potassio e fibre, facilissimo anche da mangiare. Ci sono diverse varietà, ne parliamo con la dottoressa Erminia Ebner, che è biologa, nutrizionista e consulente Zespri, alla quale chiedo subito il fatto che i dati mostrano un apporto straordinario di vitamina C, soprattutto nella varietà Zespri Sun Gold, dove un solo frutto copre l'intero fabbisogno giornaliero. Dal punto di vista nutrizionale, quali vantaggi offre assumere la vitamina C da una fonte alimentare come il kiwi rispetto a un integratore sintetico?
8: Il vantaggio è incredibile, perché la vitamina C ha una particolarità rispetto agli altri micronutrienti, perché è sensibile a calore, alla luce, all'ossigeno, vuol dire che si degrada e perde le sue proprietà a contatto appunto con questi fattori. Quindi prendere un alimento fresco e consumarlo subito ci permette di sfruttare tutte le potenzialità della vitamina. L'integratore, per quanto può essere stabilizzato, sicuramente non permette questo consumo così immediato.
7: Dottoressa, molti sportivi cercano snack pratici ma performanti. Considerando l'apporto di acqua, zuccheri naturali e potassio del kiwi, come e quando consiglia di inserirlo nella routine di chi si allena, ad esempio come pre-workout per energia o post-workout per il recupero?
8: In realtà si potrebbe consumare prima, durante e dopo l'esercizio fisico senza problemi, a seconda ovviamente della tipologia di esercizio che si svolge. Prima sicuramente l'acqua e l'energia, quindi gli zuccheri semplici, ci permettono di essere pronti al meglio e sfruttare al meglio quello che ci serve durante l'esercizio. Dopo anche le fibre che contiene il kiwi, e anche una particolarità, un enzima esclusivo del kiwi, che è l'actinidina, che ci permette di digerire al meglio le proteine, è fondamentale proprio perché in quel momento utilizzare al meglio le proteine e gli aminoacidi ci permettono anche di recuperare dai danni muscolari necessari per procedere e progredire nell'allenamento.
7: Dottoressa, il kiwi vanta uno dei punteggi di densità nutrizionale più alti tra la frutta fresca. Può spiegarci innanzitutto cosa significa questo concetto in parole semplici e perché il kiwi è così efficace, perché cerca alimenti ricchi di micronutrienti ma contenuti nel calcolo calorico?
8: Allora, diciamo che la risposta è già nella domanda, nel senso che a parità di energia che ci fornisce il kiwi nella porzione che consumiamo, abbiamo una quantità maggiore di micronutrienti, cioè di vitamine e minerali che contiene. In particolare il kiwi contiene una grande quantità di vitamina C, folato, fibre e potassio, quindi abbiamo in un piccolo scrigno già a disposizione una buona quantità e possiamo dire anche una grande qualità di questi micronutrienti.
7: Perfetto, grazie mille alla dottoressa Erminia Ebner, biologa, nutrizionista e consulente anche di Zespri. Grazie mille.
8: Grazie.
9: Spot.
10: È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
11: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale, accendi il tuo business.
12: Quando c'è un dubbio sulla tua salute, la cosa più importante è sentirsi al sicuro. Al CRM Sant'Antonio di Cagliari trovi accoglienza, professionalità e tecnologia all'avanguardia. Risonanza magnetica e TAC con macchinari di ultima generazione, seguiti da medici esperti che ti accompagnano passo dopo passo. Per diagnosi precise e con un medico al tuo fianco, CRM Sant'Antonio. Chiama ora allo 070 340 423 o visita il sito crmsantantonio.it. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12.
13: Immaginate di essere in un ristorante dove la tradizione e il gusto si incontrano. Un luogo dove ogni piatto racconta una storia di mare. Siete all'Antica Osteria, l'antico ristorante che ha fatto della cucina esclusiva il suo segreto. Dal pesce più fresco a quello più ricercato, selezionato ogni giorno per offrire solo il meglio. Piatti che esaltano la tradizione sarda con un tocco di innovazione. Antica Osteria, a Cagliari in via Cavour 60.
14: Un mondo d'amore.
15: Latte e miele.
16: Noi due nel mondo, nell'anima.
15: Latte e miele.
17: Com'è bello il mondo insieme a te, mi sembra impossibile.
18: Radio Latte e miele.
15: La tua musica italiana.

0: La Teniele è accesa e non sia mai, ragazzi. Tutto il giorno vi facciamo compagnia. È iniziato poco fa l'indiano, vi ho già accennato un po' la domanda di oggi. La parola del giorno è programmare, che deriva dal verbo greco prographein, formato da pro, che vuol dire prima, e graphein, che vuol dire scrivere. In origine indicava l'atto proprio di scrivere prima o pubblicare un avviso ufficiale, quindi il programma, per informare la collettività. Attraverso il latino tardo il termine è poi giunto nell'italiano per definire la pianificazione preventiva di un'azione. C'è Marco Mengoni con la sua splendida novità, Giornate perse.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio. Sento i vetri in gola, spero cambi tutto, spero cambi. Ora Marco non pensare, fai silenzio in questa stanza.

0: Marco Mengoni con le sue giornate perse. Benvenuti nel pomeriggio di Radio Latte e Miele. Buon giovedì 15 ottobre, non è perso questo pomeriggio. Cerchiamo di capire che tipo di consiglio dareste al voi diciottenne, cioè al ragazzo diciottenne che eravate, o la ragazza che eravate. Tutto questo perché ho preso spunto da un'intervista di Leo Messi, campione straordinario argentino, al podcast Miro de Atrás. Ha espresso il fortissimo rammarico per non aver imparato l'inglese da giovane. Ovviamente lui è Messi, quindi ha raggiunto milioni di risultati, è diventato famosissimo, ricchissimo, uno dei 4-5 giocatori più forti della storia del calcio, per qualcuno è addirittura più forte di Maradona. Non stiamo qui a discutere le straordinarie doti di un ragazzo magico come Leo Messi, che da pochissimo ha dato l'addio alla nazionale, però cerchiamo di capire cosa è importante a 19 anni sapere, cioè che tipo di consiglio dareste a un ragazzo di 19 anni nel mondo che stiamo vivendo oggi. Sono consigli diversi sicuramente rispetto a un ragazzo di 18 anni nel 95, no? All'epoca c'era l'idea di andare all'università, fare il proprio percorso accademico e poi qualcosa inerente al tuo corso di studi trovavi da un punto di vista lavorativo. Adesso il percorso accademico è lunghissimo, c'è una triennale, c'è una specialistica, ci sono diversi master, ci sono gli stage, finisce che praticamente ti trovi a 33 anni a fare il praticantato a 481 euro al mese, e quindi qualcuno potrebbe dirti non ne vale la pena, qualcun altro potrebbe dirti hai 19 anni, hai idee, sai usare internet, oppure hai manualità, vai a lavorare che magari fra 2 o 3 anni hai l'azienda tua. Insomma, ditemi come la pensate, cosa direste a vostro figlio diciottenne, oppure proprio voi stessi diciottenni tornando indietro. 335 787 1910.
1: Su Radio Latte Miele l'indiano con Enrico De Dola.
2: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Scopri la promozione su Omino bianco detersivo lavatrice da 44 lavaggi. Un pezzo a 4,49€, due pezzi a 7,99€. E per la pulizia del bagno trovi detergente in gel vicinetto da 700 ml. Un pezzo a 1,69€, due pezzi a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99€ più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99€ più IVA. Info su iliad.it.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte e Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
6: L'oroscopo è offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
7: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
8: tanti cin cin.
7: Katia, Plin Plin.
8: Plin Plin.
7: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
9: Spot.
10: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Tragedia sul lavoro questa mattina al Porto Canale di Cagliari. Un operaio è rimasto schiacciato e ucciso da un carico di tubi che, stando alle prime informazioni, lo avrebbe travolto durante uno spostamento con una gru. Sul posto le ambulanze del 118 e vigili del fuoco. Lo scalo industriale è stato chiuso. Le attività sono state fermate in tutte le banchine. Cagliari, allarme al Palazzo di Giustizia, una tirocinante della Corte d'Appello di Cagliari finita in ospedale dopo aver bevuto da una bottiglietta d'acqua presumibilmente manomessa. La giovane ha avvertito bruciore alla gola e malessere dopo averne bevuto un sorso. Sulla confezione è stato individuato un minuscolo foro, forse praticato con un ago e successivamente richiuso. La ragazza ha inoltre riferito di avere notato un odore e un sapore dolciastro. La bottiglietta è stata sequestrata dai carabinieri e sarà sottoposta ad analisi. Il CESIM, Centro Studi Identità e Memoria, chiede di ritirare le autorizzazioni ai progetti eolici e fotovoltaici che violerebbero le zone di rispetto delle Domus degli Anas, le tombe funerarie prenuragiche riconosciute patrimonio mondiale UNESCO nel 2025, potrebbero essere esposte a rischi legati alla realizzazione degli impianti. La presidente del CESIM, Giuseppa Tanda, avverte del pericolo di perdere il riconoscimento internazionale. L'associazione ha inviato due lettere alle istituzioni competenti chiedendo verifiche e interventi in tutela. A Quartu un incendio è divampato all'interno di un camper provocando momenti di apprensione e danni anche a un'abitazione vicina. Il rogo potrebbe essere partito da una fuga di gas. La perdita da una bombola avrebbe provocato anche una piccola esplosione. Le fiamme si sono poi estese coinvolgendo la casa situata nei pressi del punto in cui il mezzo era parcheggiato. Durante l'intervento sono stati tratti in salvo tre cani. A 100 anni dal Nobel per la letteratura assegnato a Grazia Deledda, l'Università di Helsinki ha ospitato un seminario dedicato alla scrittrice sarda. L'incontro ha ripercorso la sua opera e il successo ottenuto in Finlandia, dove i suoi romanzi arrivarono già negli anni 20. Deledda è stata la prima e unica donna italiana a ricevere il Nobel per la letteratura dopo la svedese Selma Lagerlöf. Al centro del seminario la sua capacità di trasformare le radici della cultura sarda in racconti di valore universale. Ed è tutto. Grazie per averci seguito fin qui. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
8: Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi. Referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi. Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex. C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
11: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
12: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
13: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
14: Hai un'auto, una moto, un furgone o un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
0: La musica ci fa compagnia anche in questo pomeriggio. Iniziamo con Renato Zero dal 1978, il nostro viaggio nel tempo, la splendida La favola mia. E poi I Maschi, Gianna Nannini, ci fece sognare negli anni 80.

queste luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia. Tutto

fossi costretto a scegliere una canzone che mi ricordi la mia scuola di quando ero piccolino, sceglierei proprio questa. I Maschi, Gianna Nannini, era il 1987. Cosa consigliereste a vostro figlio diciottenne oppure magari a voi stessi di quell'età di fare da in questo periodo storico un po' complicato? Marco da Bologna: a 18 anni oggi imparerei subito un mestiere pratico, vedi? Ma ci sta, ma molti risponderanno così, io sono sicuro. O addirittura nel mondo digitale, perché al giorno d'oggi andiamo troppo veloce, mentre finisci l'università quello che hai studiato è già vecchio. Non è sbagliato, Marco da Bologna, cioè nel senso è un discorso che posso capire. Io andrei dritta a lavorare, dice Sara da Bari, magari all'estero per imparare bene le lingue. Oggi contano l'esperienza e il saper fare. Troppi miei amici laureati sono fermi agli stage a 500 al mese, vedi? Sara da Bari mi conferma quello che ho detto prima. Ne leggo un altro al volo, siete già tantissimi. Ciao Latte Miele, sceglierei un corso ITS professionale di 2 anni. Poca teoria, tantissimo tirocinio in azienda e lavoro quasi garantito. La voce splendida adesso di Mia Martini.

0: Gli uomini non cambiano, la perla del 1992 nel nostro primo viaggio nel tempo di questo pomeriggio. Buon giovedì 15 ottobre, state ascoltando Radio Latte e Miele. C'è il sole quasi in tutta Italia, quindi si sorride. Il mare? Purtroppo penso per fare il bagno lo rivedremo fra qualche tempo. Dico questo perché Sofia scrive: io voglio vivere al mare. A 18 anni consiglierei a mio figlio di fare il pescatore. È un bellissimo lavoro. Contatto con il mare ti fa veramente sentire vivo. I giovani d'oggi però la pensano diversamente rispetto a noi. Hanno una visione diversa. Io parlo ormai da persona non più giovane perché ho superato i 40. Godono di maggiore flessibilità, hanno un accesso alla tecnologia che le generazioni prima non avevano, hanno opportunità internazionali grazie allo smart working, grazie ad internet, la conoscenza delle lingue in realtà è un po' più facilitata se hai voglia di studiare naturalmente, però affrontano un mercato fortemente precario, quindi da una parte ci sono dei vantaggi, dall'altra naturalmente è un'epoca molto molto particolare, ci sono i contratti a termine, stipendi che sono stagnanti dal 92, una stabilità economica molto inferiore rispetto al passato. Decenni fa il posto fisso garantiva l'indipendenza economica, oggi invece l'inflazione, l'aumento del costo della vita, aziende che chiudono, neanche l'indeterminato ti dà garanzie per il futuro. Quindi siamo passati da 30-40 anni fa da un modello di certezze e continuità ad un fluido e dinamico mondo del lavoro.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
4: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
6: Spot.
7: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti calabresedentalclinic.it.

0: gadget giallissimi ce l'ho in mano, domani uno di voi li riceverà. Basta indovinare dove mi sono andato a nascondere questa settimana. In realtà l'avete indovinato in tanti, però bisogna riscriverlo sia in questa ora e anche alla fine della prossima. Sono nascosto dentro un oggetto che non è una casa, ma sa come farti sentire al caldo. Ama la vita all'aria aperta e non ha paura dell'umidità della notte. Ha una cerniera zip che gli corre lungo tutto il corpo. Quando non viene usato, lo appallottoliamo dentro lo zaino oppure appeso allo zaino. È il migliore amico di chi dorme sotto le stelle o dentro una tenda. I campeggiatori non partono mai senza avergli fatto spazio nello zaino. Oggi vi dico che non ha né braccia né gambe, eppure avvolge chiunque da capo a piedi. Ti infili dentro, tiri su la cerniera e il tuo letto da montagna è pronto. 335-787-1910, buttatevi, dai, fatelo oggi e anche domani, perché alla fine della seconda ora di domani la redazione estrarrà il fortunato che verrà omaggiato dai nostri bellissimi gadget.
1: L'Indiano su Radio Latte Miele.

0: ti amo. Con Aiello andiamo oltre le due. Buon pomeriggio da Radio Latte Miele. State ascoltando l'Indiano, siamo insieme fino alle 3:30. Oggi parliamo di consigli da dare ai diciottenni. Cosa consigliereste di fare da un punto di vista lavorativo ed accademico ad un ragazzo di 18-19 anni in relazione al mondo odierno? 335-787-1910.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Arriva a Bologna il tour mondiale di Laura Pausini. Io canto World Tour, il grande show internazionale che ha già conquistato l'America, finalmente anche in Italia. I suoi più grandi successi dal vivo in due appuntamenti da non perdere. Laura Pausini, Io canto World Tour, all'Unipol Arena di Bologna, martedì 3 novembre e mercoledì 4 novembre. Prima data sold out. Ultimi biglietti disponibili per mercoledì 4 novembre su ticketone.it.

0: con te.
1: Giorgia con Parafulmini nella seconda ora di questo pomeriggio dell'Indiano. Buon giovedì 15 ottobre, vi state scatenando per quanto riguarda il tema del giorno. Se aveste 18 anni, cosa vi consigliereste, no? Da oggi un po' più esperti, prendendo la macchina del tempo. C'è Piero che dice: se oggi avessi 18 anni probabilmente continuerei a studiare. Non saprei cosa studierei, ma una cosa la so di sicuro: non mi arruolerei mai nell'esercito. Quindi, Piero, ti eri arruolato a 18 anni. Chicca invece ha lavorato in proprio dall'età di 17 anni, poi per salute ho dovuto lasciare, ma ho pagato comunque il minimo di contributi richiesti. Oggi a 63 anni trovo una difficoltà infinita ad andare in pensione. Il mio consiglio è: pensate alla vostra fine vita lavorativa, sembra lontana ma è un battito di ciglia. E in effetti io darei un consiglio a 18enne: cerca di fare nel massimo delle tue possibilità quello che ami.

Dovrebbe essere il monito quotidiano di tutti noi, godersi quello che abbiamo. Viva la vita e il bel ricordo, attraverso la voce di Ornella Vanoni con Francesco Gabbani. E a proposito di godersi la vita, di annusare, respirare l'arte, io vi invito al concerto di Fabrizio Moro a Milano che si terrà il 28 ottobre. C'è stato un grande successo, no? In anteprima a maggio al Palazzo dello Sport, adesso inizia il tour autunnale. Non ho più paura di niente, live 2026. Fabrizio Moro, uno dei più grandi cantautori che abbiamo in Italia, viene a Milano il 28 ottobre del 2026. Se volete andare con in omaggio in mano due biglietti regalati da noi di Radio Latte Miele, scrivete proprio Fabrizio Moro al 335 787 1910. Vi ricordo, 28 ottobre 2026 a Milano, al

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Spot.
5: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
7: Il nostro viaggio nel tempo, il secondo, anche per oggi, giovedì 15 ottobre, scava dentro i nostri ricordi nei decenni della musica italiana. Fiorella Mannoia, Ivano Fossati, si inizia la grande. 1989, oh che sarà!

Pe adatte, balliamo sul mondo come canta Ligabue dal 1991 nel nostro bellissimo viaggio nel tempo. Fra pochissimo si va ai 2000, però io ho chiesto a voi, tornando indietro, avendo 18 anni, fareste una scelta diversa rispetto a quella che avete fatto? È vero che sono passati magari decenni, no? Nel mio caso io ho 40 anni e quindi avevo 18 anni circa nel 2002. Era un'altra epoca, erano appena cascate le torri, diciamo che a livello sociale il mondo stava cambiando, ma ancora non me ne ero accorto. Immaginate chi negli anni 80 e 90 aveva 18 anni. Il mondo d'oggi è completamente diverso. Esistono dei sondaggi che dimostrano come, potendo tornare indietro, la maggioranza degli italiani cambierebbe e come le proprie scelte passate. Addirittura, pensate, il 60% dei lavoratori sceglierebbe una carriera diversa. Oltre 3 laureati su 10 cambierebbero facoltà universitaria e 3 su 10 addirittura non studierebbero, andrebbero direttamente a lavorare. Le motivazioni variano ovviamente con l'età. I più giovani sognano un percorso orientato a retribuzioni migliori, competenze digitali, settori emergenti e così via. Gli adulti invece, un po' più maturi, preferirebbero seguire le proprie passioni trascurate. C'era questa cosa, no? Magari avevi la passione per il teatro, per la musica, per il disegno, ma c'era la cultura all'epoca di dire no, devi lavorare, c'è il posto fisso, quindi la musica è un hobby. E magari oggi chi ha scelto architettura 25 anni fa, magari oggi sarebbe un turnista incredibile come flautista, chitarrista o chi lo sa. Arriva, a proposito di grande musica, Malika Ayane dal 2009 Come foglie. È più

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Come foglie, Malika Ayane, era il 2009. Benvenuti nel nostro pomeriggio giallissimo di oggi, di giovedì 15 ottobre, su Radio Latte e Miele. Ci sono gli esperti che dicono: ma voi lo sapete che chiedere a un quindicenne oggi cosa vuole fare da grande è una pressione sproporzionata rispetto alla personalità dell'adolescente? È proprio così, infatti la società odierna esige decisioni definitive in un'età cruciale, in realtà per l'esplorazione e non per la decisione. Sono tutti spinti, no, dal mito del successo precoce, dal timore del fallimento, organizzarsi prima. Gli esperti dicono il contrario: l'adolescente deve fallire, anche a 22 anni. Bisognerebbe fallire, cercare di capire con l'errore cosa si può fare in futuro o cosa no. Invece, se vivi in una campana di vetro, sei un vincente dall'inizio, c'è il rischio, no, di bruciarsi in età adulta e ritrovarsi solo. Questa corsa forzata, dicono proprio gli psicologi dell'adolescenza, è non genera motivazione ma la paralisi, cioè senso di inadeguatezza e un burnout giovanile. 14-16 anni, il futuro, dicono, deve essere una mappa aperta, un cantiere di possibilità in divenire. E come te ne accorgi? Appunto cercando di trovare una strada, magari avere delle difficoltà e cambiarla, ma in assoluta autonomia, senza l'ansia degli adulti dietro.
2: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
3: No!
2: Del vetro?
3: No!
2: Di carta e cartone?
3: No, no!
2: Di plastica e metalli?
3: No!
2: Dell'organico?
3: Certo che sì!
2: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
3: Facile, no?
2: Scopri di più su biorepac.org.
4: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
5: Marco Masini, Live 2026. Innamorerai. Il 3 novembre torna all'Unipol Forum di Milano. L'amato cantautore dal vivo a Milano con tutti i suoi più grandi successi. Per portarti via da me. Biglietti disponibili su ticketone.it.
6: Spot.
7: Ogni giorno, ogni momento. Segui Sardegna Notizie 24. L'informazione in tempo reale. SardegnaNotizie24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna. E Ficè, impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e di climatizzazione. E Ficè, contattaci allo 070 899 6610.

0: verso il paradiso.
1: In viaggio verso il paradiso, lui è Achille Lauro, siamo quasi alla fine della seconda ora di oggi, 15 ottobre 1923, eccolo l'omaggio dall'almanacco di oggi, nasce Calvino. Cresciuto a Sanremo, nato a Cuba, è stato una figura di spicco della letteratura del Novecento. Dopo la militanza partigiana ha riversato il suo fortissimo impegno civile nei primi scritti di impronta neorealista come Il sentiero dei nidi di ragno. Poi la sua poetica si è evoluta, l'abbiamo studiato tutti a scuola, dai, verso il fantastico, no? Le fiabe famosissime di Calvino, la sperimentazione allegorica, e ha regalato dei grandi capolavori. Uno di quei libri che ci facevano leggere d'estate, quei mattoni che a 12 anni non volevi, o a 15 anni non volevi leggere. A proposito di adolescenti appena citati, io penso al Barone Rampante, chi è che non l'ha mai letto, dai, oppure Il Cavaliere Inesistente, Marco Valdo e le Cosmicomiche. Tra i maggiori intellettuali del suo secolo ha saputo coniugare mirabilmente ironia, rigore scientifico e una profonda riflessione sulla complessità del mondo.
2: L'Indiano su Radio Lattenieri.

Radio Latte e Miele è sempre con voi tutti i giorni dell'anno, dalla mattina alla sera alla notte. Mi raccomando però, scaricate la nostra applicazione gialla e gratuita e seguiteci sui social per contenuti esclusivi Instagram, Facebook, X e TikTok.

0: 14 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: L'ultima di Ernia si chiama Dedica, questa è Radio Latte e Miele, inizia l'ultima mezz'ora dell'indiano di oggi.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le solite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
3: Spot.
4: Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
5: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
6: Un mondo d'amore.
7: Latte e miele.
8: Noi due nel mondo. Nell'anima.
7: Latte e miele.
9: Com'è bello il mondo insieme a te. Mi sembra impossibile.
10: Radio Latte e miele.
7: La tua musica italiana.

chi non avrebbe bisogno di un amico o un'amica, come cantano Madame e Annalisa? Questa è Radio Latte e Miele, buon giovedì a tutti. E la domanda per chiudere, no, il nostro discorso sui consigli da dare ai diciottenni appena usciti dal liceo è sempre la stessa. Negli ultimi anni, parlando di qua e di là, cercando di capire che strada prendere, ma l'università serve ancora? Questa è una domanda amletica e il valore dell'università oggi è sicuramente e seriamente messo in discussione dall'ascesa poi di corsi professionalizzanti. Ci sono dei bootcamp, percorsi STEM rapidi che rispondono a un mercato in continua evoluzione. Cosa vuol dire? Che nascono nuovi lavori, ci sono dei corsi professionalizzanti che durano uno o due anni, ti insegnano quel lavoro e sei direttamente buttato proprio nel mondo del lavoro. Poi se vai a guadagnare poco o tanto, quello non dipende, no, dal mercato dei corsi in sé. Quella è poi è un'economia globale a cui assistiamo inermi e quindi ci prendiamo quello che il mercato ci offre. Per lavorare spesso occorrono la triennale, la magistrale, i master, insomma l'università è un percorso accademico migliore, certamente più profondo, ma molto molto più lungo, quindi studiare rischia di farci arrivare a 30 anni ancora con zero esperienza lavorativa, zero soldi da parte, tanto anche lavorando, vi do questo spoiler, anche lavorando i soldi da parte non li avete, però comunque non c'è autonomia economica, quindi a questo punto un 19enne potrebbe essere anche consigliato in questo modo. Ti piace, non so, fare il cameraman? Ok, il montatore? Benissimo, c'è quel corso che dura un anno, l'università non la fare, oppure direttamente vai a lavorare perché io ti vedo, hai l'occhio di uno che ha manualità. Insomma, poi ognuno a 19 anni giustamente fa la scelta che vuole. Arriva Paparazzi, altro consiglio per lavorare, non lo so, Cesare Cremonini. Come si

Ha cambiato un po' stile in quest'ultimo lavoro Cesare Cremonini con Paparazzi. Arrivati alla fine della corsa anche per oggi, giovedì 15 ottobre, finisce l'Indiano. Abbiamo parlato di programmazione, infatti è proprio la parola del giorno, no? Il programmare, che deriva dal verbo greco prografein, formato da pro, prima, e grafein, che vuol dire scrivere. In origine indicava l'atto di scrivere prima e pubblicare dopo un avviso ufficiale, appunto per informare la collettività. Poi attraverso il latino tardo il termine è giunto all'italiano per definire la pianificazione preventiva di un'azione. Nel nostro caso oggi abbiamo parlato di programmazione di studio per un 19enne. Cosa consigliereste loro? Chi lo sa, la verità non ce l'ha nessuno. Torna domani l'Indiano, fra poco Andrea in studio con Arena. La luna un

0: Andrea D'Agostino e la sua arena che arriva. E c'è il cambio della guardia, il cambio del timone.
1: Ciao Harry, buon pomeriggio.
0: Vai dritto, attento alle onde.
1: E agli scogli.
0: Ai pesciolini.
1: Pesciolini, quelli sono tranquilli perché scappano.
0: Ma noi siamo rispettosi dell'ambiente, quindi andiamo a vela.
1: Esatto.
0: Non abbiamo eliche. Così. Che tipo di consiglio daresti all'Andrea 19enne appena uscito dal liceo in merito alle scelte accademiche?
1: Ah, bella domanda, ci devo pensare un po'. Però direi fai radio prima.
0: Vero?
1: Comincia prima.
0: Hai iniziato tardi?
1: Hai iniziato a 25 anni.
0: Ah, vabbè, comunque è un'età matura. La radio
1: però 6 anni prima comunque fanno
0: esperienze.
1: Sì,
0: fai esperienze, magari ecco, potevi portarti avanti.
1: Mi sarei potuto portare avanti.
0: Ti lascio appunto il timone.
1: Grazie,
0: due
1: Enrico.
0: Ore di arena.
1: Ciao, va a bene? Domani. Ciao ciao.
2: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le creme viso Omnia sono a 11,99€, pelle più curata ogni giorno. Per una detersione profonda prova il gel detergente a 5,49€ o le acque micellari a 3,99€ e con due prodotti Omnia in omaggio una pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da €129 al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo €6.380. Rata finale residua €15.066. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a €100 direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
5: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di latte e miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando. Un abbraccio.
6: L'oroscopo è offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
7: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin. Katia, Plin Plin. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
8: Spot. Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Tragedia sul lavoro questa mattina al Porto Canale di Cagliari. Un operaio è rimasto schiacciato e ucciso da un carico di tubi che, stando alle prime informazioni, lo avrebbe travolto durante uno spostamento con una gru. Sul posto le ambulanze del 118 e vigili del fuoco. Lo scalo industriale è stato chiuso. Le attività sono state fermate in tutte le banchine. Cagliari, allarme al Palazzo di Giustizia, una tirocinante della Corte d'Appello di Cagliari finita in ospedale dopo aver bevuto una bottiglietta d'acqua presumibilmente manomessa. La giovane ha avvertito bruciore alla gola e malessere dopo averne bevuto un sorso. Sulla confezione è stato individuato un minuscolo foro, forse praticato con un ago e successivamente richiuso. La ragazza ha inoltre riferito di avere notato un odore e un sapore dolciastro. La bottiglietta è stata sequestrata dai carabinieri e sarà sottoposta ad analisi. Il CESIM, Centro Studi Identità e Memoria, chiede di ritirare le autorizzazioni ai progetti eolici e fotovoltaici che violerebbero le zone di rispetto delle Domus degli ANAS. Le tombe funerarie prenuragiche, riconosciute patrimonio mondiale UNESCO nel 2025, potrebbero essere esposte a rischi legati alla realizzazione degli impianti. La presidente del CESIM, Giuseppa Tanda, avverte del pericolo di perdere il riconoscimento internazionale. L'associazione ha inviato due lettere alle istituzioni competenti chiedendo verifiche e interventi in tutela. A Quartu un incendio è divampato all'interno di un camper provocando momenti di apprensione e danni anche a un'abitazione vicina. Il rogo potrebbe essere partito da una fuga di gas. La perdita da una bombola avrebbe provocato anche una piccola esplosione. Le fiamme si sono poi estese coinvolgendo la casa situata nei pressi del punto in cui il mezzo era parcheggiato. Durante l'intervento sono stati tratti in salvo tre cani. A 100 anni dal Nobel per la letteratura assegnato a Grazia Deledda, l'Università di Helsinki ha ospitato un seminario dedicato alla scrittrice sarda. L'incontro ha ripercorso la sua opera e il successo ottenuto in Finlandia, dove i suoi romanzi arrivarono già negli anni 20. Deledda è stata la prima e unica donna italiana a ricevere il Nobel per la letteratura dopo la svedese Selma Lagerlöf. Al centro del seminario la sua capacità di trasformare le radici della cultura sarda in racconti di valore universale. Ed è tutto. Grazie per averci seguito fin qui. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
9: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
10: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
11: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
1: Manca poco all'inizio di Arena di questo giovedì 15 di ottobre. Prima di cominciare però c'è una cosa fondamentale per noi, che è la nostra storia della musica italiana. Ripartiamo dalle origini, in questo caso dagli anni 70, con gli Homo Sapiens.

0: È giovedì 15 ottobre 2026. Ciao a tutti, io sono Doug e anche oggi andiamo tutti insieme nel fantastico, magico mondo di... In regia con me oggi in via del tutto eccezionale, e se non fosse eccezionale non sarebbe così bello, c'è il maestro Cappellato. Maestro, buon pomeriggio. Che bello. Molto bene, molto bene. Sono felice di averla oggi in regia, caro maestro, perché è bello quando ci vediamo. Mi piace molto lavorare con il maestro Cappellato Umberto. Molto bene. Ciao amici, ciao amiche, benvenuti ad Arena. Abbiamo appena aperto i battenti, quindi venite avanti, venite, venite. Tutto gratis, non c'è biglietto da staccare, non c'è mailing list a cui iscriversi. Basta avere il nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910, è la porta d'accesso per tutti quelli che ci seguono ogni giorno, ma anche per te, cara amica o caro amico, che magari proprio oggi ti sei collegato per la prima volta. Sappi che ci sono tante belle cose, come ad esempio, tra poco, ancora una volta, un bel regalo. Torniamo a regalare dei biglietti per un concerto, ma vi spiego meglio tutto tra pochissimo. Intanto ritroviamo un grande successo dei primissimi anni 90 e di un giovanissimo all'epoca, Marco Masini. Lo ascoltiamo con Disperato su Latte Miele.
1: Quando

0: Marco Masini è disperato su Radio Latte Miele. Non Marco Masini è disperato, cioè non è il suo stato d'animo attuale, ma è il titolo della canzone che abbiamo appena sentito su Radio Latte Miele in questo giovedì pomeriggio, in cui, cari amiche e cari amici, soprattutto di Bologna, zone limitrofe e dintorni, oggi vi regaliamo degli altri biglietti, visto che ieri molti ci avete scritto per provare a ricevere questo omaggio. Ci riproviamo anche oggi, metti che qualcuno ieri non ce l'ha fatta, facciamo un secondo tentativo per chi si è perso questa possibilità ieri, perché Willy Peyote passerà da Bologna molto presto. Sentite!
1: Non far

0: grazie, ma no, grazie.
1: Willy Peyote a Bologna all'Estragon il 28 di ottobre, quindi manca poco, neanche una decina di giorni, e sarà dalle vostre parti, cari amici bolognesi e limitrofi. 335-787-1910, questo è il numero per ricevere questo omaggio. Come sempre, facilissimo, sapete che noi amiamo farvi dei bei regali, quindi due biglietti. Uno per voi ed uno per una persona a voi cara, oppure se volete regalarli a qualcuna, un amico, un'amica, un nipote, un figlio, anche quello va benissimo. L'importante è partecipare con un messaggio al 335-787-1910. Basta scrivere Willy Peyote e questi due biglietti saranno per voi. Ve lo ripeto ancora una volta se vi siete collegati e avete perso qualche informazione: Willy Peyote a Bologna all'Estragon il 28 di ottobre. 335-787-1910. Basta scrivere Willy Peyote e due biglietti potrebbero essere vostri.
2: Torna nel cuore di Roma la Corsa dei Santi, 18esima edizione, sponsored by Melinda e Givova. 10 km per atleti e amatori, con partenza e arrivo a Piazza San Pietro. Una corsa unica al mondo. La città eterna aspetta anche te. Sei ancora in tempo per iscriverti su corsadeisanti.it.
3: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte, come i frullini CRAI da 350 grammi a 99 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Ho sbagliato.
6: Fabrizio Moro. Così. Non ho paura di niente, live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
7: Spot.
8: È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium, a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni.
9: Quando si parla di efficienza energetica, EFFICE! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione, EFFICE! La garanzia di un servizio affidabile e sicuro. EFFICE! A Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610. EFFICE! L'energia al futuro.

0: Tiziano Ferro è imbranato su Radio Latte Miele in questo giovedì pomeriggio. Ciao a tutti di nuovo e benvenuti ad Arena. Abbiamo cominciato da pochissimo, c'è ancora tanto tanto davanti a noi da vivere insieme in questo pomeriggio, come tutti i giorni fino alle 17.30. Anche i vostri messaggi al 335-787-1910. Ed oggi facciamo conoscenza in una maniera forse un po' più profonda rispetto al solito, perché non vi chiedo qualcosa che vi piace, qualcosa che non vi piace o cose del genere, ma il vostro nome. Cioè, io mi chiamo Andrea, giusto? D'accordo? Fin qua siamo tutti d'accordo. Perché ci chiamiamo così? Magari in onore di un parente, un avo, un nonno, un bisnonno, tipo Umberto Cappellato, nonno, si chiamava Umberto, e quindi anche in questo caso qui abbiamo un motivo dietro una scelta di un nome. Ma il vostro, cioè il vostro nome, i vostri genitori, perché hanno scelto questo nome? Magari avete anche dei nomi un po' particolari, ricercati, no? Nomi che a volte però sono anche un po' pesanti da portare, diciamoci la verità. 335-787-1910, perché avete il vostro nome di battesimo? Intanto che ce lo raccontate, parliamo di sport con il 3 su 3. Iniziamo subito e iniziamo dai mondiali di ciclismo. Buone notizie: in Cina, a Shanghai, arrivano le prime due medaglie, entrambe argento. Argento per Ganna, Milan e Lamone Magagnotti nell'inseguimento a squadre, mentre l'oro va alla Danimarca. Stesso risultato per le ragazze Fidanza, Alzini, Balsamo e Guazzini e Consonni, dove l'oro però è andato alla Gran Bretagna. Non buone notizie per quanto riguarda il tennis. Andiamo in Cina nuovamente a Wuhan, dove c'è una pesantissima sconfitta per Jasmine Paolini, la numero uno al mondo. Agli ottavi di finale in questo ultimo 1000 della stagione subisce un 6-2-6-0 dalla numero 170 al mondo, Sonai Kartal, con un parziale molto pesante di 11 game subiti di fila nel 2-1 finale. Altra brutta notizia che riguarda però il futuro di Jannik Sinner, perché circolano voci su una possibile operazione chirurgica. E giovedì le brutte notizie non finiscono mai, perché anche nel calcio giornata horror per le italiane di Champions League, con la prima volta nella storia del nostro calcio tutte e quattro le squadre partecipanti subiscono una pesante sconfitta tra rocambolesche cadute in casa e infortuni fuori casa. Sono 9 i gol segnati dalla nostra squadra, ma ben 14 quelli incassati, che non bastano per superare indenni questa giornata. E con questo il 3 su 3 è terminato e tornerà domani.
1: Arena Latte Miele.

0: 16 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: nostro amico Settembre su Radio Latte Miele con la sua nuova canzone Lentiggini in questo bel pomeriggio di giovedì 15 di ottobre. Di nuovo ciao, benvenuti ad Arena, la nostra ora piena comincia in questo momento, 60 minuti fino alle 17, poi c'è anche quello che abbiamo chiamato un po' l'extra time tra le 17 e le 17.30 per poi accompagnarvi fino all'ora dell'aperitivo di Open Bar. 335-787-1910, oggi parliamo di nomi di battesimo, i vostri, quali sono, chi l'ha scelto al posto vostro e a chi è a cosa è dovuto, magari proprio in quel periodo i vostri genitori stavano guardando, che ne so, un film che gli piaceva tanto con quell'attore famoso che gli piaceva tanto, e allora tac, ci chiamiamo proprio in quel modo lì, oppure in onore di nonni, di parenti, di zii, insomma anche quello è sempre molto molto popolare. 335-787-1910, come sempre i vostri messaggi sono i benvenuti, ve ne leggo qualcuno velocissimo arrivato negli ultimi momenti. Allora partiamo da questo grande classico: mi chiamo Giuseppe, uno dei nomi più popolari in Italia, come mio nonno che si chiamava Giuseppe come suo nonno, e da allora anch'io ho chiamato mio figlio Giuseppe, ma mio figlio non ha chiamato i suoi figli Giuseppe. Vabbè dai, ci può stare, si può fare, non è, ogni tanto la tradizione va spezzata, se no diventa poi anche un po' magari ridondante, però comunque ci sta che le nuove generazioni non apprezzino molto questa tradizione. Poi c'è anche chi ha i nomi composti, e anche qui apriamo un paginone gigantesco dei Maria Teresa o Maria qualcos'altro o Gian Marco, per dirne uno. Ad esempio Maria Teresa, eccone qua una, dice: io ho due nomi perché mia nonna si chiamava Maria e mia zia Teresa, ma nessuna delle due voleva cedere il posto all'altra, ed è sempre così, allora sì, si uniscono i nomi, oppure c'è chi ne ha 4, 5, 3 e firmi e ci metti 15 minuti per fare una firma completa, quando fai il rogito ti devi prendere una settimana di ferie per riposare la mano perché sennò sei troppo stanco. 335-787-1910, come sempre questo è il numero per i vostri messaggi, si parla di nomi di battesimo e perché li avete.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
2: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Spot. Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora

0: conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero.
1: Hai un'auto, una moto, un furgone, un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
2: Canzone, cercala se puoi.
3: Latte miele.
2: C'è una canzone triste nel mio cuore.
3: Latte miele.
4: Questa nostra stupida canzone d'amore.
0: Radio Latte Miele.
3: La tua musica italiana.

che c'è. Laura Pausini su Radio Latte Miele, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è in questo giovedì 15 di ottobre. Si parla di nomi oggi al 335-787-1910. Qual è il vostro e perché vi è stato dato quel nome? A volte solo perché un nome va di moda in un periodo storico, quindi lo si sente tanto. Ma sai che Leonardo mi piace proprio? Ad esempio, no? Come è successo a me, Andrea, un nome molto popolare da sempre. Però ad esempio nel caso di questo nostro amico che ci ha scritto al 335-787-1910, dice: i miei genitori hanno deciso di chiamarmi Jacopo perché mio padre, da appassionato di musica jazz, piaceva al bassista Jaco Pastorius, mentre a mia madre piaceva proprio il nome Jacopo. Quindi si sono trovati, perfetto, accordo fatto. Il problema è quando l'accordo non si trova, e di solito chi è che cede? Solitamente il papà, perché è la mamma e poi è sempre la mamma, e quindi è giusto che decida lei, a volte, non sempre, però a volte sì. 335-787-1910. Ci sono altri messaggi che vi volevo leggere, ad esempio questo qui che è arrivato. Dove sono andati a finire? Ah, qua sotto. Sì? Ah no, di qua. Ok, li ho trovati. Allora, ad esempio questo, perché dicevamo anche prima che non sempre i nomi sono facili da portare, soprattutto quando si è bambini o quando quel nome magari sei un po' teenager e ti sa un po' di vetusto, diciamo così. Ad esempio Concetta dice: io per 30 anni ho odiato il mio nome Concetta, negli anni 80 non mi facevo chiamare così, e poi ho capito che, avendolo scelto mia nonna, ha iniziato a piacermi, e quindi oggi Concetta per me è un grande vanto. 335-787-1910, qual è il vostro nome e perché vi chiamate così? Intanto una delle novità di questa settimana, quella di San Giovanni. È un altro giorno e mi devo

0: volte
1: penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono

0: Il nostro amico Sanjo con Ok, buonanotte su Radio Latte Miele. Stiamo parlando di nomi di battesimo, perché avete il vostro, chi l'ha scelto e soprattutto per quale motivo. Molto spesso, come dicevamo, è in onore magari di un parente, di un avo, di un nonno, di un genitore o comunque di qualcuno, come ad esempio in questo caso, anzi no, in questo caso è totalmente diverso, perché a volte c'è proprio il gusto personale di un genitore. La nostra amica Franci, che salutiamo e ringraziamo sempre per il suo ascolto, mi chiamo Francesca perché piaceva mia mamma, punto, facile. Le piaceva però il nome Franca, che è simile al suo. Il secondo in lista era Cristina, anche quello molto bello, ma comunque sono due nomi belli che si prestano molto comunque, no? Anche la vita di tutti i giorni. Però ci sono nomi che a volte chiamarsi con quel nome lì è un po' difficile, soprattutto quando si è in tanti. Cavoli, avete presente chiamare? Vabbè, io mi chiamo Andrea e siamo già piuttosto numerosetti, siamo veramente in tanti quelli che si chiamano Andrea. Ad esempio, da ultime indagini dell'Istat, per quel che riguarda i bambini nati nel 2024, sono i dati più recenti che abbiamo in possesso, il nome Andrea è ancora al decimo posto. Quindi siamo belli, noi siamo sempre presenti, siamo l'evergreen dei nomi in tutto il mondo. Primo posto per Leonardo, secondo posto per Edoardo, terzo posto invece per Tommaso. I Leonardo sono veramente tanti, tra l'altro, più di 6.000. Infatti ci è arrivato anche un messaggio poco fa di una mamma che ha chiamato il bimbo Leonardo, dicendo io ho scelto Leonardo perché mi piaceva Leonardo da Vinci, sperando che potesse diventare un piccolo genio. E lo speriamo, ovviamente, un augurio anche per il piccolo Leonardo. 335-787-1910 per i vostri messaggi. Intanto c'è qualcun altro che si chiama Andrea, però ha scelto Alfa come nome d'arte. Lo sentiamo con il filo rosso.
1: Dimmi perché

0: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.
2: Marco Masini, Live 2026. Innamorerai. Il 3 novembre torna all'Unipol Forum di Milano. L'amato cantautore dal vivo a Milano con tutti i suoi più grandi successi. Biglietti disponibili su ticketone.it.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
5: tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin.
6: Ah sì, scusa, Plin Plin.
4: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
6: Plin Plin.
7: Spot.
8: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Tragedia sul lavoro questa mattina al Porto Canale di Cagliari. Un operaio è rimasto schiacciato e ucciso da un carico di tubi che, stando alle prime informazioni, lo avrebbe travolto durante uno spostamento con una gru. Sul posto le ambulanze del 118 e vigili del fuoco. Lo scalo industriale è stato chiuso, le attività sono state fermate in tutte le banchine. Cagliari, allarme al Palazzo di Giustizia, una tirocinante della Corte d'Appello di Cagliari finita in ospedale dopo aver bevuto da una bottiglietta d'acqua presumibilmente manomessa. La giovane ha avvertito bruciore alla gola e malessere dopo averne bevuto un sorso. Sulla confezione è stato individuato un minuscolo foro, forse praticato con un ago e successivamente richiuso. La ragazza ha inoltre riferito di avere notato un odore e un sapore dolciastro. La bottiglietta è stata sequestrata dai carabinieri e sarà sottoposta ad analisi. Il CESIM, Centro Studi Identità e Memoria, chiede di ritirare le autorizzazioni ai progetti eolici e fotovoltaici che violerebbero le zone di rispetto delle Domus degli ANAS, le tombe funerarie prenuragiche riconosciute patrimonio mondiale UNESCO nel 2025, potrebbero essere esposte a rischi legati alla realizzazione degli impianti. La presidente del CESIM, Giuseppa Tanda, avverte del pericolo di perdere il riconoscimento internazionale. L'associazione ha inviato due lettere alle istituzioni competenti chiedendo verifiche e interventi in tutela. A Quartu un incendio è divampato all'interno di un camper provocando momenti di apprensione e danni anche a un'abitazione vicina. Il rogo potrebbe essere partito da una fuga di gas. La perdita da una bombola avrebbe provocato anche una piccola esplosione. Le fiamme si sono poi estese coinvolgendo la casa situata nei pressi del punto in cui il mezzo era parcheggiato. Durante l'intervento sono stati tratti in salvo tre cani. A 100 anni dal Nobel per la letteratura assegnato a Grazia Deledda, l'Università di Helsinki ha ospitato un seminario dedicato alla scrittrice sarda. L'incontro ha ripercorso la sua opera e il successo ottenuto in Finlandia, dove i suoi romanzi arrivarono già negli anni 20. Deledda è stata la prima e unica donna italiana a ricevere il Nobel per la letteratura dopo la svedese Selma Lagerlöf. Al centro del seminario la sua capacità di trasformare le radici della cultura sarda in racconti di valore universale. Ed è tutto. Grazie per averci seguito fin qui. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
9: Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi. Referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi. Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
10: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
11: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
9: risonanza magnetica o TAC? Affidati al CRM Sant'Antonio di Cagliari. Tecnologie avanzate e medici altamente qualificati per diagnosi precise e tempi rapidi. Prenota subito. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12. La tua salute al primo posto.
1: Questo pomeriggio ad Arena si parla di nomi di battesimo. Qual è il vostro? Perché è stato scelto proprio quel nome? Siamo curiosissimi di sapere le vostre storie al 335 787 1910. Intanto ripartiamo con Pino Daniele.

0: Gino Paoli e i suoi quattro amici su Radio Latte e Miele. Intanto però noi abbiamo un'amica in collegamento con noi. Sapete che vi abbiamo fatto il regalo di due biglietti per andare a vedere Willy Peyote nella sua data di Bologna, e al telefono con noi c'è Anna. Ciao Anna, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao Anna, benvenuta su Latte e Miele. Allora, come da tradizione, te lo confermo e te lo dico davanti a tutta Italia, a tutti i testimoni, sarai tu ad andare a vedere Willy Peyote nella sua data del 28 di ottobre a Bologna.
1: Dai,
0: evviva!
1: Grazie.
0: Hai già deciso con chi andare?
1: Sì, andrò con mio marito.
0: Con tuo marito? Perfetto, dai, sì. ottimo, così vi divertite insieme. Allora, ascolta Anna, stiamo chiacchierando oggi anche a proposito di nomi di battesimo, perché li abbiamo, anche se ci piacciono o non ci piacciono. Tu ti chiami Anna, che è un nome molto bello, io amo molto questo nome.
1: Grazie.
0: Come mai ti chiami così?
1: Allora, io mi chiamo Anna, in realtà, perché mia nonna si chiama Anna, quindi
0: okay.
1: È una cosa molto comune.
0: Vabbè, però bella.
1: Sì, è bellissimo, perché porto alla fine la tradizione,
0: esatto,
1: le origini, mi piace
0: esatto.
1: molto.
0: Ecco,
1: che sono del sud, ma vivo a Bologna.
0: Ok, perché io non ho questa, diciamo, fortuna, cioè nel senso, i miei mi hanno chiamato Andrea, ma nessuno dei miei parenti si è mai chiamato Andrea. Invece, avere il nome di un parente, come l'hai vissuta magari all'inizio? Ti è sempre piaciuto? Cioè, hai sempre avuto questa opinione?
1: Sì, in realtà mi è sempre piaciuto come nome, perché piccolo e appunto mi ricorda l'affetto della nonna, però
0: certo.
1: Me l'hanno sempre, purtroppo, mi hanno chiamato in diversi modi come Annetta, e quindi questo mi dava un po' fastidio, però...
0: Certo, no, è perché è vero, poi ti viene anche un po' più da, non storpiarlo, perdonami il termine, però da usare un vezzeggiativo. Noi abbiamo la nostra amica, la nostra collega Anna Patti, noi chiamiamo Annina, Annuccia, Patti Anna, in tutti i modi la chiamiamo tranne che Anna, quindi ti capisco. Allora
1: anche
0: Anna,
1: per me è uguale.
0: Ecco, allora Anna, te lo confermo, 28 ottobre all'Estragon di Bologna ci sarà Willy Peyote, e voi due, tu e tuo marito, siete invitatissimi con due biglietti omaggio. Grazie Anna per essere dei nostri.
1: Grazie
0: di cuore.
1: Grazie ancora.
0: Un abbraccione, ciao, a presto. Grazie Anna. Intanto noi andiamo avanti con la musica italiana di Radio Latte e Miele. Questa è di Gianna Nannini e torniamo nei primi anni 2000 con Pazienza.

0: Gianna Nannini su Radio Latte e Miele in questo giovedì pomeriggio. Stiamo parlando di nomi di battesimo, perché li portiamo? Ed è arrivata una storia, ragazzi, strepitosa. Sentitela, perché dovete sentirla tutta, vai.
1: Ciao Radio Latte e Miele, io sono Monia da Latina.
0: Ciao Monia, benvenuta.
1: Mi chiamo Monia perché negli anni 70, così mi è stato raccontato dai genitori e anche da altre persone, è uscita una canzone, Monia.
0: Ok.
1: Canzone che noi degli anni 70, 71, 72 non conosciamo.
0: Ancora
1: però
0: oggi.
1: Però i nostri genitori e le persone che erano ragazzi a quei tempi se lo ricordano. Anzi,
0: okay, anzi,
1: chiederei di mandarla in onda, perché io questa canzone Monia non l'ho mai sentita.
0: Allora, cara Monia.
1: Comunque a me il mio nome piace tantissimo.
0: Ma è bellissimo, anche a me piace molto Monia. Monia, ti accontentiamo. Monia. Senti qua. Monia. Che mattonella questa, eh.

0: Allora, canzone di una cantante svedese, Peter Holm. E poi ci doveva essere anche una versione italiana. Maestro, lei ha trovato la versione italiana? Chi è? Fausto Cigliani. Fausto Cigliani, 68-69. Siamo in quella, in quel biennio lì. Beh, Monia, abbiamo accontentato la tua soddisfazione. Se qualcuno ha altre canzoni che non conosce, noi siamo qua apposta, un po' a jukebox, il YouTube vivace che siamo sempre noi.
1: C'è solo un posto,
0: ah, sì?
1: Nel mio cuore.
0: Ah, attenzione.
1: Solo un nome.
0: Monia, immagino.
1: Sulle mie labbra.
0: Sarà Monia.
1: Il tuo.
0: Monia.
1: Adesso, sì, il tuo nome.
0: Adesso cambia nome. Barbara.
1: Monia.
0: Ah no, è Monia, Monia. Mi si chiama Monia. 335-787-1910 per i vostri messaggi.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
6: Katia, Plin Plin.
5: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
7: L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
9: È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni. In Sardegna c'è un nuovo quotidiano online, Sardegna Notizie 24. sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazione online della Sardegna. Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, Fronte Mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura, ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari, 070 20 40 166. Nei momenti più difficili ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965 l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.

0: fino a te.
1: Venere Marte su Latte Miele in questo giovedì pomeriggio. Si parla di nomi di battesimo, qual è il vostro, perché è stato scelto, ma a volte anche il nome, soprattutto per alcune particolarità con cui magari è stato trascritto all'anagrafe, porta delle difficoltà non indifferenti. Sentite questo messaggio.
2: Ciao, io mi chiamo Maria Luisa.
1: Ciao cara.
2: Tutto un unico nome con la L piccola.
1: Perfetto.
2: E ogni volta che devo firmare un documento o dare spiegazioni di come si scrive il mio nome, devo sempre dire Maria Luisa, tutto attaccato. Perché altrimenti tendono a fare Maria Luisa,
1: chiaro,
2: con
1: certo,
2: la L grande.
1: Certo.
2: I miei figli non li ho assolutamente chiamati con nome doppi per evitare ogni tipo di problema.
1: Ecco.
2: Ciao Latte Miele.
1: Grazie Maria Luisa, che bello. Guarda, è una cosa comune a tante persone, te lo dico, soprattutto a quelli che magari hanno nomi un po' particolari. Ad esempio, faccio un esempio, parlo sempre dei fatti miei in radio, ormai non mi conoscete. Mia moglie ha due cugini con dei nomi particolarissimi, perché si chiamano Arion e Yari. Ok? Quindi tutte le volte che si presenta... Cosa? Ah? Cos'è che hai detto? Ah, Arion? Ario? Oh, con la N finale. Ah, con la N finale. Ok, allora lì è proprio... diventa complicato. Mi rendo conto che diventa complicato, però uno dopo un po' secondo me ci fa anche il callo. Come questa amica che ci scrive da Cesena. Mi hanno chiamata come mia nonna, un nome difficile da portare. Cliceria. Che non avevo mai sentito, ma mi piace tantissimo, subito al primo acchitto così. Tutti mi chiamano Clio, come... anche abbastanza più semplice, anche alla bocca, no? Al gusto. A mio fratello però è andata meglio, perché gli è andato il nome di mio nonno, Andrea. E vabbè, allora dillo subito, no? Scusami. Uno facilissimo e uno molto difficile. Un bilanciato. Grazie Clio per questo bel messaggio. Anche i vostri, tra poco ce ne sono tantissimi. Continuiamo a leggervi, vi ho promesso. 335-787-1910.
3: Arena Latte Miele.
4: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
5: tanti cin cin.
4: Katia, plin plin.
5: Sì, scusa,
4: plin plin.
6: Sedici e 58.
7: Eravamo giovani.

0: dire mai.
1: Questa era una canzone con cui era, aveva partecipato al suo primo Sanremo, se non mi ricordo male. Mai dire mai. La data che vi regaliamo oggi, due biglietti per voi, per i vostri figli, per i vostri nipoti, per chi volete, quella del 28 di ottobre a Bologna. Quindi, cari amici del bolognese e dintorni, sappiate che Willy Peyote sarà molto presto da voi, il 28 di ottobre, e noi vi regaliamo due biglietti. È molto semplice, come sempre, ricevere questo bel regalo. È sufficiente scrivere un messaggio al 335-787-1910 con scritto Willy Peyote. Niente di più semplice, ve lo ripeto ancora una volta. Willy Peyote al Estragon di Bologna, 28 di ottobre, due biglietti. Basta scrivere Willy Peyote al 335-787-1910 e i biglietti saranno vostri.
2: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte, come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Spot.
9: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenith.com.
10: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero.
11: Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
12: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
13: Erba di casa mia.
14: Latte e miele.
15: Ed una casa bianca in mezzo al blu.
14: Latte e miele.
16: Voglio andare a casa.
17: La casa dov'è?
16: La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
18: Radio Latte e Miele.
14: La tua musica italiana.

0: Che bella vita.
1: Ariete insieme ad Angelina Mango con Che bella vita su Radio Latte e Miele. E allora, si parla di nomi, sono arrivati veramente una valanga di messaggi e stiamo cercando di capire perché ci chiamiamo in un tal modo. Vedo che comunque la fantasia dei genitori, quella si conferma, sentite questo messaggio qua, vai.
2: Buonasera Radio Latte e Miele.
1: Ciao.
2: Ero in macchina e ho ascoltato la vostra piacevole conversazione sui nomi.
1: Grazie, grazie.
2: Io mi chiamo Mariolina.
1: Bellissimo.
2: Perché
1: ragazzi,
2: mio nonno materno si chiamava Mario e la mia nonna paterna si chiamava Lina.
1: Quindi classi.
2: Hanno messo insieme ed è saltato fuori il mio nome.
1: Mariolina.
2: I miei genitori hanno avuto questa pensata.
1: Bello.
2: E casualmente, e oltretutto, il nome Mariolina nell'Italia centrale, io sono nata al nord, ma nell'Italia centrale significa coccinella. Questa cosa mi piace molto ed è
1: bellissimo.
2: Il mio simbolo.
1: Bellissimo.
2: Grazie, è sempre un piacere sentirvi, ascoltarvi. E
1: grazie a te
2: così.
1: Grazie a te Mariolina, ma che bello, bellissimo Mariolina, proprio bello, brava, bravi i tuoi genitori che hanno avuto questa bella pensata. Ne approfitto per salutare la nostra Mariolina, che è stata una nostra storica conduttrice, oggi non più con noi, però la salutiamo comunque con grandissimo affetto. E vi leggo qualche altro messaggio super veloce perché ne abbiamo veramente tantissimi. Allora, c'era nome di mia nonna, eccolo qua. Io porto un nome meraviglioso, era il nome di mia nonna, Emanuela. Mi è sempre piaciuto e sempre mi piacerà. A questo mi collego per un'amica che ci scrive: io mi chiamo Emanuela e vuol dire Dio con noi. Questo non lo sapevo, ho imparato una cosa nuova. Grazie Emanuela, io vengo dal Brasile, sono stata adottata, ma i miei mi hanno lasciato lo stesso nome e lo apprezzo molto. Grazie Emanuela, molto molto bello. Ve ne leggo un altro al volo. Qua c'è quasi uno scampato pericolo, se vogliamo, da parte di questa nostra amica. Io sono l'ultima di 5 figli. Per fortuna che i nonni erano solo 4. Oh, che bello, meno male. Così mia mamma ha scelto un nome che le piaceva: Stefania. Bellissimo anche Stefania. 335-787-1910 per i vostri messaggi. Intanto un'altra novità, tra poco li finiamo perché siete veramente tantissimi. Giovanotti con Samurai J, questa è Le foglie di tè. Dove

0: sei fantastica.
1: Giovanotti con Samurai J, le foglie di tè su Radio Latte e Miele. Intanto stanno arrivando veramente una valanga di messaggi. Oggi si parla di nomi di battesimo scelti come. Sentite questo qua, il primo, vai.
2: Ciao, io sono Paola.
1: Ciao Paola.
2: Mia mamma mi ha chiamata così perché in quel periodo, quando sono nata, c'era Papa Paolo VI.
1: Ah, certo.
2: Mia mamma,
1: certo,
2: essendo credente, ha voluto darmi, essendo nata femmina, ha trasformato il nome. Ciao a tutti.
1: Giusto, bello, dai, anche comunque Paola, un altro bellissimo nome. Però ci sono dei nomi un po' particolari che molto spesso portano anche a dei fraintendimenti, se vogliamo. Sentite questo.
3: Ciao Latte Miele. Allora, io sono Clara. Ho appena acceso
1: Clara.
3: La radio perché sono tornata dal lavoro e sto ramazzando.
1: Eccola.
3: Casa. Ma questo argomento qua dei nomi mi intriga particolarmente perché, vabbè, io sono molto orgogliosa del mio nome, Clara.
1: Bellissimo.
3: Che porto grazie alla mia bisnonna, cioè grazie a mia nonna che l'ha fortemente voluto.
1: Bellissimo.
3: Ma io chiedo una cosa.
1: Dica.
3: Tutte le volte che io mi presento, poi da lì divento Chiara. E spesso anche chi mi conosce mi confonde, mi chiama Chiara.
1: Ma no.
3: Ma io mi chiamo Clara. È così claro.
1: È facile.
3: Così facile.
1: Esatto.
3: Così semplice.
1: Vabbè.
3: Clara. Vi prego, chiamatemi Clara.
1: Oh, Clara. È facile. Clara, meglio di così. Clara, grazie per averlo condiviso con noi. Chiudiamo con dei messaggi velocissimi. Allora, adesso recupero questo qua. Allora, questa amica si doveva chiamare Filippo, ma mia mamma voleva un maschio e il nome da femmina ancora non l'aveva deciso. Poi sono nata io e dice l'ostetrica voleva chiamarmi Agnese, però alla fine si è chiamata Anna. Al giro del fumo, insomma, un po' da chiarire. Ancora un paio, poi andiamo avanti. Allora, dove sono finiti? Eccoli qua. Allora, sì, eccolo qua. Questo è molto bello perché è una mamma che ci racconta come ha scelto il nome della figlia. Ci racconta che, vado un po' veloce perché il messaggio è molto lungo, il papà avrebbe scelto il nome di un maschio, lei avrebbe scelto il nome della femmina e la bambina è nata a Isernia, in mezzo al terremoto di Isernia di qualche anno fa, credo. La mattina l'infermiera mi chiede il nome per segnarlo nei documenti, mi fa, e finché non me la fate vedere sto creatura non so che nome dargli. Alla fine gliel'hanno fatta vedere e il nome scelto è stata quello di Sara. Chiudo salutando un'amica dalla Grecia che saluto tantissimo. Ciao Sofia, e ho preso il nome di mia nonna e ci ascolta dalla Grecia, da Kozani. Grazie Sofia per questo bel messaggio, grazie a tutti voi per essere stati così numerosi quest'oggi con questo bellissimo argomento che abbiamo scelto insieme, quello dei vostri nomi di battesimo. Tra pochissimo invece ci salutiamo, arriva Alessandra Tropiano che anche questa sera vi riaccomperà a casa con Open Bar, e quindi Ale, parte l'ora dell'aperitivo. Prima un'altra bella canzone, quella dei Tiro Mancino. Due destini.

0: Arena Latte Miele.
1: Arena Latte Miele.
2: E dove finisce un'arena inizia un open bar. Ciao Alessandra Tropiano.
3: Buonasera Doug.
2: Buonasera a te, buonasera a te. Oggi con gli ascoltatori si chiacchiera di nomi di battesimo. E perché sono stati scelti dai tuoi genitori in questo caso. Ce l'hai?
3: Allora, ce l'ho, nel senso che il mio nome è stato un po' un compromesso. Ovvero, mia mamma aveva avuto questa completa folle idea di chiamarmi Selvaggia. Mio papà si è rifiutato, ha detto no.
2: Siamo messo in mezzo alla strada.
3: Prima figlia di nome Selvaggia, no. La voglio chiamare Greta. A mia mamma non piaceva il nome Greta, quindi a una certa hanno trovato questo accordo. Alessandra andava bene entrambi, ecco, però ho avuto il rischio di chiamarmi Selvaggia.
2: Hanno pescato da un'urna il bigliettino col nome. Allora, questo no, il primo che viene fuori, Alessandra.
3: Beh, però ti racconto anche questa, molto carina invece, che ha un significato un po' più, ecco, nobile. Di mio fratello, si chiama Pierluigi, perché i nonni nostri si chiamavano Piera e Luigi,
2: certo,
3: e quindi è un po'
2: certo,
3: omaggio così tenero. Fatto
2: la
3: bene, dai, è un
2: sì,
3: nome
2: sì,
3: che
2: sì,
3: non dispiace.
2: È un bel nome, è un bel nome. Sempre belli i nomi composti.
3: Vero?
2: A me piacciono sempre molto. Sì, sì, sì. Ale, grazie. Ci vediamo domani.
3: Certo.
2: Ci vediamo. Grazie al maestro Cappellato in regia. Grazie a tutti voi invece per essere stati dei nostri in questa bella puntata di Arena. Ciao, a domani.
3: Ciao.
4: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Dove Advanced Care sono a 2,79€. All body per tutto il corpo a 3,99€. E con due prodotti Dove ricevi la travel size del deodorante spray Advanced Care Original. E per le mani c'è Glycolid. Le creme in tubo e in scatola sono a 2,29€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da €129 al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo €6.380. Rata finale residua €15.066. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
6: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
7: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
8: Katia, Plin Plin.
7: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
9: Spot.
10: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
11: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
10: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti calabresedentalclinic.it.
3: Ci siamo pronti a partire con il nostro open bar del giovedì qui su Radio Latte Miele, ma prima un viaggio indietro nel tempo, agli anni 70 con Renato Zero e la sua Morire Qui, e poi dagli anni 80 arriva Eros Ramazzotti con Una storia importante.

0: dal 1985 con una storia importante, è il brano che apre ufficialmente il nostro Open Bar di questo giovedì 15 ottobre. Io sono Alessandra Tropiano e anche oggi vi farò compagnia fino alle 20 nel nostro bar preferito, quello di Radio Latte Miele, con ovviamente tanta buona musica italiana nel menù, ma non solo, le nostre noccioline, quindi le nostre curiosità da sgranocchiare che arrivano da ogni parte del mondo e poi tante notizie. Oggi è giovedì, quindi parleremo anche di cinema, parleremo di tutte le nuove uscite che sono davvero gustose, c'è qualcosa di buono che bolle in pentola, però voglio iniziare la giornata così. Il 15 ottobre è un giorno in cui molti saranno felici, o meno gli amanti dell'inverno, perché in tante città d'Italia si accendono i termosifoni, eh sì, in diverse località del centro-sud, in questo caso di montagna, e in alcune località del nord, tra cui Milano e Torino, da oggi, seppur con qualche restrizione a livello di orario, si possono accendere i termosifoni. Però la mia vera domanda è: che cosa li accendiamo a fare in queste giornate che a Milano fa ancora particolarmente caldo, anzi l'autunno non si è fatto molto vedere? Quindi fatemi sapere com'è la situazione da voi, se il signor autunno si è presentato oppure no. Scrivetemelo come sempre al 335 787 1910, perché fra poco non parliamo solo di autunno ma anche di coloro che non se ne stanno andando nonostante l'autunno, le zanzare, ve lo dico fra poco.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi, le donne di Modena hanno larghi fianchi, le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette, le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

donne di Modena hanno le ossa grandi, le donne di Genova ridono fra i denti, le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti faccio da mangiare, non so cucinare, odio ricamare,

0: Francesco Baccini con le donne di Modena durante il nostro open bar qui su Radio Latte Miele in questo giovedì 15 ottobre, in cui è possibile ora in molte località d'Italia accendere i termosifoni. Parlavo durante questo brano con il nostro regista Umberto Cappellato, che mi raccontava che in campagna da lui, insomma, fa già un po' di freschetto alla sera e specialmente nelle ore notturne e le prime del mattino, quindi c'è chi ovviamente beneficerà di ciò. Dall'altro lato però, non so se avete notato, nonostante sia ormai autunno in alcune località di più, in altre come a Milano un po' di meno, le zanzare sono sempre costantemente in giro, anzi mi sembrano ancora più cariche rispetto ai mesi estivi. In un recente studio che è stato fatto a Roma, quindi proprio nella capitale da noi, è stato monitorato quanto in realtà la stagione della famigerata zanzara tigre sia molto più lunga di quello che sappiamo, che pensiamo, perché gli adulti sono stati osservati da febbraio-marzo, quindi arrivano già prima, molto prima dell'estate, fino a dicembre. Hanno ovviamente il picco nei mesi estivi, ma proprio gli scienziati e gli esperti ci ricordano come le zanzare siano sempre più resistenti, tra virgolette, perché si stanno abituando non solo al nostro clima, ma anche lo stesso clima nostro le sta favorendo, insomma, per appunto le temperature che sono sempre abbastanza miti, almeno fino alla metà di novembre, in questo caso sulla capitale. E quindi niente, non riusciamo a liberarci delle zanzare, anche perché, pensate, sopravvivono fino a circa 13-12 gradi, quindi insomma sono più potenti di quanto immaginavo. C'è però qualche consiglio molto utile che arriva in questo caso dall'Istituto Superiore di Sanità per liberarci o cercare di allontanare almeno le zanzare. Ne parliamo fra poco.
1: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Immagina Malika Ayan a teatro 2026. Martedì 3 novembre arriva all'Auditorium Conciliazione di Roma il nuovo tour di Malika Ayan per presentare i brani del suo nuovo album Cicale e tutti i suoi più grandi successi. Biglietti disponibili su ticketone.it.
4: Spot. Immaginate di essere in un ristorante dove la tradizione e il gusto si incontrano. Un luogo dove ogni piatto racconta una storia di mare. Siete all'Antica Osteria, l'antico ristorante che ha fatto della cucina esclusiva il suo segreto. Dal pesce più fresco a quello più ricercato, selezionato ogni giorno per offrire solo il meglio. Piatti che esaltano la tradizione sarda con un tocco di innovazione. Antica Osteria, a Cagliari in via Cavour 60.

Giorgia con Spirito Libero su Radio Latte Miele durante il nostro open bar. E questa storia che non c'è padrone che ci possa comandare, secondo me, la stanno cantando anche le zanzare in questo periodo. Perché sì, nonostante sia arrivato l'autunno, continuiamo a vedere tutte queste zanzare che ci pungono e questo ronzio fastidioso, eccetera. Proprio perché ormai si stanno abituando, diciamo, a resistere sempre di più sulla nostra penisola, anche complice il fatto che ormai, diciamo, che l'estate o comunque quel clima un po' mite non se ne va più, almeno fino a novembre. Quindi, secondo i recenti studi, queste zanzare partono da febbraio-marzo e arrivano fino a dicembre, e soprattutto in questo periodo, attenzione, fanno le uova. Ed è proprio per questo che l'Istituto Superiore di Sanità ci dà due consigli molto facili poi da applicare per cercare di liberarcene un po', o almeno cercare di non avere tutte le uova di zanzare poi, no, sui nostri balconi. In primis, evitate il ristagno d'acqua nei sottovasi. Mi raccomando, questo è importante perché ovviamente in questi ambienti semipaludosi loro ci sguazzano, stanno benissimo. Dall'altro lato, proprio per la questione uova, è suggerito di pulire i vasi e i bordi, non solo, ma anche lo stesso sottovaso andrebbe sfregato con una spugna per rimuovere l'eventuale di uova che proprio in questo periodo le zanzare depositano e aspettano, diciamo, solo la primavera prossima per schiudersi. Questo è un piccolo consiglio. Fatemi sapere da voi com'è la situazione. Autunno è arrivato? Fa già freschetto? Zanzare sono in giro? Scrivetemelo al 335 787 1910. Fra poco, beh, la nostra seconda ora insieme.

0: Maledetto me.
1: Fulminacci con Maledetto me qui su Radio Latte Miele, mentre stiamo per entrare nella seconda ora di Open Bar insieme. Tante curiosità in arrivo da ogni parte del mondo. Sì, le nostre noccioline.

0: prenditi cura di me.
1: Diciotto e uno.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
3: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Giulie e Brescia con Serenamente qui su Radio LTML danno un po' il via alla nostra seconda ora di Open Bar insieme. Io sono Alessandra Tropiano, stiamo in compagnia fino alle 20 e soprattutto lo facciamo con tante notizie. Oggi sono particolarmente autunnali perché sì, è il 15 ottobre, in tante città si iniziano ad accendere i termosifoni, almeno c'è questa possibilità, e fatemi sapere come sempre al 335-787-1910 come va da voi, com'è la situazione dal punto di vista di autunno. È già arrivato l'autunno, cadono le prime foglie qui a Milano, non sembra troppo. Ora dedicata alle curiosità, in questo caso ve l'ho detto, sono tutte un po' su questo fil rouge sull'autunno, perché parleremo di uno studio che ci mostra come in realtà le giornate si accorcino molto velocemente ad ottobre. Non solo, c'è un posto, abbiamo parlato prima di zanzare, in cui le zanzare non esistono, e ve lo consiglierò per tutti coloro che hanno un brutto rapporto insomma con il loro ronzio e tutte le loro punture. E poi questa notizia mi ha fatto particolarmente ridere oggi, perché si dice sempre il mondo è bello perché vario, no? In questo caso io adoro l'ingegno dell'uomo e tutto ciò che riesce a inventarsi, perché c'è stata una settimana in America dedicata a un premio particolare che riguarda gli orsi e il loro andare in letargo. Non vi dico di più perché non voglio spoilerare troppo. Avremo anche, se rimanete sintonizzati con noi, la possibilità di assegnare dei biglietti per un concerto che secondo me non dovete davvero perdervi. Tra poco, come sempre, qui su Radio Latte Miele.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la protezione degli assorbenti Lines Seta Ultra per il giorno e la notte in un'unica confezione speciale a 9,90€. Trova anche i proteggi slip Lines Intervallo. Il formato ripiegato e quello disteso sono a 3,19€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero!
4: Spot.
5: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenith.com.
6: Hai un'auto, una moto, un furgone o un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.

0: latte e miele.
1: Ed una casa bianca in mezzo al blu.
0: Latte e miele.
2: Voglio andare a casa.
3: A casa dov'è?
2: La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
4: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

Bambole di Pezza con Settembre, questo nuovo brano che ci ricorda l'autunno, ci piace anche molto il ritmo, brave Bambole di Pezza, sono una grande fan. Tornando a noi, non è più settembre, no, è ottobre, stiamo iniziando a vedere le foglie degli alberi cadere e tutto ciò che insomma comporta l'autunno. Ma la cosa interessante è che proprio in questi giorni che stiamo vivendo, in particolare in queste settimane di metà ottobre, succede qualcosa di abbastanza importante a livello atmosferico, cioè ogni giorno, lo sappiamo, le giornate si accorciano, no? Però il periodo, questo periodo della metà di ottobre, è il periodo in cui le giornate si accorciano molto di più e molto più velocemente. Per darvi due numeri che mi hanno abbastanza stupito, ogni giorno, proprio in queste giornate, perdiamo 3 minuti di luce al giorno. Ciò significa quasi 20 minuti di luce in meno a settimana, che insomma non è poco, diciamo. Questo perché ovviamente è causato dalla posizione della Terra rispetto al Sole, che tra l'equinozio e il solstizio, quindi è il periodo proprio in cui effettivamente si accorciano molto più velocemente queste giornate. Tra l'altro arriverà fra poco anche il fatidico cambio dell'ora e avremo modo nel nostro open bar di parlare proprio di questo fatto che ad alcuni piace, ad alcuni non piace, ogni anno c'è sempre la diatriba, la cambiamo, non la cambiamo quest'ora. La cosa interessante è che sì, se ogni giorno vi sembra che la notte arrivi prima, beh, è proprio vero, ce lo dice la scienza, ce lo dice l'atmosfera. Ora però andiamo ad ascoltarci insieme Cesare Cremonini con la sua Paparazzi, che tra l'altro dovete sapere si trova al primo posto attualmente della classifica Latte Miele. Come se...

0: Cesare Cremonini con la sua Paparazzi, mentre c'è grande attesa per il nuovo album del cantante, che uscirà proprio il prossimo 23 ottobre, quindi ormai manca davvero poco. Amateur si intitolerà e conterrà, beh, delle collaborazioni niente male. Tra l'altro, parlando di paparazzi e parlando di amore, ci sarà una canzone scritta con Malika Ayane che tutti i fan ricorderanno è stata la prima fidanzata, no? Di Cesare Cremonini, di cui la stampa, i paparazzi, ecco, sapevano. Dobbiamo tornare al 2009. Questo brano si chiamerà Cose Molto Piccole. E parlando di Malika Ayane, però, cari ascoltatori, tutti i fan di Malika Ayane saranno contenti di questa notizia. Abbiamo dei biglietti per il concerto del tour A Teatro 2026, proprio di Malika Ayane, che si terrà martedì 3 novembre alle 21 all'Auditorium Conciliazione a Roma. Quindi, amici di Roma, se siete interessati ad avere due biglietti per il concerto di Malika Ayane del 3 novembre, non dovete fare altro che mandare un messaggino al nostro numero, ve lo ripeto, 335-787-1910, scrivendo Malika, e se sarete fortunati potrete aggiudicarvi i due biglietti per questo concerto. Potete portare chi volete, a noi non interessa, basta che ascoltate buona musica, in questo caso quella di Malika Ayane in compagnia, e noi siamo contenti. Quindi mandate il vostro messaggio al 335-787-1910 scrivendo Malika e magari sarete tra i fortunati che si aggiudicheranno i biglietti. Nel frattempo torniamo al 1997 con i Litfiba e la loro Regina di Cuori.
1: Donna.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero!
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
5: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Spot. Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Tragedia questa mattina al Porto Canale di Cagliari, dove ha perso la vita Carlo Spiga, camionista di 61 anni di Monastir. L'uomo sarebbe stato travolto da un carico di tubi destinati ad Arbatax. Dopo la rottura delle cinghie di sicurezza è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo, mentre gli investigatori verificano le condizioni e il funzionamento dei sistemi di sicurezza. Incidenti stradali. La Sardegna presenta dati preoccupanti. Secondo l'ultimo rapporto ACI Istat, le province di Nuoro e del sud Sardegna registrano un indice di mortalità nettamente superiore alla media nazionale. Nel nuorese il dato raggiunge 52,8 decessi ogni 1000 incidenti, mentre nel sud Sardegna si attesta a 51,7. La media italiana invece è pari a 16,2 decessi ogni 1000 sinistri, evidenziando una differenza significativa. Il rapporto richiama l'attenzione anche sulla situazione della provincia di Oristano. Dal 2019 il territorio è tra quelli italiani che hanno registrato il maggior incremento percentuale degli incidenti mortali. Furti, droga e una presunta attentata violenza sessuale. Cresce la preoccupazione a Cabras per alcuni recenti episodi che coinvolgono migranti ospitati nei centri del paese. Il caso più grave risale alla settimana scorsa, quando su un autobus ARST diretto a Oristano sarebbe stato tentato un abuso ai danni di una minorenne. La famiglia della ragazza ha presentato denuncia. Il presunto responsabile è stato rintracciato e fermato. Segnalati anche furti nelle auto e in un esercizio commerciale, oltre al ritrovamento di droga durante una perquisizione. Il sindaco Andrea Abis esprime solidarietà alla famiglia, torna a chiedere la chiusura del centro per minori di Via Toscana. Un 28enne di Domus Novas è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e per il possesso di sostanze stupefacenti. L'intervento è scattato dopo una chiamata avvenuta in piena notte al 112 che segnalava l'ennesima lite nell'abitazione familiare. Durante la successiva perquisizione sono stati sequestrati circa 2 etti di hashish e cocaina, oltre a materiale per confezionare le dosi. Gli accertamenti hanno inoltre fatto emergere presunte violenze e vessazioni ripetute nei confronti dei familiari conviventi. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A voi tutti, buon proseguimento d'ascolto.
8: È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni. Immaginate di essere in un ristorante dove la tradizione e il gusto si incontrano. Un luogo dove ogni piatto racconta una storia di mare. Siete all'Antica Osteria, l'antico ristorante che ha fatto della cucina esclusiva il suo segreto. Dal pesce più fresco a quello più ricercato, selezionato ogni giorno per offrire solo il meglio. Piatti che esaltano la tradizione sarda con un tocco di innovazione. Antica Osteria, a Cagliari in via Cavour 60.
9: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: Per risonanza magnetica e TAC, scegli CRM Sant'Antonio Cagliari. Macchinari di ultima generazione, medici radiologi esperti e referti rapidi. CRM Sant'Antonio, Cagliari via Carrara 12. Prenota ora.
2: Il nostro open bar prosegue qui su Radio Latte Miele, nel frattempo un gustosissimo viaggio indietro nel tempo al 1989 con Raff, Cosa resterà degli anni 80, e poi dal 1992 Gianni Morandi, Banane Lampone.

Gianni Morandi con la sua banale lampone. Che bello questo viaggio indietro nel tempo e nei ricordi. Questa musica mi piace particolarmente. Questo brano lo ascoltavo con il mio papà. Non parliamo di me però, parliamo su Radio Latte Miele durante il nostro open bar di autunno e delle famigerate zanzare che non se ne stanno andando dalle nostre città, nonostante le temperature, specie di notte, stiano scendendo abbastanza, stia diventando un po' freschetto. Ecco, per tutti coloro che sono assediati dalle zanzare, perché poi si dipende un po'. Io sono una che non piaccio evidentemente alle zanzare, perché si rifiutano di pungermi, per fortuna. Anche il nostro Umberto Cappellato in regia dice no, meno male, siamo fortunati. Umberto, c'è chi invece è preso proprio di mira. Ecco, se non vi piacciono le zanzare, vi consiglio un bel viaggio, in questo caso a Reykjavik in Islanda. Ora, il perché sembra molto facile, cioè fa freddo in Islanda e non ci sono le zanzare. No, non è una questione di freddo, perché pensate che in Siberia o in Norvegia ci sono le zanzare e fanno le uova senza problemi, quindi riescono ad arrivare praticamente fino al polo. In realtà non ci sono zanzare in Islanda a causa della composizione chimica del suolo, perché ovviamente, lo sappiamo, l'Islanda è una zona vulcanica e proprio questa componente vulcanica nel suolo, unita anche a una scarsissima umidità stagionale, fa sì che sia un ambiente che impedisce proprio alle larve di zanzare di completare il loro ciclo di sviluppo e formare delle colonie. Quindi, cari islandesi, siete molto fortunati, non solo avete dei bellissimi paesaggi, ma non avete manco le zanzare. Le fortune, insomma, vanno tutti agli altri. Ora, un saltino indietro nel 2006, anche se in realtà erano passati 20 anni, io mi dimentico sempre di questa cosa. Di Zero Assoluto, con Svegliare

0: Gli Zero Assoluto con Svegliarsi la mattina, coloro che sì, cari amici ascoltatori, hanno segnato un po' una parte della mia infanzia qui su Radio Latte Miele. Tanta buona musica italiana dal presente, dal passato e anche del futuro, ve le anticipiamo le nuove hit. Nel frattempo però stiamo parlando di autunno, stiamo parlando di zanzare che purtroppo si fanno vedere ancora nelle nostre città e sono particolarmente antipatiche, e il consiglio era quello di volare in Islanda. Se siete bersagliati dalle zanzare, sappiate che la composizione vulcanica del territorio proprio islandese fa sì che le zanzare non ci stiano, non si riproducano le larve, insomma si sta benissimo, beati loro. Tornando a noi però, parlavamo di quest'autunno che in alcuni posti c'è, in altri non c'è, non si capisce come uscire di giorno, maglione, non maglione, fa freddo al mattino e poi viene caldo al pomeriggio. Allora abbiamo interpellato un po' alcuni di voi, sentiamo questo vocale.
1: Ciao, sono Gabriella da Palermo, ho 53 anni.
0: Ciao.
1: E da me l'autunno a Palermo si è presentato con una leve pioggia all'incirca una settimana fa,
0: sì.
1: Un vento molto freddo ieri e oggi c'è di nuovo il sole come se fosse luglio, ecco. Ma è finito verso le 3, ciao.
0: Vedete, non si capisce più niente, è arrivata la pioggia, poi il vento, poi il sole di nuovo, insomma sono giornate davvero antipatiche, succede qualsiasi cosa davvero col passare delle ore. Grazie per questo vocale, salutiamo la nostra amica da Palermo che ci ha dato già un'idea delle previsioni, però per vedere che tempo fa nel resto d'Italia lo scopriamo ora.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Nelle prossime ore non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria. In giornata situazione sostanzialmente invariata, possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Spot.
7: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
8: Resta informato su Sardegna Notizie 24, l'informazione online della Sardegna. Sardegnanotizie24.it, l'informazione in tempo reale.
9: Quando si parla di efficienza energetica, EFFICE! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione, EFFICE! Contattaci allo 070 899 6610. EFFICE, l'energia al futuro!
10: Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura.
6: Dal 1965 l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
10: Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, fronte mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura, ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari, 070 20 40 166.

Francesca Michelin che ci dà una buonissima notizia. L'amore esiste, o almeno così pare. Qui su Radio Latte Miele, tanta buona musica italiana e tante notizie. Molto curiose in questo caso, che ci arrivano dall'Alaska, quindi dobbiamo allontanarci un po'. Perché c'è un concorso. Alle persone piace votare, no? L'abbiamo capito, piace dire la propria, eccetera. E si è appena conclusa la Fat Bear Week. Sì, per chi mastica un po' di inglese, vuol dire la settimana dell'orso grasso. Che cosa vuol dire? Che in questo parco nazionale e riserva di Katmai, appunto siamo in Alaska, gli orsi sono stati protagonisti di un concorso particolare che premia l'animale che ha preso più peso in vista delle targhe che sta arrivando. È una settimana dedicata proprio a celebrare l'aumento di peso di questi orsi, e durante questo evento i fan hanno potuto votare tramite delle foto che sono state scattate quindi dal parco e pubblicate su questo sito, l'orso che secondo loro ha guadagnato più peso nel corso della stagione. Le foto sono impressionanti, cioè questi orsi sono capaci davvero di diventare magrissimi e poi delle sorta di palline di pelo e di grasso. E abbiamo un vincitore, il vincitore di quest'anno è l'orso numero 89, Backpack, che tra l'altro è nato nel 2006 da un'ex campionessa di questa settimana. Quindi praticamente in Alaska questa settimana è storica ormai, si aspetta solo questo per votare l'orso che mette su più peso in vista del letargo. Tra l'altro auguri agli orsi, perché passeranno un bel letargo tra poco, insomma li salutiamo, ma mi ha divertito particolarmente perché nel mondo c'è gente che va a votare quale orso secondo lui è ingrassato di più. Che bello! Fra poco non parliamo più di orsi negli autunno, ma di cinema, sempre qui durante il nostro open bar.

0: crocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
1: tanti cin cin.
0: Katia, plin plin.
2: Sì, scusa.
0: Plin plin.
3: 18 e 59.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

sul filo Pierci, che dà il via a questa nostra terza ora insieme qui su Radio Latte e Miele. Io sono Alessandra Tropiano, questo è il nostro Open Bar, il bar di Radio Latte e Miele in cui siete tutti invitati a bervi un cocktail. Non sono bravissima con la mixology, però sto migliorando. Intanto portiamo sempre tante buone notizie per allietare un po'

Non solo, parleremo anche di un thriller, per tutti gli amanti così dei brividi e della tensione, che si intitola Whale Fall nella balena. Io ho pensato una versione così thriller di Pinocchio, no? Ci avviciniamo, ma neanche troppo. Nel frattempo però, mentre ci prepariamo i popcorn a gustarci un po' queste notizie, abbiamo un piccolo focus sull'economia.

0: Olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
2: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ho sbagliato.
4: Fabrizio Moro. Così. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
5: Focus.
6: Conti alla rovescia. L'economia raccontata in 180 secondi.
7: Bentornati a Conti alla rovescia di financiallounge.com, alla terza puntata del nostro speciale sull'autonomia strategica europea. Ad accompagnarci abbiamo anche oggi Paolo Proli di Amundi SGR, benvenuto.
8: Grazie, buonasera a tutti gli ascoltatori.
7: Nelle scorse settimane abbiamo visto che l'autosufficienza dell'Europa passa dal rilancio di cinque settori chiave: industria, difesa, finanza, sanità e agroalimentare. Abbiamo analizzato i piani finanziari a sostegno dell'industria. Per quanto riguarda la difesa, invece?
8: Inizierei col dire che è un processo già in atto. Nel 2022 l'Europa ha speso circa 204 miliardi di euro in questo settore e nel 2025 la cifra è salita fino a toccare addirittura i 381 miliardi, quasi il doppio direi. È stato il primo anno dalla caduta del muro di Berlino in cui si è speso più del 2% del PIL per la difesa ed entro il 2035 si dovrebbe arrivare al 3,5%.
7: Quanto vale il Rearm Europe Readiness 2030, cioè il piano di investimento che sta accompagnando questa trasformazione, e a che cosa serve nello specifico?
8: Ma si tratta di 800 miliardi di euro, 650 miliardi di margine di bilancio aggiuntivo e 150 miliardi di prestiti dell'Unione agli Stati membri. L'obiettivo è creare portafogli di ordine pluriennali per munizioni, equipaggiamenti a ciclo breve e sistemi di comando, accelerando in parallelo l'innovazione in droni, cyber e tecnologie di propulsione. Attualmente ci troviamo in una fase di organizzazione cruciale per determinare il ritmo della produzione vera e propria per costruire missili, ad esempio. Non servono solo le scorte di alluminio e di acciaio, ma anche di altre risorse come le terre rare, quegli elementi chimici metallici sempre più fondamentali per la tecnologia moderna.
7: Una provocazione: l'Europa non rischia di essere pronta troppo tardi quando i conflitti in Ucraina e Medio Oriente saranno finiti?
8: In un certo senso ci sarebbe da augurarselo, ma purtroppo la situazione è più complessa. Le scelte dell'amministrazione Trump, l'indebolimento della NATO e l'aumento delle minacce regionali sono tutti fattori che hanno spinto i paesi europei ad agire rapidamente, anche in modo coordinato. Tra gli esperti c'è un consenso unanime sul fatto che l'Europa debba essere preparata entro il 2035 anche a gestire una guerra convenzionale ad alta intensità. Non è detto che accada, ovviamente, anzi, forse questo riarmo è proprio il modo migliore per evitarlo. Si tratta comunque di un cambio di paradigma strutturale che non è legato solo alle contingenze di oggi.
7: La puntata di oggi si conclude qui. Per riascoltarla e riascoltare anche quelle precedenti, visitate financiallounge.com. Tra 7 giorni parleremo sempre con Amundi di autonomia strategica europea nell'agroalimentare e nella sanità. Grazie a Paolo Proli.
8: Grazie a voi.
7: E grazie a tutti voi per averci seguito.
9: Spot.
10: È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività

0: Commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni. Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex. Immaginate di essere in un ristorante dove la tradizione e il gusto si incontrano, un luogo dove ogni piatto racconta una storia di mare. Siete all'Antica Osteria, l'antico ristorante che ha fatto della cucina esclusiva il suo segreto. Dal pesce più fresco a quello più ricercato, selezionato ogni giorno per offrire solo il meglio. Piatti che esaltano la tradizione sarda con un tocco di innovazione. Antica Osteria, a Cagliari in via Cavour 60. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
1: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare. Iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.

0: latte miele.
1: In America lo sai che coccodrilli vengono fuori dalla doccia.
0: Latte miele, la tua musica italiana.
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il nuovo singolo di Ernia dedica qui su Radio Latte Miele. E a proposito di dediche, un film che esce stasera, è uscito oggi, potrete già vederlo al cinema, è una vera e propria dedica, un vero e proprio omaggio alla vita di un grandissimo. Stiamo parlando di Pino Daniele, di questo nuovo film in sala che si intitola come un suo brano I Soppazz, e che esce proprio oggi, arriva nei cinema di tutta Italia. È un film diretto da Nicola Prosatore, che racconta proprio la vita dell'artista di Pino Daniele, uno, lo sappiamo, dei musicisti più importanti e iconici della storia della musica italiana, interpretato da Massimiliano Caiazzo, che molti di voi si ricorderanno in Mare Fuori, che si è insomma dovuto confrontare con una figura imponente, enorme, importantissima, che è la stessa che ha saputo un po' trasformare, no, le proprie radici napoletane in quel linguaggio musicale originale che fondeva il blues, il jazz, il rock e poi quella che è la tradizione di Napoli, che ha sempre mantenuto. C'è tanto Napoli ovviamente in questo film, che va a ripercorrere tutto il percorso umano e artistico del cantautore. Partiamo da un giovanissimo Pino Daniele che vive un'infanzia difficile, agli anni poi in cui viene consacrato un po' al mondo e al panorama della musica italiana, fino a quel famoso concerto del 1981 che lo vide esibirsi davanti a circa 200.000 persone. Una vera e propria carriera della musica, ma c'è molto di più ovviamente. C'è anche tutto il segno che ha lasciato nella cultura italiana, ma anche tutte le sue contraddizioni, cercando un po' di dare poi un'immagine di quello che è l'uomo dietro le canzoni. Fra poco vi svelo anche qualche retroscena di questo film che trovate da stasera nei cinema di tutta Italia. Arrivano un duo particolare, Ornella Vanoni e Francesco Gabbani. Ma

0: Che bello questo brano di Francesco Gabbani insieme alla voce incredibile di Ornella Vanoni, Viva la vita, qui su Radio Latte Miele, mentre durante il nostro open bar in questa terza ora stiamo parlando di cinema e di tutte le nuove uscite che potete trovare da oggi nelle sale cinematografiche italiane. Una attesissima parla di musica, parla della storia del grandissimo Pino Daniele, si intitola la pellicola I Soppaz e va a ripercorrere tutta la storia di Pino Daniele dagli esordi a poi il successo quando fu consacrato uno dei cantautori più importanti della musica italiana. C'è qualche piccola curiosità simpatica dietro questo film che voglio raccontarvi. Innanzitutto è interpretato da Massimiliano Caiazzo, un giovane attore già molto conosciuto nel nostro paese, appena trentenne, che per questo film ha dovuto entrare nel personaggio, però l'ha fatto anche fisicamente perché ha preso circa 20 kg per diventare proprio lui, per creare e cercare appunto di riprodurre il cantautore nel miglior modo possibile, anche proprio dal punto di vista fisico. Dall'altro lato, ancora più interessante è che la stessa famiglia di Pino Daniele ha avuto un rapporto molto diretto col film. Il regista ha proprio raccolto delle testimonianze da parte del figlio e da tutte le persone che erano vicine al cantautore per cercare, insomma, di dare l'immagine poi più veritiera e completa possibile. Molto consigliato, quindi, se siete amanti della musica, della tradizione partenopea o di Pino Daniele, lo trovate nelle sale già disponibili da questa sera. Nel frattempo arriva un altro grande, Roberto Vecchioni, con Chiamami ancora amore.
1: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la nostra memoria gettata al vento da questi signori del dolore. Chiamami.

0: che noi siamo amore.
1: Compleanno Cry è di tutti! Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come i frullini Cry da 350 grammi a 99 centesimi. Cry, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
2: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
3: No!
2: Del vetro?
3: No!
2: Di carta e cartone?
3: No, no!
2: Di plastica e metalli?
3: No!
2: Dell'organico?
3: Certo che sì!
2: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
3: Facile, no?
2: Scopri di più su biorepack.org.
4: Torna nel cuore di Roma la Corsa dei Santi, 18esima edizione, sponsored by Melinda e Givova. 10 km per atleti e amatori, con partenza e arrivo a Piazza San Pietro. Una corsa unica al mondo. La città eterna aspetta anche te. Sei ancora in tempo per iscriverti su corsadeisanti.it.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Spot.
7: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenith.com.
8: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
9: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero.
10: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
11: Il nostro viaggio durante Open Bar prosegue così come quello indietro nel tempo. Su Radio Latte Miele ora dal 1982, Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. E dal 1983, Alice con A cosa pensano?

Alice, a cosa pensano dal 1983 mentre noi guardiamo questa sera? Se qualcuno di voi ha voglia di cinema, beh, buone notizie, perché sono diverse le uscite cinematografiche che appunto sono disponibili già nelle sale. Abbiamo parlato del film su Pino Daniele, I Soppazzi, che ripercorre davvero la storia di questo grande della musica italiana. Ora cambiamo genere, parliamo di thriller, un nuovo film che si intitola Whalefall, Nella balena, che a tratti ci può ricordare la storia di Pinocchio che tutti conosciamo, perché dopo la morte di suo padre, il protagonista Jay Gardiner si immerge a largo della costa centrale della California e sta proprio cercando in realtà i resti del padre, quindi già parliamo di un thriller, già la tensione, insomma, diciamo che c'è particolarmente. A questo punto viene inghiottito da un'enorme balena. Quindi mente intrappolato nel ventre di questa balena con solo un'ora di ossigeno, perché non è come la storia di Pinocchio che ci passa le settimane e ci mette la residenza, con appunto solo pochissimo tempo a disposizione, il protagonista Jay si rende conto che le lezioni apprese a fatica dal padre, che magari anche un po' disdegnava, potrebbero essere la chiave per la sua fuga. Si salverà? Non lo so, lo scoprirete in sala con questo film Whalefall, Nella balena di Brian Duffy. Beh, amici del thriller, c'è davvero pane per i vostri denti. Ah, a proposito di pane, arriva zucchero.

0: Zucchero con pane e sale dal 1995 qui su Radio Latte Miele, mentre durante il nostro open bar stiamo parlando di cinema, delle nuove uscite disponibili da oggi in sala. Lui è attesissimo, questo film, perché lo abbiamo già visto in realtà, o almeno lo hanno già visto, alla Mostra del Cinema di Venezia. Il cast è d'eccezione, con in primis Robert Pattinson, non solo attore ma anche produttore, e sto parlando di Prime Time. È un film intanto tratto da una storia vera e racconta la storia di questo giornalista americano Chris Hansen. Nel 2006, quindi facciamo un salto indietro nel tempo, proprio Chris è un giornalista molto affermato, molto stimato, di una grande rete, che conduce questo popolarissimo programma intitolato To Catch a Predator sulla NBC. È un programma, uno show, una sorta di reality show un po' macabro, lasciatemi dire, in cui, realizzato appunto con un staff e con questo gruppo di attori, Hansen attira con delle chat, utilizzando appunto delle esche maggiorenni, ovviamente sono tutti attori, attira questi predatori, quindi questi, come posso definirli? Adesso mi sto sfuggendo il termine perché sto parlando all'inglese, però sono poi dei pedofili, no, che vanno ad adescare i ragazzini. Li attira in questa casa, che in realtà è uno show televisivo, e non solo appunto li fa scoprire che sono stati arrestati perché fanno cose che sono fuori legge, ma soprattutto li mette alla gogna mediatica, no, un po' del pubblico. Quindi è molto interessante anche vedere questa dualità nel film, per cercare di capire un po' chi è il cattivo, no? Se è effettivamente il pedofilo, oppure se è Chris Hansen, il protagonista, che appunto smaschera e pone poi alla gogna di tutti questi personaggi. Molto interessante come film, l'ho già visto e ve lo consiglio. Sì, mi sento di consigliarvi questo film. Fra poco però ancora la musica di Radio Latte e Miele.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
4: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
6: Immagina
7: Malika Ayane.
6: Due come noi.
7: A teatro 2026. Martedì 3 novembre arriva all'Auditorium Conciliazione di Roma il nuovo tour di Malika Ayane per presentare i brani del suo nuovo album Cicale e tutti i suoi più grandi successi. Biglietti disponibili su ticketone.it.
8: Spot.
9: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.

È Carmen Consoli con Pioggia d'Aprile a tenerci compagnia qui su Radio Latte Miele durante il nostro open bar, in cui sì, è quasi arrivato il momento dei saluti, ma prima un piccolo recap dei film che potete trovare già disponibili da questa sera al cinema. In primis il biopic, quindi il film che racconta la vita di Pino Daniele, intitolato Io sono pazzo, un vero e proprio viaggio nella musica, nella canzone napoletana, in tutto quello che ovviamente ha insegnato e ha lasciato di eredità al mondo della musica italiana. Poi un thriller che si chiama Whalefall, nella balena di questo personaggio che viene intrappolato, sì, all'interno di una balena, capiremo se riuscirà a salvarsi o meno. E poi l'attesissimo Prime Time con Robert Pattinson, che racconta la storia vera di questo programma americano televisivo che smascherava in diretta i pedofili, e da lì poi si evolve in una maniera molto incredibile e soprattutto ci lascia in testa poi chi sia il vero cattivo, no, nella società. Quindi tre film molto interessanti, molto diversi, che trovate al cinema. E che dire, il nostro tempo sta per scadere, ci rivediamo tra poco per i saluti ufficiali. Nel frattempo, come sempre, il nostro open bar ritorna domani dalle 17:30 alle 20, sempre qui su Radio Latte Miele.

0: 20:01.
1: E dopo tanto bel cinema, perché il giovedì è la giornata delle uscite cinematografiche, ci dobbiamo salutare. Il nostro open bar ritorna però domani, nel frattempo in buonissima compagnia, quella come sempre dei viaggi al centro della musica di Anna Patti.
2: Ciao Alessandra, ciao a tutti. Per me la settimana è finita, eh?
1: Ah, è vero.
2: Io vedo già il weekend e l'ultima puntata della settimana di Al Centro della Musica.
1: E che cosa riserva la puntata questa sera?
2: Ah, stasera stiamo negli anni 90, rap anni 90.
1: Attenzione!
2: Sì,
1: beh, è decisamente meno frizzante da quasi weekend,
2: sì,
1: mi piace.
2: Sì. Esatto, esatto, ci sta. Riesploriamo un po' i primi rapper, quelli proprio degli anni 90, esatto.
1: Beh, niente male per un giovedì sera, io invece torno domani con Open Bar, con la puntata del venerdì in cui vi darò anche qualche consiglio per il weekend. Nel frattempo, Anna Patti.
2: Grazie mille, a tra poco.
3: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin. Katia, Plin Plin.
5: Plin Plin.
4: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
5: Plin Plin.
6: Latte, latte stelle.
3: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
6: Latte.
7: 16 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, questo fine settimana si apre con un po' di tensione. Saturno, come dico sempre, invita a fare chiarezza. Se una relazione ha attraversato una crisi, sarà importante osservare anche i comportamenti del partner. Nell'ambito del lavoro c'è chi fa un passo indietro, magari le attività sono sempre coinvolgenti ma diverse rispetto al passato. Attenzione alle critiche. Toro, da qualche tempo c'è dell'agitazione attorno a te, magari non la procuri tu, ma sono le persone attorno che ogni tanto ti stuzzicano. È importante stabilire dei limiti, non voler risolvere ogni situazione nell'immediato. Tra oggi pomeriggio e domenica cerca di recuperare un rapporto. Gemelli, Giove e Marte favorevoli, impegnativo questo momento, ma anche intrigante. D'altronde, se non ti metti in gioco, non ti diverti. Il consiglio è di credere nelle tue capacità. Anche l'amore recupera. Cancro, weekend che si presenta

0: calendario, aspetterai ancora per ricevere delle risposte. Forse devi avere solo un po' di pazienza, anche in amore. Bilancia, è un weekend che ti mette alla prova. Saturno in settima casa nell'oroscopo generale rappresenta proprio accordi, collaborazioni, anche riferimenti con persone più grandi di te o che hanno delle responsabilità maggiori. Il consiglio è di difendere le tue idee con fermezza. Lo Scorpione vive un weekend con prospettive incoraggianti, anche perché la luna tornerà favorevole da oggi pomeriggio. Se sei single, non nascondere l'interesse dietro un atteggiamento distaccato, troppo sicuro di te. Devi essere più aperto nei sentimenti. Sagittario, è una giornata di fuoco con pianeti focosi, Luna, Giove, Marte, che in transiti speciali aiutano ad organizzare le prossime mosse con attenzione. Quindi questo weekend è anche importante per la vita privata. Il consiglio è di unire ambizione e generosità. Capricorno, nel pomeriggio la Luna tocca il tuo segno. Il 2027 è indicato come un anno molto promettente, ma bisogna lavorarci fin da adesso. Intanto pensiamo a queste tre giornate in arrivo proprio perché regalano intuizioni speciali. E in amore potresti ritrovare la complicità con qualcuno. Acquario, gli ultimi tempi ti hanno messo in difficoltà, spese per la casa, piccoli guasti, o magari semplicemente discussioni con questa Venere strana. Il consiglio è di recuperare autostima e mettere confini più chiari nella tua vita. Pesci, Venere continua a favorire l'amore e questo fine settimana a me piace per i sentimenti e spero che ci sia una persona di riferimento. Segui il tuo cuore, fidati del tuo intuito, anche magari grazie ad un sogno premonitore, ad un segno che pensi sia arrivato dal destino. Non lasciarti dominare dall'ansia, arrivano delle opportunità, possibilità entro domenica. Ti abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
3: tanti cin cin.
2: Katia, Plin Plin.
3: Plin Plin.
2: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
3: Plin Plin.

0: romantica. Elisa con Kintsugi, qui su Radio Latte e Miele. Noi tra poco cominciamo l'ultima puntata della settimana di Al Centro della Musica.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
5: Marco Masini, Live 2026. Innamorerai! Il 3 novembre torna all'Unipol Forum di Milano. L'amato cantautore dal vivo a Milano con tutti i suoi più grandi successi. Biglietti disponibili su ticketone.it.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Spot.
8: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
9: Fotografie.
10: Latte e miele.
9: Fotografando gli alcuni.
10: Latte e miele.
9: Come una fotografia. Come una fotografia.
11: Radio Latte e Miele.
10: La tua musica italiana.

0: Levante con Ruggine, noi cominciamo, c'è al centro della musica.
1: Al centro della musica. Al centro della musica.
2: Al centro esatto della musica.
1: Al centro della musica con Anna Patti.
0: Buonasera a tutti voi, buon giovedì 15 di ottobre da parte di Anna Patti e di Umberto Cappellato che in regia le nostre due ore insieme anche questa sera, tanta musica, tanti racconti, avremo come sempre un viaggio tra poco che ci porterà negli anni 90, parleremo del rap italiano degli anni 90. Come sempre però si comincia con la nostra citazione.
3: Aprile è il mese più crudele, ma... anche ottobre non scherza. Stefano Benni.
4: Ollo il naso. No, ma pensavo che non aspettavo dei contratti lì.
5: Questo?
4: Che coincidenza.
6: La sera ormai è fresco. Ogni tanto sento ancora una zanzara, maledette zanzare, sono più inutili dei democristiani. Mio figlio inizia a parlare e io amo quello che dice, anche se non lo capisco, ma d'altronde neanche lui capisce me.

0: maledetti chili meno. Mi viene in mente la salute che va. Tu sorridi e mi dici:
1: stai bene, non ti preoccupare, devi solo stare più calmo.

0: tutto l'anno.
1: Fabrizio Moro con Ottobre, ci sembrava la canzone perfetta per questa citazione, per la citazione di questa sera. La canzone si intitola È semplicemente Ottobre, appunto, e Fabrizio Moro canta un po' il suo amore per questo mese così malinconico, per i colori grigi. Lo percepisce però in un modo anche romantico, quindi non come la fine dell'estate, non come il declino dell'anno, ma come il momento in cui la vita ricomincia, tant'è che nella canzone si chiede perché non è a ottobre il capodanno. Quindi questo mese diventa un po' uno spazio in cui tutto appare più chiaro, dice che anche l'amaro diventa dolce ad ottobre, un rifugio legato anche ai ricordi dell'infanzia, al calore degli affetti più vicini, quindi ci riporta anche un po' indietro nel passato. E questo racconto così romantico e allo stesso tempo così malinconico di Fabrizio Moro ci era sembrato perfetto per la citazione di Stefano Benni di questa sera.
2: Aprile è il mese più crudele, ma anche ottobre non scherza. Stefano Benni.
3: È un rock, un bambino, soltanto un po' latino. Una musica che è speranza, una musica che è pazienza.
4: Al centro della musica.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Spot. Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Tragedia questa mattina al Porto Canale di Cagliari, dove ha perso la vita Carlo Spiga, camionista di 61 anni di Monastir. L'uomo sarebbe stato travolto da un carico di tubi destinati ad Arbatax. Dopo la rottura delle cinghie di sicurezza è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo, mentre gli investigatori verificano le condizioni e il funzionamento dei sistemi di sicurezza. Incidenti stradali. La Sardegna presenta dati preoccupanti. Secondo l'ultimo rapporto ACI Istat, le province di Nuoro e del sud Sardegna registrano un indice di mortalità nettamente superiore alla media nazionale. Nel nuorese il dato raggiunge 52,8 decessi ogni 1000 incidenti, mentre nel sud Sardegna si attesta a 51,7. La media italiana invece è pari a 16,2 decessi ogni 1000 sinistri, evidenziando una differenza significativa. Il rapporto richiama l'attenzione anche sulla situazione della provincia di Oristano. Dal 2019 il territorio è tra quelli italiani che hanno registrato il maggior incremento percentuale degli incidenti mortali. Furti, droga e una presunta attentata violenza sessuale. Cresce la preoccupazione a Cabras per alcuni recenti episodi che coinvolgono migranti ospitati nei centri del paese. Il caso più grave risale alla settimana scorsa, quando su un autobus ARS diretto a Oristano sarebbe stato tentato un abuso ai danni di una minorenne. La famiglia della ragazza ha presentato denuncia. Il presunto responsabile è stato rintracciato e fermato. Segnalati anche furti nelle auto e in un esercizio commerciale, oltre al ritrovamento di droga durante una perquisizione. Il sindaco Andrea Abis esprime solidarietà alla famiglia, torna a chiedere la chiusura del centro per minori di Via Toscana. Un 28enne di Domus Novas è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e per il possesso di sostanze stupefacenti. L'intervento è scattato dopo una chiamata avvenuta in piena notte al 112 che segnalava l'ennesima lite nell'abitazione familiare. Durante la successiva perquisizione sono stati sequestrati circa 2 etti di hashish e cocaina, oltre a materiale per confezionare le dosi. Gli accertamenti hanno inoltre fatto emergere presunte violenze e vessazioni ripetute nei confronti dei familiari conviventi. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A voi tutti, buon proseguimento d'ascolto.
3: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
4: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenith.com.
5: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
4: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande! Ti basta una telefonata! Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio! Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
6: Primo viaggio di questa sera che ci porta indietro negli anni 90 per parlare di rap, il momento in cui è esploso il rap italiano negli anni 90, e infatti cominciamo da un grande successo, quello degli Articolo 31, Tranqui Funky.

L'articolo 31 con Tranchi Funky qui su Radio Latte e Miele ci portano proprio negli anni 90 e nel momento in cui, come dicevo prima, è esploso il rap in Italia. E proprio gli articolo 31 hanno avuto il pregio di far conoscere il rap alle masse, al grande pubblico, perché fino ad allora il rap era un po' legato al fenomeno dei centri sociali o dei ragazzi che soprattutto lo facevano magari anche all'interno delle università, era molto politicizzato. E invece la trasformazione vera e propria arriva proprio con gli articolo 31, con l'album Così Com'è, che conteneva questo pezzo Tranchi Funky, album che vende oltre 600.000 copie, che in quel momento per un disco rap in Italia era veramente impensabile. Questo però costringe un po' tutti a rendersi conto che il rap c'era e che poteva anche essere famoso, poteva anche arrivare a tutti, e infatti se ne resero conto le case discografiche, anche i media generalisti, proprio perché questo pezzo fu in testa alle classifiche per diverso tempo. E poi insomma già gli articolo 31 avevano sdoganato uno slang giovanile, quello degli anni 90, milanese, questo tranchi funky, insomma stai calmo, va tutto bene, e avevano creato questo ballo che comunque andava forte e che ha avuto un grande successo. Tra le band che hanno avuto grande successo, la band l'aveva già lasciata in realtà Neffa nel 1996, quando ha lanciato questo che rimane ancora oggi tra i suoi più grandi successi e che si intitola Aspettando il Sole.

0: cuore. Boom sap, però non c'è dolore. Distendi le tue mani, guaritrici su un guaglione. Sta aspettando il sole e io...
1: Neffa con Aspettando il sole, l'anno è sempre quello, il 1996. Ormai la strada era stata aperta per il rap e l'hip hop in Italia, come dicevo prima anche dagli articolo 31, e questa strada vede anche trionfare, perché questo fu un grande successo, Neffa nella sua carriera da solista. Prima parlavo di band, perché Neffa usciva da due band che facevano rap, e anche rap molto duro. L'ultima band si chiamava Sangue Misto, e sì, erano molto più duri sicuramente rispetto agli articolo 31. Nel 1996 però decide di far strada da solo con questo album Neffa e i Messaggeri della Dopa, che contiene questa canzone che è diventato un vero e proprio cult della musica rap e hip hop italiana, con questo ritornello cantato tra l'altro da Giuliano Palma, e pezzo che era stato scritto da Neffa qualche anno prima insieme ad Andrea Visani, ovvero Deda, e che racconta in realtà di un periodo di difficoltà dal quale si cerca di uscire aspettando il sole. Proprio per questo la canzone si intitola così, ed è un pezzo che guarda anche al jazz, all'R&B, a tutta la musica che viene dall'America. Ci sono tanti riferimenti, tanti sample che vengono presi da canzoni anche appunto straniere, e che confluiscono poi in questo pezzo, come dicevo, un altro grande successo, proprio un cult di quel periodo. Ma sempre nel 1996, l'anno in cui davvero il rap si fa strada, si fanno strada anche loro, i Sottotono, e questa è un'altra di quelle canzoni che ha caratterizzato quel periodo. Solo lei ha quel che voglio.

0: Sottotono, solo lei ha quel che voglio, e sottotono con questa hit occupano sicuramente un posto d'onore nella storia del rap, dell'hip hop italiano. Ma già con questo pezzo, che è diventato un cult generazionale, Big Fish e Tormento virano verso qualcosa di molto, sì, sicuramente questo decisamente più soft, ma qualcosa che ha in sé tanti generi diversi, e anche loro guardano a quello che accade ovviamente oltreoceano. Pensate che comunque il rap, l'hip hop, l'R&B italiano di quegli anni ha avuto sì grande successo in Italia, ma pochi poi sono riusciti ad uscire dall'Italia e magari a farsi conoscere anche in America. In realtà ci sono riusciti gli Articolo 31 in questa impresa, ma in effetti pochi altri. E comunque questa canzone, dicevo prima, è diventato un cult generazionale, ha anche aperto la strada, loro hanno sicuramente condizionato poi tutti coloro che hanno fatto questo genere di musica subito dopo di loro. Tra poco il nostro viaggio dedicato al rap degli anni 90 si conclude, non poteva mancare Frankie Energy MC.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te, contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le solite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
3: Arriva a Bologna il tour mondiale di Laura Pausini. Io canto World Tour, il grande show internazionale che ha già conquistato l'America, finalmente anche in Italia. I suoi più grandi successi dal vivo in due appuntamenti da non perdere. Laura Pausini, Io canto World Tour, all'Unipol Arena di Bologna, martedì 3 novembre e mercoledì 4 novembre. Prima data sold out. Ultimi biglietti disponibili per mercoledì 4 novembre su ticketone.it.
4: Spot.
5: Ogni giorno, ogni momento, segui Sardegna Notizie 24, l'informazione in tempo reale. Sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna. Efficè, impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione. Efficè, contattaci allo 070 899 6610. Efficè, l'energia al futuro.

Frankie Hai Energy MC con quelli che ben pensano qui su Radio Latte Miele. Non poteva assolutamente mancare lui parlando di rap, del rap degli anni 90. E se da un lato e sottotono, come dicevamo prima, hanno anche un po' rappresentato il lato più sensuale, più melodico, anche con delle sonorità un po' più straniere, un po' più californiane, Frankie Hai Energy MC, soprattutto con questo pezzo che abbiamo appena ascoltato, incarna proprio il rap impegnato, la critica sociale italiana. Questa è una radiografia spietata della borghesia italiana di quei tempi. È incredibile come però il pezzo sia ancora attuale anche oggi. E poi con quel ritornello di Riccardo Sinigallia, che appunto partecipa alla creazione di questo pezzo, che lo rende uno dei pilastri del rap italiano ancora oggi. Se non l'avete mai visto, io vi consiglio anche di andare a guardare il video di questa canzone, che tra l'altro è popolato di attori noti, anche molto giovani. C'è un giovanissimo Marco Giallini e c'è ovviamente lo stesso Riccardo Sinigallia che canta il ritornello anche nel video. Ma dato che io ho avuto il piacere di avere ai numeri uno proprio Frankie Hai Energy MC, vi invito anche, se non l'avete sentita, a sentire quella puntata, perché si scopre davvero attraverso i racconti di Frankie il mondo del rap, che tra l'altro è un bellissimo mondo da scoprire. Il nostro viaggio sul rap degli anni 90 si è appena concluso, noi torniamo al 2026 con le nostre novità, e qui per noi Fresh Mula, si intitola la canzone Fuori di Testa.

0: pop. Al centro della musica.
1: Ventuno in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Niente ci dividerà.
1: Sempre bello riascoltare questa canzone Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli ad aprire la seconda ora di Al Centro della Musica.
2: Al Centro della Musica.
1: Ancora buonasera a tutti voi, buon giovedì sera da parte di Anna Patti e Umberto Cappellato. La nostra seconda ora insieme, tra poco torniamo sull'album che ci ha accompagnato questa settimana, Tango dei Mattia Bazar, e ascoltiamo un pezzo che sì, ha avuto comunque successo, che ha anche una storia molto molto particolare, è stato oggetto di censure in parte del testo della canzone, ma ne parleremo più tardi. Poi come sempre abbiamo un viaggio da fare insieme a voi, il nostro viaggio tematico, la parola che ci guida la scopriamo più tardi, e abbiamo anche tutte le nostre novità, rimanete con noi.
3: Torna nel cuore di Roma la Corsa dei Santi, 18esima edizione, sponsored by Melinda e Givova. 10 km per atleti e amatori, con partenza e arrivo a Piazza San Pietro. Una corsa unica al mondo. La città eterna aspetta anche te. Sei ancora in tempo per iscriverti su corsadeisanti.it.

0: palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
1: Spot. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
2: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.

0: parli più.
1: Cesare Cremonini con Paparazzi, il disco latte miele di questa settimana. Siamo sempre più curiosi di sentire il nuovo album di Cesare Cremonini, Amateur. Esce il 23 di ottobre e scopriamo sempre persone che hanno partecipato. Ho visto un video qualche giorno fa, forse ieri, su Instagram, con la presenza di Malika Yan, quindi presumo che anche lei faccia parte del nuovo album. Noi però abbiamo un album che ci ha accompagnato in questa settimana nel nostro percorso qui al Centro della Musica Tango dei Mattia Bazar, album che abbiamo detto nelle scorse sere album di grande

Grande sperimentazione album di uno dei tanti cambiamenti dei Mattia Bazar, che è una band che è molto longeva ovviamente, ma ha fatto tanti cambiamenti non solo al suo interno ma anche per il tipo di musica che ha sempre offerto, e sempre spostando l'asticella verso l'alto. In questo caso, dicevamo, Piero Cassano aveva lasciato la band, è entrato Mauro Sabbione. Questo è l'album più strumentale, anche se in maniera sintetica, perché ci sono sì gli strumenti veri, ma c'è tanta elettronica in questo album e nelle tastiere suonate appunto da Mauro Sabbione, e c'è tanta sperimentazione anche nei testi, dicevamo, anche grazie ad Aldo Stellita, grazie alla musica di Carlo Marrale. Il pezzo che vogliamo farvi sentire questa sera era stato singolo, tra l'altro questo pezzo loro avrebbero voluto presentarlo al Festival di Sanremo, poi hanno cambiato idea, anche perché poco prima di presentare la canzone Marrale scrisse il famoso ritornello di Vacanze Romane, e quindi poi fu scelta Vacanze Romane, ma non credo che una canzone del genere sarebbe mai stata accettata da Sanremo. Tra l'altro dentro ci sono state anche delle frasi che sono state censurate, quindi poi successivamente cambiate. L'ascoltiamo insieme, poi ne parliamo di questa canzone. Mattia Bazar da Tango, Palestina.

Katia Bazar con Palestina, un altro dei successi che sono contenuti nell'album Tango che noi abbiamo ospitato e riascoltato insieme a voi questa settimana al Centro della Musica. Un testo molto molto complesso, questa musica sì elettronica, anche un po' sospesa, un po' onirica, che parla di una città, ahimè, dilaniata da sempre purtroppo dalle guerre e dai conflitti. Dentro ci sono un sacco di metafore, qualcuno negli anni ha provato a dipanarne qualcuna. Per esempio nella canzone si parla dell'elefante bianco, che è un po' un tramite tra la divinità e l'uomo in Asia, ma in realtà in Africa era quasi sconosciuto, comunque non c'è. Si riferisce probabilmente proprio alla metafora invece anglosassone dell'investimento esagerato, cioè del lusso estremo, del voler sfoggiare tanto in maniera proprio assolutamente eccessiva. E poi dentro ci sono tante altre immagini che riguardano gli animali, ci sono i canguri erano una semplice immagine d'effetto a quanto pare, perché non c'è un legame poi con tutte le altre cose. Anche la costruzione delle canzoni a livello di testo è molto particolare proprio in questo album, lo dicevamo anche nei giorni scorsi parlando anche di altre canzoni, ma in questa canzone raggiunge dei livelli, devo dire, notevoli. Ma la cosa più particolare, che davvero ha subito la censura soprattutto da parte della Rai, è il video di questa canzone in cui Antonella Ruggero, proprio mentre canta il ritornello, passa dal saluto romano al pugno chiuso. Tra l'altro lo fa con grande eleganza, quindi all'inizio sembrerebbe un gesticolare che poi invece diventa talmente presente, insomma, nella canzone, che come dicevamo era stato ovviamente censurato dalla Rai. Comunque era il 1983, quindi ve lo faccio notare, loro erano veramente molto molto avanti per i tempi, e questo resta un album storico, iconico degli anni 80. Siamo pronti per tornare invece ai giorni nostri, lo facciamo con un'artista che ci piace molto, di grande talento, Anna Castiglia, Niente di me.

a volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I Provenzali da oltre 25 anni si prende cura della tua pelle ogni giorno. L'olio di mandorle dolce a 4,49€. Grazie alle proprietà idratanti ed emollienti, ideale per le pelli secche e aride. Puro e senza profumo e perfetto per tutta la famiglia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
3: Spot.
4: È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium, a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni.
5: Il secondo viaggio è anche l'ultimo di questa sera al Centro della Musica, come sempre il nostro viaggio tematico a guidarci la parola domenica. È stato difficile scegliere solo quattro canzoni. Si parte con Daniele Silvestri, sempre di domenica.

Daniele Silvestri, sempre di domenica, il pezzo con cui abbiamo iniziato il nostro viaggio dedicato alla domenica. Dicevo proprio prima che è stato difficile scegliere solo quattro canzoni, perché sono tante le canzoni che parlano della domenica, sono tante le storie ambientate in questo giorno. Per Daniele Silvestri è sì il giorno del riposo, sì il giorno del rifugio dallo stress della vita quotidiana, ma in questa canzone, con grande ironia, lui dice perché i nodi vengono al pettine sempre alla domenica, perché succede sempre di domenica. E in effetti, fateci caso, è così, no? Le cose più strane, anche quelle per cui dobbiamo correre ai ripari in difficoltà, ci accadono di domenica. Grande ironia, come sempre, nei pezzi di Daniele Silvestri. Molto diverso invece il racconto che ci fa della domenica dolce nera Il Sole di Domenica.

0: che ho di me.
1: Dolce Nera il sole di domenica, come dicevo, molto diversa dalla canzone precedente, sound pop rock con elementi di elettronica, canzone che era stata scritta dalla stessa Dolce Nera con Finaz della banda Bardot, e canzone che lei stessa ha spiegato dicendo che è un po' un invito alla presa di coscienza della propria personalità, un invito anche ad esprimerla, il dovere di esprimersi per quello che si è, anche se questo poi può far crollare la pace interiore che a fatica ci siamo costruiti. Ecco perché usano la metafora della domenica, del sole della domenica che crolla all'improvviso, come a dire, insomma, non è proprio il giorno dove succedono cose belle. In questo ha qualcosa in comune con la canzone di cui parlavamo prima di Daniele Silvestri. La domenica ovviamente è protagonista anche della prossima canzone, anche qui ci sono atmosfere un po' diverse, però anche qui c'è un racconto che ovviamente ha a che fare con la domenica e con quanto questo giorno possa essere comunque importante nelle nostre vite. I Subsonica di domenica.

0: Subsonica di domenica, questo è il suono della domenica per citare un altro grande italiano, ovvero Zucchero per i Subsonica, che ha un suono particolare proprio questa canzone, questo arrangiamento soffice, volutamente delicato, e questa canzone che parla sì di una storia d'amore e della domenica come il giorno per lasciarsi andare, anche se poi le cose non dovessero andare bene, anche se addirittura domani, che è lunedì, magari io sarò già un rimorso, dice nella canzone. Poi dice, insomma, sono dei cambiamenti che a volte spaventano, però bisogna lasciarsi andare ai sentimenti. È il giorno migliore per poterlo fare, secondo i Subsonica, è proprio la domenica. Tra poco il nostro viaggio dedicato alla domenica si conclude, non poteva mancare lui, Coez con Domenica.
1: Il compleanno Cray è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte, come la passata di pomodoro Cray da 700 grammi a 79 centesimi. Cray, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Arriva a Bologna il tour mondiale di Laura Pausini. Io canto World Tour, il grande show internazionale che ha già conquistato l'America, finalmente anche in Italia. I suoi più grandi successi dal vivo in due appuntamenti da non perdere. Laura Pausini, Io canto World Tour, all'Unipol Arena di Bologna, martedì 3 novembre e mercoledì 4 novembre. Prima data sold out. Ultimi biglietti disponibili per mercoledì 4 novembre su ticketone.it.
4: Spot. Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, Fronte Mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura. Ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari. 070 20 40 166.

0: con te.
1: Coez con Domenica, così abbiamo concluso il nostro viaggio. E la domenica è associata a tante cose da Coez in questa canzone: ai pranzi in famiglia, alle giornate di quando si era bambini, quelle giornate leggere, delicate, frivole, la domenica allo stadio, ma soprattutto la domenica con te, perché insomma quando si è insieme a lei è un po' come se fosse sempre domenica. Quindi evidentemente Coez ama particolarmente questo giorno, che gli fa pensare solo a cose leggere, a cose spensierate. Anche queste sonorità un po' anni 80 rendono la canzone molto molto molto leggera, appunto. Il nostro viaggio sulla domenica si è appena concluso, ma io vi dico già che secondo me un altro viaggio tematico guidati dalla parola domenica prima o poi lo faremo, perché sono veramente tante le canzoni italiane che hanno come sfondo delle loro storie questo giorno, che comunque per tutti noi è il giorno del vero riposo. Dopo un viaggio come sempre si torna al 2026, lo facciamo con Faccia Nuvola e Portami a Ballare in Primavera.

0: 21 e 58.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica e anche della nostra settimana insieme. Vi ricordo un po' di appuntamenti importanti. Domani sera a tenervi compagnia Giovane Fuori Classe con Dane, non mancate perché ci sono sempre grandi talenti da scoprire. E poi vi aspetto domenica sera con una puntata speciale dei numeri 1 insieme ad Andrea Lafranchi, il critico musicale del Corriere della Sera. Parleremo ovviamente tanto di musica, ma scopriremo anche tanto su questa professione, che comunque non è una professione semplice ma è molto molto affascinante. Quindi appuntamento con i numeri 1 alle 21 domenica, e poi ovviamente Al Centro della Musica torna lunedì come sempre alle 20. Grazie a tutti voi per essere stati con noi, grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia. Chiudiamo come sempre con una canzone che chiude l'album di un artista italiano. L'artista stasera è Rafael Gualazzi in compagnia di Simona Molinari. L'album era un album del 2020, Ho un piano, e si chiudeva con questa canzone con cui vi auguriamo buonanotte e se domani, ciao!

0: latte miele, Rewind,
1: Rewind,
0: Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su latte miele.
2: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: latte e miele.
1: Brava Giulia, brava Giulia.
0: Latte e miele.
2: Giulia si sposa, è la sola cosa che lei non ha mai fatto insieme.
3: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.
4: Latte e Miele Rewind.
5: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.

tanto che se finisse adesso, lo so, io chiederei che mi crollasse addosso. E la fortuna di un amore, come lo so che può cambiare, dopo si dice l'ho fatto per fare.

0: niente di speciale.
1: Spot. Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinici. Clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
2: Latte miele.
3: Latte miele Re Wind.
4: Dagli anni 60 ad oggi.
3: La musica che non si dimentica.

non ci inghiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che c'è lì, che in fondo è come noi, selvatica. Ma che paura che ci fa un mare scuro, che si muove anche di notte, non sta fermo

0: sopracciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
1: Spot.
2: In Sardegna c'è un nuovo quotidiano online, Sardegna Notizie 24. Sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna. E Ficè, impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e di climatizzazione. E Ficè, contattaci allo 070 899 66 10.
3: Il nastro del tempo di Radio Latte e Miele.

0: 22 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
4: tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
4: Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
2: Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte
5: stelle. 16 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, questo fine settimana si apre con un po' di tensione. Saturno, come dico sempre, invita a fare chiarezza. Se una relazione ha attraversato una crisi, sarà importante osservare anche i comportamenti del partner. Nell'ambito del lavoro c'è chi fa un passo indietro, magari le attività sono sempre coinvolgenti ma diverse rispetto al passato. Attenzione alle critiche. Toro, da qualche tempo c'è dell'agitazione attorno a te, magari non la procuri tu, ma sono le persone attorno che ogni tanto ti stuzzicano. È importante stabilire dei limiti, non voler risolvere ogni situazione nell'immediato. Tra oggi pomeriggio e domenica cerca di recuperare un rapporto. Gemelli, Giove e Marte favorevoli, impegnativo questo momento, ma anche intrigante. D'altronde, se non ti metti in gioco, non ti diverti. Il consiglio è di credere nelle tue capacità. Anche l'amore recupera. Cancro, weekend che si presenta intenso dal punto di vista emotivo. Forse dovresti solo recuperare un po' di energie, godere degli affetti migliori, non cercare problemi dove potrebbero non esserci. Crescita nel lavoro per chi ha cambiato gruppo o ruolo. Il Leone a Marte nel segno, quante volte ho detto, c'è stato un grande sprint che associato al tuo carattere espansivo potrebbe avere portato alla fine soddisfazioni ma anche tanta fatica. Ecco perché bisogna curare un po' di più il proprio organismo, non lasciare che lo stress condizioni le relazioni con gli altri. Vergine, il pomeriggio porta miglioramento grazie alla luna attiva, sul lavoro e nelle questioni legali potrebbe essere necessario aspettare ancora per ricevere delle risposte. Forse devi avere solo un po' di pazienza anche in amore. Bilancia, è un weekend che ti mette alla prova. Saturno in settima casa nell'oroscopo generale rappresenta proprio accordi, collaborazioni, anche riferimenti con persone più grandi di te o che hanno delle responsabilità maggiori. Il consiglio è di difendere le tue idee con fermezza. Lo Scorpione vive un weekend con prospettive incoraggianti, anche perché la luna tornerà favorevole da oggi pomeriggio. Se sei single, non nascondere l'interesse dietro un atteggiamento distaccato, troppo sicuro di te. Devi essere più aperto nei sentimenti. Sagittario, è una giornata di fuoco con pianeti focosi, Luna, Giove, Marte, che in transiti speciali aiutano ad organizzare le prossime mosse con attenzione. Quindi questo weekend è anche importante per la vita privata. Il consiglio è di unire ambizione e generosità. Capricorno, nel pomeriggio la Luna tocca il tuo segno. Il 2027 è indicato come un anno molto promettente, ma bisogna lavorarci fin da adesso. Intanto pensiamo a queste tre giornate in arrivo proprio perché regalano intuizioni speciali. E in amore potresti ritrovare la complicità con qualcuno. Acquario, gli ultimi tempi ti hanno messo in difficoltà, spese per la casa, piccoli guasti, o magari semplicemente discussioni con questa Venere strana. Il consiglio è di recuperare autostima e mettere confini più chiari nella tua vita. Pesci, Venere continua a favorire l'amore e questo fine settimana a me piace per i sentimenti e spero che ci sia una persona di riferimento. Segui il tuo cuore, fidati del tuo intuito, anche magari grazie ad un sogno premonitore, ad un segno che pensi sia arrivato dal destino. Non lasciarti dominare dall'ansia. Arrivano delle opportunità, possibilità entro domenica. Ti abbraccio, a domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
6: Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
4: tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
4: Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
2: Latte miele, Rewind,
0: Rewind,
2: Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
2: Rewind, la musica che non si dimentica.

C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: latte e miele.
1: Latte miele.
0: La tua musica italiana.
2: Latte miele. Rewind.
3: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
1: Spot. È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni.
2: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
3: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
4: Latte Miele Rewind.
5: Dagli anni 60 ad oggi.
4: La musica che non si dimentica.

0: Radio Latte Miele.
1: Maionese, latte intero, l'ospedale radioattivo, cimitero costo zero.
2: Ma si può dire cimitero?
3: No!
2: E se

0: problema. Ma cosa vuoi? Lo vedi che sto cantando?
1: No, ancora?
0: Siete gente che non avete una dignità.
1: Ma chi è?
2: Poi chi? Ma chi può? Ma chi? Non me l'aspettavo più. Ma con chi stiamo parlando?
3: Radio Latte Miele.
4: Latte Miele.
3: La tua musica italiana.

0: Mezzanotte e due.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Radio Latte Miele. La tua musica italiana.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Il compleanno di Cray si festeggia anche in bolletta. Con Cray Energy hai luce e gas al prezzo all'ingrosso e soli 5,50€ al mese di quota fissa. In più accumuli tanti punti fedeltà. Affrettati! L'offerta è riservata ai primi 2000 contratti. Scopri tutti i dettagli su crayenergy.it.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005. Pezzi.

0: Radio Latte e Miele 2019.
1: La mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: E così, senza amore, di sti tempi sembra quasi un valore. Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

0: Una in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: ti importa di me? Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Regalami un sorriso per i miei giorni tristi.
2: Latte e miele.
3: Con un sorriso mi ha rimessa al mondo, con un sorriso.
2: Latte e miele.
4: Se qualcuno poi ti parla di me, un sorriso ti spaccherà in tre.
5: Radio Latte e miele.
2: La tua musica italiana.

0: che ti nasconderò dentro frasi che non sentirai.
1: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008.

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia, come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne è accorto.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
1: Eravamo un unico pensiero. Ora siamo yin e yang, sole, luna, antidoto e veleno. Conosco tutto di te, ogni curva del tuo corpo, le tue canzoni preferite.

0: 1:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele. Latte e miele.
1: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.